0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La pace guardò in basso e vide la guerra. Là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. La luce guardò in basso e vide il buio. Là voglio andare, disse la luce. Così apparve la luce e risplendette. Così apparve la pace e offrì riposo. Così apparve l'amore e portò vita. Lawrence Osmond.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'enorme tela. Rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Danny Kaye.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. Jacques Prévert.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è breve. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama davvero. Ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Sergio Bambarella.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ero sotto un cielo risplendente di stelle, con la luna in mezzo al firmamento in un mare senza sponde. Mai, oh Signore, mi hai turbato come in quella notte in cui, sospeso fra il cielo e il mare, avevo l'immensità sopra e sotto di me. François René de Chateaubriand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non c'è nemico più temibile di quello di cui nessuno ha più paura. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa di Calcutta.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.
2: L'idea è potente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fëdor Dostoevskij.

0: on the wind.
1: Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
0: Radio Monte Carlo, la boutique

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È mercoledì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Mamma mia, Whitney Houston con I Will Always Love You, sigla.
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
0: Ed eccoci qui, 4 minuti dopo le 5, buongiorno Albisti e Albiste in diretta su Radio Monte Carlo, breaking news, 2 ore e 120 minuti per la precisione, con un bel po' di notizie, avremo l'autotraffic, il meteo, siamo belli svegli anche questa mattina, oddio, voglio dire, belli svegli ci si prova poi, insomma, con tutto l'entusiasmo e la croccantezza che l'ora ci consente. Buongiorno Umberto Cascone.
2: Buongiorno, buongiorno Laura e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come stai? Com'è andata la tua nottata? Non so, facciamoci un po' i fatti tuoi. Tutto bene?
2: Ho dormito poco.
0: Ma io già che ieri sera ti immaginavo, è iniziata la Milano Fashion Week qui a Milano, hai visto?
2: Avevo ovviamente gli inviti per andare in Galleria Vittorio, vabbè no, beh, ne parliamo dopo.
0: C'era la tua eroina, io pensavo fossi in prima fila ieri ad osservare Elodie e Dua Lipa, mentre non è vero, Dua Lipa non c'era.
2: Non c'era,
0: c'era
2: no, esatto.
0: Volevo coglierlo in fallo, gli ho anche detto prima di iniziare, allora ti chiedo una cosa, ma non sono preparato, ma figurati, devi solo rispondere sì o no, me l'hai beccato subito. Sei sveglio a quest'ora?
2: E per forza te ne devo parlare più tardi, se no.
0: Eh già, certo, essendo arrivata comunque anche noi poi entreremo in questo argomento. Paolo Rossato, nonché detto Paolo Cascone, tu stai bene? Tutto a posto? Sì, il raffreddore è passato. Dai, questi ride, si scherza, ma si è anche seri. Meno male che c'è la musica che ci viene sempre in aiuto. Io sono Laura Ghislandi, benvenuti a bordo del volo di mercoledì 23 settembre di Radio Monte Carlo. Mettetevi comodi, partiamo così.

0: Certo che se uno è ancora lì un po' sonnecchiante, arriva Bruno Mars e poi con questa I Just Might ci si sveglia per forza. Allora, primo appuntamento adesso con le previsioni del tempo a cura degli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Vediamo subito gli argomenti di cui parleremo oggi. Ebbene, cominceremo dall'Italia. Il tempo è in peggioramento per l'arrivo della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Poi ci concentreremo sulle temperature che sono in calo con valori anche al di sotto della media stagionale. Dopodiché parleremo di clima. Ebbene, il cambiamento climatico sta aumentando i rischi per le infrastrutture. Per concludere, vedremo insieme le anticipazioni per l'ultima parte della settimana. Dunque, cominciamo dalla nostra penisola. Tra mercoledì e giovedì il tempo sarà in peggioramento, specialmente sulle regioni di nord-est e anche sulle regioni centrali, per il passaggio appunto della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Proprio per le giornate di mercoledì e giovedì, ancora mercoledì il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con brevi rovesci temporali possibili solamente sulle due isole maggiori. Giovedì le nuvole aumenteranno al centro-nord dal pomeriggio, ma con piogge scarse. E poi avremo un ulteriore calo termico mercoledì, con un leggero rialzo delle massime nella giornata di giovedì. Concentriamoci dunque sulle temperature. Mercoledì i valori saranno in calo su tutte le nostre regioni, valori anche leggermente al di sotto della norma, generalmente compresi tra i 21 e i 27 gradi da nord a sud, fino a toccare punte di 30 gradi sulla Sardegna. Infatti in alcune nostre località come Rimini, Ancona, Pescara, Bari e Catania avremo uno scarto dalla media stagionale anche di 2 o 3 gradi. Ora invece è il momento di parlare di clima, perché l'Italia è esposta a minacce climatiche sempre più intense come alluvioni, frane, caldo e siccità, il che alimenta la crescente richiesta di strategie di adattamento anche per le infrastrutture. Un esempio recente sono le piogge torrenziali e inondazioni che hanno causato il crollo di un ponte a Sonico in Lombardia il mese scorso. La ricostruzione del ponte potrebbe richiedere anni. L'ANAS, l'ente che gestisce le strade statali, afferma che il cambiamento climatico sta creando nuovi rischi per le infrastrutture, sottolineando la necessità di un monitoraggio più attento

0: Regioni meridionali da sabato, alta pressione in rinforzo con prevalenza di tempo stabile, salvo residue piogge all'estremo sud. Venerdì nuovo temporaneo calo termico, dal fine settimana le temperature saranno in risalita. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, 512 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sai, Umberto, che l'ho sentito il freschino questa mattina, sono uscita e ho detto
2: ma da dove arrivi esattamente? Perché c'è la stessa temperatura di ieri a mezzogiorno.
1: 6 minuti di macchina da qua, non è che fuori. Zucchero.

0: Ora stringimi, hold me now, Thompson Twins, 521 Radio Monte Carlo, breaking news, un bel po' di gente sveglia, abbiamo un numero per comunicare che è il 342-4141-762, c'è Maurizio da San Benedetto del Tronto che è un pochino infreddolito, vedi che non sono l'unica ad aver sentito la differenza di temperatura. Quest'oggi cosa c'è?
1: No, magari lì fa un po' più freddo che a Milano, ecco.
0: Sei tu che le scalmare. C'è Massimo d'Aosta, c'è Max che chiede anche del nostro Max Parisi, è giusto qualche mese in America, si sta curando, comunque sui social trovate tutto, non vorrei poi ripeterlo, però insomma tornerà molto presto, come noi, fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, breaking news.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: www.acquesapone.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Umberto Cascone.
4: Sulla A14 un chilometro di coda tra Atri Pineto e Pescara Nord per un incidente in direzione Taranto, mentre sulla A1 prestare attenzione per un altro incidente tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, e sempre in autosole verso sud, traffico rallentato tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano per materiali dispersi in carreggiata.
3: Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Ti stavo ascoltando attentamente. Siete belli sciolti a quest'ora con l'autotraffic. Cioè, non è semplicissimo inanellare una serie di nomi così. Cioè, io mi incarterei alla la seconda.
4: Ma perché alla fine i nomi sono sempre gli stessi, quindi tutti i giorni pronunciandoli alla fine.
3: Giustamente poi entra l'automatismo. Si è aggiunto anche Tommy nel frattempo all'ascolto, che ci ricorda che oggi, essendo mercoledì, è il giorno collinetta e c'è da essere felici. Intanto i Police, Wrapped Around Your Finger.

0: questi suoni così particolari mi si piantano proprio nel cervello. Adesso fino a stasera continuerò a pensare ai Police. Wrap it around your finger. 5:28 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Umberto Cascone, partiamo con le prime pagine dei quotidiani online per adesso, perché poi il cartaceo arriverà verso le 6. Cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa ci racconta il mondo a quest'ora?
1: Ci sono due notizie che dominano le aperture dei giornali online stamattina, diametralmente opposte. Una sulla politica interna e una invece sui dossier internazionali. E nello specifico, la maggioranza dei giornali online aprono sulle parole pronunciate ieri sera da Giorgia Meloni, prima a 5 minuti, poi a Porta su Rai 1, che tornano sull'argomento degli studenti stranieri nelle classi, insomma già affrontato nei giorni scorsi a più riprese sia dalla Premier che dalle opposizioni.
0: Una puntata particolare, ho visto qualche immagine stamattina, un Bruno Vespa con un braccio fasciato e un occhio pesto.
1: E un occhio pesto, si è avuto un incidente domestico mentre faceva ginnastica. La Meloni ha anche detto: io avrei anche
0: annullato,
1: ma lui avrebbe insistito per continuare, per farla lo stesso, quindi.
0: Che uomo indomito, molla niente Vespa. Proprio.
1: Allora partiamo da TGcom 24. Meloni: da ministro Mattarella scriveva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Schlein: totale mancanza di senso dello Stato. Sky TG24: Meloni, Mattarella da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Questo, diciamo, l'elemento chiave di quello che ha detto ieri Meloni sull'argomento. Rai News invece apre sui dossier internazionali, in particolare sull'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York. Trump dilaga all'ONU, poi vede Zelensky: troveremo una soluzione, Iran, intesa o l'annientamento. Altri parlano di pace, io la faccio. Sono tutte ovviamente parole del presidente americano. Sull'ANSA di nuovo il dossier internazionale: Trump all'ONU, Putin fermi la guerra. Tecnicamente in realtà questa frase lui l'ha detta ai giornalisti prima dell'assemblea, davanti alla plenaria delle Nazioni Unite, e poi lancia l'ultimatum all'Iran. Questo invece lo ha detto in assemblea. ADN Cronos apre di nuovo sulla politica interna: Meloni, Mattarella ministro, firmava per meno stranieri in classe. Dal PD al Movimento 5 Stelle la protesta delle opposizioni. Il Corriere di nuovo su questo: Meloni e il tetto agli stranieri a scuola, anche Mattarella quando era ministro lo propose, non leggo le sue parole come una contestazione. Anche su questo la Premier ha battuto molto ieri sera. E poi Repubblica di nuovo apre su questo con un titolo francamente poco comprensibile online, probabilmente preso dalla carta, lo vedremo magari tra un'oretta quando arrivano i quotidiani cartacei. Meloni con l'elmetto in modalità elettorale, la sfida finale al Colle, sostanzialmente la ricostruzione che vuole scippare posto a Mattarella nel 2027.
0: Tu mi devi spiegare, comunque facendo parte della categoria dei giornalisti, ogni tanto cosa succede, perché si leggono di quei titoli anche specialmente sui social, che purtroppo oggi sono insomma il metro di paragone di molti cittadini. Ogni tanto davvero da brividi, senza poi scendere negli articoli, insomma, con dovizia di particolari.
1: Bisogna
0: anche
1: fare
0: abbastanza
1: click.
0: Macabri a volte.
1: Vero.
0: Lo so, vero. Però cioè, una soluzione bisognerà prima. No, tu dici rimane così. È un po' triste se stiamo andando in quella direzione. Io lo so, tu sei un giornalista, io faccio parte del popolo, quindi non è rivolta a te. Io so come tu lavori, però ogni tanto a leggere queste cose un brividino ti viene. Grazie Umberto Cascone. Intanto Martin Garrix insieme agli U2 con la loro Fireflies.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies 5.35. Allora, buttiamoci sull'economia, togliamoci il dente proprio così da subito, così poi ci fa meno male. L'Istat certifica il rapporto deficit PIL al 3,1%, che detto così potrebbe voler dire tutto per chi non mastica.
1: Anche per chi mastica in realtà.
0: Andiamo bene.
1: Allora, che cosa dice in sostanza l'Istat? Che il rapporto tra il nostro deficit e il nostro prodotto interno lordo è ancora oltre la soglia del deficit di bilancio stabilita dall'Unione Europea, che è fissata al 3%. Siamo rimasti al 3,1%. Attenzione, questo dato è riferito al 2025, anche se siamo nel 2026, perché si lavora sempre con un anno di ritardo, certo. di fatto.
0: Ci vuole un po' di tempo per raccogliere i dati.
1: Molto tempo per raccogliere i dati, assolutamente. E sicuramente c'è un miglioramento, perché nel 2024 eravamo al 3,4% di scarto, adesso siamo al 3,1%, tecnicamente siamo al 3,08%. Vabbè. Quindi veramente pochissimo, però quello 0,8 ci impedisce di uscire dalla procedura di infrazione europea, che è stata attivata nel 2024 sul deficit del 2023, che pensate era al 7,4% del PIL. Quindi,
0: ma mi sono già persa negli anni. Scusa, sono dell'82. Cioè, scusa, nell'82 com'era la situazione?
1: Adesso dobbiamo tornare all'82. L'82 abbiamo vinto i mondiali, ti basti questo, insomma, era una notizia importante.
0: C'eri neanche tu?
1: No, infatti non.
0: Andiamoci poi.
1: Ora, il ministro Giorgetti ieri ha preso atto di questa comunicazione. Purtroppo, dice, l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027. Cosa significa? Che già adesso le stime ci dicono che nel 2026 saremo tranquillamente sotto il 3%. Quindi l'anno prossimo non dovremmo avere problemi per la legge di bilancio. Quest'anno sì, ovviamente. Quindi vuol dire stringere la cinghia, vuol dire occhio a quei margini che teoricamente avremmo dovuto usare grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia, che ci avrebbe permesso di spendere 30 miliardi in più su difesa e energia. Adesso questa cosa è un po'
0: stallo,
1: a rischio. Però c'è una cosa positiva o negativa, dipende dal punto di vista, ovvero che siamo nell'anno della campagna elettorale. Quindi per il governo diventa più difficile promettere, diventa più difficile rivendicare, per le opposizioni diventa più facile attaccare. Però è anche vero, come dice l'ex ministro dell'economia Giovanni Tria alla DN Kronos, che non uscire dalla procedura OE forse è di aiuto al ministro Giorgetti per continuare il consolidamento iniziato ormai 4 anni fa dei conti senza cedere alle spese elettorali.
0: Grazie Umberto Cascone, queste le prime pagine dei quotidiani online, poi come abbiamo detto verso le 6 arriverà anche il cartaceo. 5.38 arriva Santana, Corazon Espinato.

0: Corazón espinado, mi è venuta anche un po' la spagnola. Corazón, senti un po'. A quest'ora non parlo l'italiano, ma lo spagnolo mi viene fuori proprio sciolto. Santana in diretta su Radio Monte Carlo 542 con Breaking News, 120 minuti di notizie, autotraffic, meteo. Ma la cosa più interessante per noi, ovviamente, sono i vostri messaggi e la vostra vita. 342-4141-762. Intanto abbiamo Roberta dalla provincia di Ravenna che si allena e fotografa cose belle che vede a quest'ora, infatti ci ha mandato un'immagine meravigliosa, complimenti per la croccantezza, perché ma lo vogliamo spiegare a quelli che si alzano più tardi che noi di quest'ora qui siamo proprio portatori sani di entusiasmo, di ottimismo, poi non è sempre facile.
1: Sì, quando arriviamo in onda, perché poi le ore precedenti siamo una...
0: Ma parla per te, scusa, io sono un entusiasta comunque di natura, tendenzialmente, insomma, ma lo faccio per me, sai, perché poi la lamentela mi rimane in testa, mi cambia tutta una roba dentro, mi monta. Invece io mi vivo i miei 2 o 3 minuti di quello che mi devo vivere, tanto le emozioni comunque, è provato scientificamente, nel corpo durano 90 secondi, tutto quello che ci attacchi dopo, quindi che arriva dal cervello, te lo crei tu. Sto facendo questo esercizio, pensa dove siamo finiti la mattina, questi discorsi.
1: Quanto si vede che non sei ligure, mamma mia.
0: Sono bergamasca, infatti io per rilassarmi tiro su un muretto. Torniamo fra poco insieme all'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Umberto Cascone.
1: Sulla A1, 3 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per un tratto chiuso verso Milano, e sempre per un tratto chiuso sulla A10, coda tra Genova Pra e il bivio per la A26 verso Ventimiglia.
0: Prudenza e pazienza sempre comunque a quest'ora. Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Sono le 5:46, questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno chi anche si sta aggiungendo così. Nel frattempo, e mi intono alla canzone, scusami, non è che posso stare ad alzare la voce con questa eleganza di suoni, e fra poco ascolteremo anche ovviamente l'eleganza delle loro voci. Parliamo di Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati. Siamo nel 1989. Oh, che sarà, che sarà.

0: giudizio.
1: Sul giudizio poi ne potremo parlare parecchio. Fiorella Mannoia insieme ad Ivano Fossati, io che sarà a 5.49 Radio Monte Carlo Breaking News. Allora, Umberto Cascone, torniamo a bomba direi sul lavoro, i dati INAIL sulla sicurezza.
2: Allora, vediamo che cosa ci comunica l'INAIL per il 2025. Di nuovo siamo sui dati dello scorso anno. Allora, c'è un lieve aumento degli infortuni sul lavoro rispetto al 2024, più 1,2%, siamo a circa 600.000 casi totali nel corso dell'anno, ma calano invece le morti sul lavoro, meno 3,3% sul 2024, quindi tutto sommato
1: dato.
2: Possiamo dire che il dato è buono, perché sì, insomma, meno infortuni mortali è una buona notizia. Gli infortuni sul lavoro nello specifico, quindi durante l'attività lavorativa, crescono dello 0,5% e aumentano invece del 2,4%, quindi in maniera più sensibile, gli infortuni in itinere, quindi andando o tornando dal lavoro. In generale però gli infortuni fuori dall'azienda, quindi sia in itinere che magari in lavoro in trasferta o con un mezzo di trasporto, sono stati il 23,4% del totale, quindi quasi un quarto, ed è record nel quinquennio 2021-2025, quindi non sono mai stati così tanti negli ultimi 5 anni. I morti sul lavoro nello specifico invece calano del 4,1% al lavoro, quindi sul luogo di lavoro. Quelli in itinere invece rimangono stabili, purtroppo incidenti stradali e quant'altro, quelli non cambiano mai particolarmente. In questo caso invece i decessi avvenuti fuori dall'azienda sono il 42,6%, quindi quasi la metà. Per quello che riguarda invece la panoramica dove succedono questi incidenti a livello di aree lavorative, la maggioranza sono nel comparto industria e servizi. Chiaro. Sia per quello che riguarda gli infortuni, sia per quello che riguarda i decessi. La situazione ci segnala un caso su 16 di morte sul lavoro sono donne, quindi 6,1% del totale. Gli infortuni invece circa un terzo degli infortuni sul lavoro sono infortuni per donne. Per quello che riguarda invece la fascia d'età, calano gli infortuni nella fascia 35-49 anni, c'è un calo del 2%, invece cresce sensibilmente per gli over 64, quindi per chi è a ridosso della pensione, più 8,4% addirittura rispetto al 2024, quindi davvero un sensibile aumento. Per quanto riguarda i casi mortali, 2 vittime su 3, quindi la stragrande maggioranza, hanno più di 50 anni. Aumentano leggermente gli infortuni per i nati all'estero, quindi per i lavoratori stranieri, più 3,7%, e contemporaneamente diminuiscono i decessi di lavoratori italiani, meno 5,8%. Quindi anche questo è un dato che dovrebbe far riflettere sia sul numero di lavoratori stranieri probabilmente, ma anche sulle tutele che hanno i lavoratori stranieri in Italia, che probabilmente in alcuni casi non sono adeguate, anche in virtù di contratti non esattamente regolari nella maggioranza dei casi. Ecco. La situazione peggiore, generalmente parlando, è al nord-est, è il luogo peggiore per quello che riguarda infortuni e decessi.
1: E lo è già da un po' di anni, se non sbaglio, perché ne avevamo parlato anche prima dell'estate. Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, 5:53 in Radio Monte Carlo. Dai, arrivano i Jungle con la loro Sunshine. Questa dall'inizio alla fine si balla un po', eh?

0: che meraviglia, con Aretha Franklin andiamo a chiudere la nostra prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. C'è il TGcom e poi la prossima insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la Premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buonsenso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm, o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky. Il leader ucraino si dice pronto ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. Oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschili, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia. Secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Eh sì, è tutto un continuo di breaking news qui in diretta su Radio Monte Carlo, 2 minuti dopo le 6. Buongiorno a chi c'era prima, buongiorno a chi si è aggiunto nel frattempo. Davanti a me c'è Paolo Rossato, ecco, in regia partiamo da lui, perché se non ci fosse lui qui, io e te, Umberto, saremmo qui a guardarci negli occhi. Cosa molto bella, ma insomma, fino a un certo punto...
4: Più che altro non ci sentirebbe nessuno.
0: Esatto, ce la racconteremo io e te. Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Io sono Laura Ghislandi. In questa seconda ora dove ci porterai?
4: Caro così, bollette lo so, stronco subito.
0: No, meglio saperle queste cose invece, meglio prepararsi. Poi noi ve le spieghiamo veramente in maniera molto semplice. Quindi insomma,
4: ci proviamo,
0: di fare
4: ci proviamo
0: un servizio,
4: esatto. Poi ci lanciamo sulla Fashion Week che è iniziata ieri qui a Milano. La città è già diventata invivibile, sì, sì. Ma non è questo l'argomento.
0: Beh, tu arrivi direttamente da lì, immagino.
4: Sì, perché... oggi ho deciso di fare questa piccola gag nel mezzo di comunicazione. Perfetto per fare una gag visiva, ovvero la radio, dove non ci vede nessuno.
0: Però io ti vedo, e c'è da dire una cosa di Umberto Cascone: sei sempre di un'eleganza incredibile, un po' dal sapore antico. Hai sempre questi gilet gessati.
4: Un modo gentile per dire che sembro vecchio.
0: Ma
4: però
0: no.
4: Paolo ci condivide con me questa visione.
0: Non ti preoccupare, anche io ho ingoiato un anziano alla nascita. Cioè ce l'ho
4: ho
0: proprio...
4: ingoiato un
0: sì,
4: anziano
0: sì,
4: alla nascita.
0: Me la porto dietro dal 1982. Poi abbiamo
4: e poi
0: sport.
4: Abbiamo lo sport, un punto. Vabbè. Sullo sport.
0: Dai, meno male che abbiamo anche la musica, però. Infatti, ripartiamo con la pace eterna di Michael Jackson, Heal the World.

0: Sempre, sempre bella. E Michael Jackson, Heal the World. 7 minuti dopo le 6, buongiorno ancora a tutti. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. E adesso arriva il secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Vediamo subito gli argomenti di cui parleremo oggi. Ebbene, cominceremo dall'Italia. Il tempo è in peggioramento per l'arrivo della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Poi ci concentreremo sulle temperature che sono in calo con valori anche al di sotto della media stagionale. Dopodiché parleremo di clima. Ebbene, il cambiamento climatico sta aumentando i rischi per le infrastrutture. Per concludere vedremo insieme le anticipazioni per l'ultima parte della settimana. Dunque cominciamo dalla nostra penisola. Tra mercoledì e giovedì il tempo sarà in peggioramento, specialmente sulle regioni di nord-est e anche sulle regioni centrali, per il passaggio appunto della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Proprio per le giornate di mercoledì e giovedì, ancora mercoledì il tempo sarà prevalentemente soleggiato con brevi rovesci temporali possibili solamente sulle due isole maggiori. Giovedì le nuvole aumenteranno al centro-nord dal pomeriggio, ma con piogge scarse. E poi avremo un ulteriore calo termico mercoledì con un leggero rialzo delle massime nella giornata di giovedì. Concentriamoci dunque sulle temperature. Mercoledì i valori saranno in calo su tutte le nostre regioni, valori anche leggermente al di sotto della norma, generalmente compresi tra i 21 e i 27 gradi da nord a sud, fino a toccare punte di 30 gradi sulla Sardegna. Infatti in alcune nostre località come Rimini, Ancona, Pescara, Bari e Catania avremo uno scarto dalla media stagionale anche di 2 o 3 gradi. Ora invece è il momento di parlare di clima, perché l'Italia è esposta a minacce climatiche sempre più intense come alluvioni, frane, caldo e siccità, il che alimenta la crescente richiesta di strategie di adattamento anche per le infrastrutture. Un esempio recente sono le piogge torrenziali e inondazioni che hanno causato il crollo di un ponte a Sonico in Lombardia il mese scorso. La ricostruzione del ponte potrebbe richiedere anni. L'ANAS, l'ente che gestisce le strade statali, afferma che il cambiamento climatico sta creando nuovi rischi per le infrastrutture, sottolineando la necessità di un monitoraggio più attento e di controllo più frequenti su strutture vulnerabili come ponti in vista di eventi meteorologici estremi. Ora invece, per concludere, vediamo che cosa accadrà sulla nostra penisola a partire dalla giornata di venerdì. Ebbene, venerdì, come vi dicevo, ancora rapido transito della perturbazione numero 4 lungo la penisola. Avremo una breve fase piovosa sul Medio Adriatico e regioni meridionali. Da sabato alta pressione in rinforzo con prevalenza di tempo stabile, salvo residue piogge all'estremo sud. Venerdì nuovo temporaneo calo termico. Dal fine settimana le temperature saranno in risalita. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it, 6:11 Radio Monte Carlo con Breaking News. Comunque anche il secondo Meteo ha detto che stamattina faceva un po' più fresco, caro Cascone. Non so,
3: no,
0: adesso tu nel pieno della tua adolescenza come ti senta, ma
3: adesso.
0: Nuovo singolo di Malika Ayane, detto tra noi.

0: Sempre brava Malika Ayane, detto tra noi, 6:14 Radio Monte Carlo con Breaking News. È stata qui con Rosaria Renna e Filippo Firli. Trovate l'intervista poi sul nostro sito, sempre molto carina, molto elegante. Ma a proposito di oggi, mercoledì 23 settembre, oggi è il 266esimo giorno dell'anno e siamo nella 39esima settimana. Lo faccio proprio come l'almanacco, non è che sono impazzita. La chiesa ricorda San Pio da Pietralcina, il sole sorge alle ore 6:59 quando finiamo noi Cascone e tramonta alle 19:07. La luna gibbosa crescente è illuminata all'84,2% e equinozio d'autunno avviene oggi all'1:05. Beh, mi piace, l'almanacco è un momento per noi a quest'ora molto importante, non mi guardare strano. Torniamo fra poco con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
4: Mm-hmm.
3: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certifa

0: Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: www.eni.it.
1: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: A cura di Umberto Cascone.
5: Sulla A1, 3 km di coda per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Sempre sulla A1, questa volta invece in direzione Napoli, traffico rallentato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, sempre per lavori. Sulla A21, rallentamenti con code a tratti, sempre per lavori tra lo svincolo Piacenza Ovest e l'allaccio con la diramazione di Fiorenzuola verso Brescia. Infine, sempre sulla A1, diramazione Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo.
4: E l'Italia si è svegliata, grazie Umberto Cascone della redazione di TGcom 24. Abbiamo fatto l'almanacco prima e giustamente Giulio chiede: scusate, ma manca il proverbio del giorno. È facile, facile, dedicato a tutti noi. Chi si accontenta gode. Dico solo questo. Con la musica è già una buona partenza. Rod Stewart, How Long?

0: Un uomo, una garanzia. Rod Stewart, How Long, 6:26. Buongiorno ancora a tutti, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Davanti a me, anzi per la precisione a sinistra, Umberto Cascone dalla redazione di TGCom24. Sono arrivati tutti i quotidiani che troverete in edicola oggi, quindi facciamo la rassegna stampa delle prime pagine.
1: Prime pagine bene o male allineate oggi, almeno per quanto riguarda il titolo di apertura, almeno fino a ieri sera non era così scontato, perché insomma le notizie erano sul deficit, eventualmente su Trump. Invece ieri sera Meloni ha parlato e quindi le aperture sono tutte su Meloni che parla in TV degli stranieri in classe a scuola.
0: A che ora chiudono, scusami, giusto a titolo informativo, le redazioni? Più o meno
1: dipende,
0: la sera?
1: In realtà dipende moltissimo. Ci sono giornali che chiudono molto presto, giornali che chiudono dopo mezzanotte. Corriere della Sera: stranieri in classe è tensione. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. Su questa circolare titola anche Libero, con una grossa caricatura, perché solo così si può definire, di Mattarella versione maestrino, perdonate la parola, ma è letteralmente quello che è rappresentato da Libero. Il titolone è Ops, poi subito sotto anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui? Punto di domanda. Questo il titolo di Libero. Repubblica: Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola, tira in ballo il presidente da ministro dell'istruzione, lo voleva anche lui. Stesso argomento anche per il Messaggero: Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Giornale: scuola e conti, la sfida di Meloni, la premier difende il tetto agli studenti in classe. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal superbonus. Questo è il titolo del giornale. Anche La Stampa allarga lo sguardo non solo alla scuola ma anche ai conti. Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi ristretti per la manovra. Ovviamente è su questo il titolo del Sole 24 Ore, oggi è caso sicuramente di citarlo. Deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Per quanto riguarda invece le fotonotizie, vi segnalo che bene o male Repubblica, Stampa e il giornale mettono invece Trump all'ONU, il suo intervento di ieri. La Stampa: Trump piccona le Nazioni Unite, c'è stato un attacco molto duro alla Corte Penale Internazionale. Repubblica: circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Il giornale: dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah. Queste le notizie. Vi segnalo solo un'ultima cosa, certo. Corriere della Sera, la fotonotizia invece è una notizia di sport che mi sembra il caso di dare. Mondiali di ciclismo, terza medaglia, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista, c'è la foto della squadra con la medaglia al collo.
0: E meno male che qualcuno oltre alla Gazzetta l'ha messo in prima pagina. Non so se la Gazzetta l'ha messa in prima, fammi vedere un attimo, perché qua c'è che ce li abbiamo. No, il ciclismo non è menzionato. Va bene, grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGCom24. Queste le prime pagine dei quotidiani, dei maggiori quotidiani che troverete in edicola oggi. Sono le 6:29, questa è Radio Monte Carlo e facciamo la cosa che ci viene meglio, farvi compagnia con la musica.

0: Bridges con Talk It Over, 6:32 Radio Monte Carlo con Breaking News. Una bella novità, quest'anno siamo stati abbastanza fortunati con la musica, devo dire.
1: Pronuncia British proprio tantissimo.
0: Ma è fatto... incredibile come a quest'ora non me ne sia neanche resa conto.
1: Che figurati. Croccantezza, come dice tu.
0: Vero? Oramai croccantezza è la parola tra le 5 e le 7.
1: Adesso me la tatuo sul braccio.
0: Altro, ma a proposito di cose da tatuarsi, che qua c'è da mettersi le mani nei capelli. Andiamo adesso sul discorso delle bollette. Luce e gas in aumento. Aggiungerei piccola postilla, strano.
1: Strano, perché la crisi del Golfo non pesa assolutamente sul portafoglio delle famiglie italiane, anche su altri... su altre voci di spesa, ecco, mettiamola così, ne abbiamo anche già parlato in realtà nelle scorse settimane. Ieri però è stata diffusa un'analisi di Confartigianato che indica che l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e gli altri combustibili è salito dell'11,4% in 6 mesi, da febbraio ad agosto, con un aumento complessivo di 1 miliardo e 800 milioni di euro sulle bollette. Ovviamente non a persona, ma complessivamente.
0: Beh, insomma,
1: perché...
0: grazie.
1: È un attimo leggere male i dati, quindi. Nello stesso arco di tempo, quindi sempre negli stessi 6 mesi, l'inflazione si è fermata al 2,8%. I prezzi di rivendita dell'energia invece hanno corso 4 volte più veloci. Quindi insomma c'è una disparità abbastanza impressionante. A trainare i rincari è soprattutto il gas, che è cresciuto del 13,5%, e poi l'elettricità del 10,1%. Però l'impatto non è uniforme a livello territoriale, quindi a seconda di dove siamo in Italia la situazione è diversa. In Lombardia la situazione è peggiore, l'aggravio complessivo è di 300... aggravio complessivo di 329 milioni di euro, un aumento accumulato dei prezzi energetici del 12,3% in 6 mesi. E invece i posti migliori in questo momento, quindi migliori nel senso con un aumento dei prezzi più contenuto, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, che potrebbe sembrare controintuitivo perché in teoria il riscaldamento Valle d'Aosta, però lì forse usano il legno con le stufe,
0: magari,
1: forse quindi risparmiano da questo punto di vista. A livello provinciale la più colpita invece è Roma, con un esborso di 123 milioni di euro in più, più 9,5%.
0: Grazie Umberto Cascone, redazione di TGCom 24. Grazie che ci spieghi queste cose.
1: Non grazie dei rincari.
0: Abbastanza comprensibile, no, su quello purtroppo né io né te né tutti gli altri possono fare qualcosa. Però insomma, prendiamo atto, mettiamo in tasca, ricordiamoci che mercoledì 23 di settembre adesso Mario Biondi ci prende per mano e ci porta a Rio de Janeiro, che in questo caso però per l'occasione è blu.

upside down. And I get a feeling that I've seen the last of me.

0: Mario Biondi, High Five Quintet, ce l'ho fatta Rio de Janeiro Blues 6:38 in diretta su Radio Monte Carlo. Ma diamo un bacio ad Angelo, che è un ascoltatore, un autotrasportatore, con lui ovviamente tutta la categoria, e torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polendi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Mario Biondi torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
14: Meraviglia di pubblico, grazie!
1: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
16: Sulla A1, 2 chilometri di coda per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, mentre verso Napoli, sempre sull'autosole, 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla A4 code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso verso Torino, e poi sulla A24 coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma per traffico congestionato in direzione della tangenziale est.
0: Insomma, tutte le code in aumento. Grazie Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Non so come mai in questo momento ho in testa le parole di Umberto Eco per quanto riguarda la mattina. Sì, ogni mattina una pagina bianca, sta a te decidere come riempirla. Devo dire che iniziare con la musica e con le nostre notizie non è affatto male. Arriva una delle tue preferite, lo so, goditela dall'inizio alla fine. Sade, Cherish the Day.

0: Questa canzone, ogni volta che l'ascolto, ma Sade in generale, crea sempre una particolare atmosfera intorno a me, dalla quale vengo presa, assalita e portata direttamente dall'altra parte, ma non del mondo, proprio dell'universo. Cherish the Day, 6:47 Radio Monte Carlo con Breaking News. Lo so, Cascone, mi guardi male, ma io la musica la interiorizzo, capisci? Non è che l'ascolto distrattamente, mi succede durante la giornata, ma quando ci sono pezzi come questo,
1: ma fai bene.
0: Fuori di testa. Allora, Milano Fashion Week, a proposito di gente fuori di testa, non tanto per quelli che la organizzano, ma per i cittadini milanesi.
1: Nel senso che ci porta a essere fuori di testa
0: abbastanza,
1: perché blocca la città. Intendi? No, vabbè. Ieri è iniziata la Fashion Week di settembre. Allora, tecnicamente in realtà l'avvio dovrebbe essere oggi, però
0: me lo devi specificare tu, perché io, andando a letto comunque molto presto, non riesco proprio a capire tutto quello che succede, ecco.
1: Allora, che cosa abbiamo quest'anno? Abbiamo 203 appuntamenti, che è un numero che potreste dire casuale. No, è il numero più alto mai registrato, quindi non è mai stata così viva la Milano Fashion Week come quest'anno.
0: E c'è chi se li fa tutti, peraltro.
1: Beh, no, un po' difficile perché alcuni sono in contemporanea, quindi a meno che uno non abbia dono dell'ubiquità.
0: Non lo so.
1: Dunque, che cosa abbiamo? Scusate se sono un po', ma sono una quantità di informazioni che voi non avete idea della quantità di persone e di brand che partecipano, ed è difficilissimo districarsi. Però diamo due numeri fondamentali. In questa edizione debuttano nuovi direttori creativi, in particolare quelli di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo. Apre le sfidate fisiche, lo ha fatto ieri, Prada, mentre salta, grande assente, Versace, che ha deciso di saltare un turno per dare margini più ampi al nuovo direttore creativo. È una, diciamo, una Fashion Week che si reinventa in parte, che diventa più internazionale. Sentiamo che cosa ha detto ieri il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa.
2: Cioè, la moda è un'industria che si mette sempre in discussione, e mettendosi in discussione trova sempre linfa nuova, forza nuova, idee nuove. Questa è la bellezza della moda, e questa settimana per me è l'esempio più forte di questo. Sono messaggi importanti che dicono: stiamo reagendo con grande energia, e secondo me l'energia è quella che serve in questo momento.
1: E l'energia sicuramente c'è stata ieri sera all'evento più atteso in realtà dell'intera Fashion Week, che è stato il Vogue World in Galleria Vittorio Emanuele, tutto blindato, Piazza Duomo blindata, era tutto chiuso, blindatissimo, solo su invito. E ovviamente è stata una sfilata e una parata di stelle, perché in passerella c'era di tutto, c'era da Galia e Elodie, Carlo Cracco ha sfilato, Paola Egonu, poi Gigi Hadid, Pamela Anderson, di tutto, a solo di danza di Roberto Bolle, Alicia Keys che si è messa a cantare, a suonare. E poi c'erano ovviamente anche gli ospiti: Chiara Ferragni, Jennifer Lopez, Dakota Johnson, insomma tutto il jet set mondiale ieri era in Galleria Vittorio Emanuele. E sarà così fino alla fine della settimana della moda, che è lunedì 28.
0: È decisamente un appuntamento molto importante. Noi poi ci scherziamo, anzi io nello specifico, tu sei stato sicuramente molto più serio, però se ne parlerà poi in tutto il mondo. Insomma, ho visto una Jennifer Lopez qui a Milano mentre si mangiava una pasta asciutta, direi molto molto contenta,
1: tra l'altro causando problemi al ristorante perché non aveva prenotato
0: Lucio Dalla.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, Lucio Dalla con la sua meravigliosa Washington. Sport, chiudiamo con questo.
1: Partiamo dal tennis. Ieri c'è stato il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. All'Italia è andata tutto sommato bene. Ai quarti il 25 novembre incontreremo la Corea del Sud e in semifinale eventualmente Canada o Repubblica Ceca. Ancora non sappiamo esattamente chi ci sarà in squadra. Si spera in Sinner, che insomma si spera rientri dopo l'infortunio. Sentiamo che cosa ha detto ieri il capitano della squadra, Volandri.
2: Le tre vittorie le abbiamo fatte non con tre squadre completamente diverse, ma con tre squadre diverse, e quindi hai nuovi giocatori che ti pongono nuovi obiettivi e giocatori invece che hanno già fatto parte di questa storia che vogliono continuare a farne parte per scrivere un altro capitolo, e quindi lavoriamo su questo, ma ci sono sempre dei nuovi obiettivi perché ci sono sempre situazioni nuove da gestire.
1: Questa sera poi invece c'è Italia-Finlandia per gli europei maschili di volley, secondo match a eliminazione diretta. Tra l'altro Finlandia rivelazione dell'europeo, perché
0: sì,
1: insomma
0: si
1: è ritagliata un suo spazio. E poi citiamolo perché è corretto farlo: a Coverciano continuano gli allenamenti della nazionale di calcio in vista della Nations League. Si parte venerdì con Italia-Belgio. Mancini sembra orientato verso un 4-3-3 e sta provando un po' tutti gli azzurri in doppi e tripli ruoli per essere pronto al meglio.
0: Non vorrei essere nei panni di Mancini, sinceramente.
1: Nessuno, credo.
0: Un impegno che mentalmente ed energeticamente farei fatica comunque un po' a gestire. Lui sicuramente ha un'altra esperienza, però ci vuole una bella parte da portare all'interno di questa nazionale italiana per quanto riguarda il calcio. Chiudiamo con Elton John, Are You Ready for Love?

0: Buongiorno, andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi per la compagnia che ci fate ogni mattina. Grazie Umberto Cascone.
1: Grazie a Laura Ghisandi.
0: Grazie a Paolo Rossato per la parte tecnica. Fra poco i colleghi e gli amici di Bonjour Bonjour. Ho scoperto che alle 10:30, tra l'altro, ascolteranno il brano inedito di Gino Paoli e Paolo Fresu. Devo dire che sono abbastanza invidiosa, quindi sarò all'ascolto. Abbiamo detto tutto, vero? Un bacio sempre e comunque a Max Parisi. Torniamo domani puntuali alle 5. Buona giornata, arriva il TG.com. Ciao!
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TG.com 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Esther Oletto. La Premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la Presidente del Consiglio, definendo la proposta di buon senso. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Salvini chiede un maxi scostamento per la manovra. All'Assemblea delle Nazioni Unite Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano. Diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra e incontra Zelensky che si dice disponibile ad una tregua energetica purché la Russia faccia lo stesso. Il caso della famiglia nel bosco, per la prima volta i tre bambini hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli messa a disposizione dal comune. 10 mesi fa i piccoli erano stati allontanati e trasferiti in una casa famiglia di Vasto. Il 3 novembre attesa la nuova discussione in corte d'appello sul reclamo avanzato dalla difesa. In un video Alessandro Di Battista rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il malore e l'operazione a Cuba. L'ex deputato Penta Stellato elogia i medici dell'isola. Mi hanno salvato la vita e promette di tornare presto. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'Italia conquista l'oro nella staffetta mista cronometro. Europei di volley maschile, stasera al Palavela di Torino i ragazzi di De Giorgi affronteranno la Finlandia. In palio la semifinale, chi vince troverà la Francia. Queste le breaking news di TG.com 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
13: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani verso le nostre regioni provocano un generale calo termico in gran parte del paese, proprio in coincidenza con l'equinozio d'autunno. Mercoledì tempo instabile sulle isole con possibile sviluppo di brevi rovesci temporali. Qualche rovescio non si esclude nella bassa Calabria. Tempo instabile con ampie schierite nel resto del paese, con solo dei temporanei annuvolamenti al nord. Temperature per lo più in calo, con le massime leggermente sotto la media nelle regioni adriatiche. Ancora ventoso al centro-sud, mari per lo più mossi. Nel Principato cielo poco nuvoloso, vento debole e una massima di 26 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, tra Monza e Cormano. Code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e allacciamento con il grande raccordo anulare. I cantieri rallentano il traffico sull'autosole tra Fidenza e allaccio Fiorenzuola in direzione Milano, tra Firenze e Scandice e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ben svegliati, ebbene sì, oggi è il primo giorno d'autunno, 23 settembre.
1: Noi eravamo buon autunno!
0: Al 21, invece no, dovremmo aver saputo già da piccoli che è mobile l'inizio dell'autunno, l'equinozio.
1: Vabbè. Giorno in più, giorno in meno, è sempre autunno. Comunque l'hai detta grossa, ben svegliati.
0: Ben svegliati.
1: Bisogna vedere se si sono svegliati.
0: Sono più svegli di noi, te lo dico io. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide
0: Stefano Lentini. Andreoli.
2: Io non me ne faccio una ragione di questa cosa che l'autunno fluttua avanti. Allora cambiamo anche il Natale, facciamolo il 12 dicembre perché ci gira così, scusate.
0: Guarda che da qualche parte lo festeggiano proprio in quei giorni lì.
2: E infatti,
0: Santa Lucia apposta. Buongiorno ad Andro Mercù, ciao.
3: Anch'io
0: Andro.
3: Fluttuo, buongiorno. Buongiorno.
0: C'è Mattia Brenner in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tognini al centralino.
1: Come avete sentito, ci siamo tutti.
0: E siamo sempre noi, fino alle 10 su Radio Monte Carlo con la nostra grande musica. Don't Answer Me, Alan Parsons Project.

0: Non fate domande, soprattutto a quest'ora della mattina. Buongiorno e ben svegliati, lo ripeto. Alan Parsons Project, Don't Answer Me su Radio Monte Carlo.
1: Comunque la regola è mai fare troppe domande.
0: No, bisognerebbe non parlare neanche, ma a quel punto noi staremo senza lavoro. Siamo qua costretti.
1: Come fai a non parlare, appunto?
0: Ma no, però ci sono quelle persone che odiano chi appena sveglio ti parla.
1: Allora non dobbiamo fare neanche una domanda per il momento agli ascoltatori, ovviamente, no, perché mattino l'ha detto anche Alan Parsons.
0: Non sono tutti così, per fortuna c'è anche chi è molto reattivo, vero? Buongiorno, e ha bisogno di voci, di vicinanza, di calore.
1: Di essere siamo stimolato.
0: Ci siamo noi.
2: Siamo gli stimolatori.
0: Dovremmo essere.
2: Ma diciamola pure così.
0: Comunque, se uno non si sveglia quando esce di casa, se si mette in macchina con tutte le buche che ci sono nelle nostre
1: non
0: strade.
1: Non dirmelo.
0: E il sobbalzi che fa, si sveglia automaticamente.
1: In un inverno due gomme ci ho rimesso. Due con le buche.
0: Andando veloce, Monica, lo sai che si usurano più facilmente.
1: Andando piano, solo che col tanto traffico e hai una macchina davanti, non vedi la buca al momento e ci vai dentro.
0: Roma è sempre stata al centro dell'attenzione per le buche, non che le altre grandi città italiane, Milano, Genova, Napoli, Torino,
2: certe
0: Bologna.
2: Voragini dappertutto, ragazzi.
0: Però adesso a Roma parte una sperimentazione molto interessante, perché i carabinieri avranno sulle macchine, 5 alfette dei carabinieri, avranno montati sugli pneumatici intelligenti della Pirelli, che hanno all'interno dei sensori che raccoglieranno tutti i dati su come è la situazione del manto stradale, delle buche. Verranno elaborati con dei programmi particolari, algoritmi e tutto il resto, per capire una cosa che già tutti gli automobilisti sanno, che ci sono pieno di buche e di voragini.
1: Ma questa è una cosa meravigliosa, così lo potranno segnalare riempiranno le buche, secondo te, subito
0: che
1: dopo.
0: Poi io odio quando riempiono le buche, perché fanno sempre queste cose fatte male, sti
2: raffazzonate come una toppa che poi diventa subito una specie di dosso.
1: E quando piove vanno via subito, no?
0: Appunto, a quel punto rifacciamo tutto, no? Altro che solo la buca.
2: Comunque lo pneumatico smart alla fine segnala qualche cosa che, come dici tu, già
0: sanno,
2: la gente
0: già
2: segnala, c'è una buca nella mia via e nessuno interviene. Quello pneumatico cambierà qualcosa?
0: Non credo, anche se però sarà più forse interessante riuscire a capire attraverso questi dati, questi sensori che sono dentro gli pneumatici, come poter elaborarli per capire magari quale buca più grave rispetto ad un'altra, non lo so.
1: Beh, però verranno segnalate a chi di dovere e speriamo che possano intervenire e provvedere.
2: Certo. Come no, guarda, già me lo vedo subito a scattare a tappare una buca.
0: Amici di Roma, se funziona poi la facciamo anche dalle altre parti, sta sperimentazione.

0: Ma questa è una cosa seria, è una cosa intelligente. Sirius Duran Duran, questi pneumatici intelligenti che sono in dotazione ai carabinieri a Roma e che sono in grado di segnalare, perché certo, ovviamente, quando vedono che c'è una buca la segnaleranno a chi di dovere,
1: sì,
0: no?
1: Sono degli pneumatici con un sensore, appunto, che permette di rilevare anche quali sono le strade pericolose e quelle meno. Gli automobilisti romani che stanno ascoltando Radio Monte Carlo dicono: risolverà il problema, chi lo sa. E perché proprio Roma? C'è una graduatoria che è stata fatta con l'indicatore di pericolosità stradale. E beh, su 50 città italiane, Roma è quello che ha questo indicatore più alto di tutte. È a livello 367 come punteggio.
0: C'è quella più bucata.
1: Esatto. Seguita da Milano, che è a distanza di 100 punti, 260. Poi ci sono Genova, Firenze, Torino, Napoli. Napoli sta molto meglio.
2: Pare 121. Che a Venezia pochissime buche comunque. Non si ha notizia di una macchina che abbia forato a casa di una buca.
0: Pensa.
1: A Venezia fanno i buchi nell'acqua. Comunque, purtroppo le strade italiane sono messe molto male e di solito bisogna sperare che o passi il Papa, o passi il Giro d'Italia, o ci siano le elezioni imminenti.
2: O addirittura allora... il Giro d'Italia in bicicletta col Papa sopra, così.
1: Anche, certo.
2: Prendi due piccioni con una fava.
1: A quel punto asfaltano tutto, ma neanche tutto, solo le strade dove passa il Papa, dove passa il Giro d'Italia.
0: Beh, le elezioni non sono proprio così lontane. No, potrebbero già cominciare allora ad asfaltare un po' di strade.
1: Amica mia, bisogna vedere i comuni, sono i sindaci quelli che devono tirar fuori i soldi, quindi le nostre elezioni politiche, è vero, ci saranno il prossimo anno, ma lì se ne infischiano. E i piccoli comuni, magari, se qualcuno si è messo da parte un po' di soldi, qualche sindaco, se vuole essere rieletto, a quel punto spende.
2: Anche perché lo sappiamo, i soldi non ci sono e quindi anche gli interventi che si sanno necessari spesso vengono ritardati perché non c'è proprio le risorse.
0: Ho capito, ci teniamo le buche.
1: Avvocato, un attimo, i soldi non ci sono. Dipende come vengono spesi questi soldi.
2: Però i comuni piangono miseria e non da oggi.
1: Appello ai sindaci, ma ricordatevi dei marciapiedi, delle buche, anche quello fa una città degna di
0: con
1: essere vissuta.
0: Con tutte le multe che date, utilizzatele.
1: Eccola là, la rivendicazione dell'associazione Multati
2: sempre
1: d'Italia.
2: Lì va a finire.
1: Ormai è la presidente dell'associazione Multati d'Italia.
0: Perché no?
1: Carla, sei veramente presidente onoraria.

0: Can take my eyes off of you con Boys Town Gang, storia di Monte Carlo. Dobbiamo metterci il cuore in pace, si parla di buche sulle strade. Qualcuno spera che possano essere riasfaltate, non solo riparate le buche, ma tutte le strade rimesse a nuovo. Ma i comuni hanno già messo le mani avanti perché il prezzo del bitume è salito a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. È cresciuto come mai negli ultimi anni e quindi dicono...
1: Pure il bitume passa dalle petroliere.
2: Sì. Il problema è anche quello.
0: In effetti, certo. Se ci pensi, è catrame.
1: L'unica cosa che non passa da Hormuz sono gli stipendi. Quelli non crescono mai, no. Purtroppo.
0: Mettiamoli su un container i nostri
1: esatto,
0: stipendi.
1: Chissà vediamo. Che fine fanno.
0: Niente. Vabbè, accontentiamoci di quello che abbiamo, le nostre strade gruviera e via.
2: Torniamo con i cavalli, come certo. Tanti anni fa, perché no?
1: Pure a ruota del carretto si incaglia nella buca. Poi vado a disincastrare il cavallo.
2: Anche quello.
0: Niente, siamo rovinati.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: L'emozione di questa canzone di Renato Zero con i brividi alle 7.31 su Radio Monte Carlo. Cercami, a Palermo sono tutti arrabbiatissimi, soprattutto i commercianti, ma non solo loro. Vi ricordate quando avete fatto la prima comunione?
1: Allora, la prima comunione di solito si fa in quarta quinta elementare.
0: Te la ricordi? Io ho delle foto ancora adesso lì in casa di mamma che sono oscene. Vestito di tutto punto, sembro un angioletto, con quelle foto con l'aureola dietro.
2: Ma nella sua parrocchia c'era la scuola di tutti vestiti uguali. Con una tonacona, no, noi invece c'era libera scelta, io avevo un gilettino con una cravatta, una camicia un po' sgargiante.
0: Io ero vestito con una tonaca bianca, il crocifisso.
1: Da noi invece tutti in modo diverso.
0: Comunque, diceva, Palermo sono tutti arrabbiati perché l'arcidiocesi ha deciso di unificare in 5 anni la cerimonia della comunione con quella
2: Il cepu?
0: Esatto, fai tutto in uno. Con quella della cresima, tutte e due insieme. Una ogni 5 anni, le prossime le hanno già fissate nel 2029, quindi è ben più in là, e i commercianti sono incavolati neri perché dicono ma qui perdiamo tutto, ristoratori, bar,
1: perché tutte le attività
0: catering,
1: economiche, quindi, no, che ruotano intorno a queste cerimonie, ma perdono soldi.
2: Hanno stimato addirittura, proprio la Confesercenti, perdono 20 milioni di euro all'anno. Ma
0: scusate, chi c'è? Qualcuno da Palermo?
3: Ma che Palermo,
0: no,
3: Palermo.
0: Briatore.
3: Ma chi volete che sia? Mi avete preso per un pupo siciliano.
1: Eccolo che è tornato. Buongiorno, Briatore.
3: Buongiorno, un corno. Quando sento per radio certe robe mi tocca intervenire. Siete sempre a polemizzare, sempre a seminare livore negli ascoltatori.
0: Abbiamo solo detto di questa novità di Palermo.
3: Ma che novità è novità? Guardate che io ho fatto in una sola volta comunione, cresima, patente nautica e licenza media. Perché io mi sono fatto da solo.
0: Ma che c'entra?
3: E questa cosa delle cresime è devastante. Io ci rimetto milioni.
1: Ma scusi, ma questo cosa significa? Che lei nei suoi locali fa anche le cresime?
3: Eh certo, basta pagare.
0: Infatti.
3: Domenica, per esempio, nel mio Crazy Pizza di Dubai ha fatto la cresima il figlio dell'emiro Salam Elek Barak Ali Baba.
0: Ma non sono musulmani a Dubai, che fanno...
3: Eccolo! Il solito razzista,
0: ma
3: rancoroso.
0: Che razzista?
3: Cosa c'è? Facciamo discriminazioni?
0: Ma certo che no, però non so se fanno la cresima lì, la comunione.
3: Nei miei locali si può fare tutto. Comunioni, matrimoni, danze della pioggia,
0: certo,
3: messe nere, riti satanici, aste del fantacalcio, basta prenotare.
1: Ah, vabbè, cioè a questo punto allora sono curiosa, quanto si paga per fare una festa nel suo locale?
3: Ma dipende dal pacchetto, quello base sono 50.000 euro.
0: Vabbè, meno male che base 50.000 euro, Briatore.
3: Con quello puoi invitare massimo 30 persone, e c'è compreso il buffet di pane, acqua, patatine del discount e gazzosa.
0: Per 50.000 euro.
3: Se poi siete più esigenti,
0: ecco,
3: abbiamo il pacchetto Platinum che costa 200.000 euro.
1: Ammazza!
3: Ma guardate che è tutto compreso, cresima, pranzo, merenda, bomboniere, musica dal vivo, spogliarelliste e svegliatrici, e benedizione del vescovo direttamente al tavolo.
0: Sì.
3: Se vuoi anche il miracolo, c'è il supplemento.
0: Come il miracolo? Cosa sarebbe?
3: Certo che cosa sarebbe, ma quello lo fa il commercialista, riesce a far sparire l'IVA.
0: No!
1: Ma tu pensa!
3: Solo che se mettono cresima e comunione insieme, mi rovinano, perché sono tutti poveracci come voi, chiedono sempre lo sconto. Mi hanno anche chiesto se faccio il Black Friday dei sacramenti. Ma sì, ma cosa ne sapete voi di marketing religioso?
0: Certo.
3: Siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
0: Questo
1: immagino.
0: È poco ma sicuro, anche esperto di marketing religioso.
1: Cioè,
0: adesso
1: hai capito, 50.000 euro per due patatine e acqua e pane.
0: Comunque ci dicono che in Lombardia sono già anni che fanno comunione e cresima insieme.
2: Ma in Lombardia ottimizzano qua, ragazzi.
0: Sì, però i commercianti giustamente sono arrabbiati, ma scusa, due cerimonie al prezzo di una, e ci perdono dei soldi a Palermo. Forse hanno pure ragione.

0: La nuova di Olivia Dean, Baby Steps, ma non è la prima volta che succede questo, perché a Palermo, sapete, ci sono tante polemiche, soprattutto da parte dei commercianti, perché decidono di unificare cresima e comunione.
1: L'arcidiocesi dice, sì, la facciamo una volta sola, una cerimonia per tutti e due questi sacramenti in 5 anni. Dicevi però che non succede,
0: sì,
1: solo...
0: perché succedeva già nel 1982 nel mio paesino, ci scrive un'ascoltatrice di Radio Monte Carlo, dato che eravamo in 3 a fare la comunione, ci hanno unificato con la cresima, che erano in 5.
1: Figurati, eravamo in 3 a ballare la Ligalli, siamo diventati in 5.
2: Ho già visto in piccoli paesi questi rituali con bambini anche di età molto diverse, che però nella stessa cerimonia, nella stessa messa, fanno sia comunione che confermazione. Ma la confermazione si chiama così, la cresima, proprio perché dovrebbe confermare la comunione. Se la fai insieme, cosa confermi?
0: La confermi subito dopo.
2: È come se io pago la caparra e poi saldo subito, non ha senso.
1: C'è un'altra comunione che sta facendo discutere, la comunione di beni, che è ben diversa rispetto alla comunione sacramento. Però anche lì, quando ci si separa e si è in comunione di beni, scoppiano dei guai. È quello che succede a Oggiono, in provincia di Lecco, dove hanno vinto un tizio 223 milioni al Super Enalotto. Lo ha raccontato ai suoi amici, ma la ex moglie, separata ma ancora in comunione di beni, e lei è venuta a sapere perché gli amici in comune ce li hanno ancora, e ora pretende la metà dei soldi di quei 223 milioni.
0: Sono in comunione dei beni. Lei, ma vedi, capito, che non bisogna mai dire agli amici queste cose.
2: Pensavo mai sposarsi.
0: No.
2: Comunque è un altro consiglio buono.
1: Vai a fare la comunione dei beni.
0: Vabbè, adesso
1: sì,
0: non va quasi più di moda, eh. Tutti fanno la separazione.
2: Ma anche se costei sta separandosi dal mai, sono ex, ma comunque campa pretese, lo può fare. Qui ci vorrebbe un avvocato di diritto di famiglia,
0: no, attenzione,
2: divorzista.
0: Perché sono solo separati ma non sono divorziati.
2: Ah.
0: Se fossero stati divorziati, lei non avrebbe più potuto pretendere
1: tanto
0: niente.
1: Tanto è vero che proprio i legali hanno prontamente stilato una lettera, sono bravissimi, chiedendo il 50% della vincita, e lei dice: metà di quei soldi sono miei. Ma scusa, li ha vinti lui, ha giocato lui, lascialo in pace e via.
2: Però d'altro canto, la metà di 200 milioni sono comunque un sacco di soldi,
0: sono,
2: cioè, onestamente,
0: stesso,
2: voglio dire.
0: Dai e daglieli su sti soldi.
1: Se questi due si sono separati, magari ci sarà pure una ragione, lui deve pure darle 100 milioni, ma perché mai?
2: Mettetevi d'accordo, 10 milioni e festa finita,
1: certo,
2: dai, basta.
1: Quella dice: ne voglio metà sono miei e basta. Voglio poi.

0: Cecilia Krall su Radio Monte Carlo. My life is going on. Sposo quello che dice un nostro ascoltatore.
1: Sentiamo cosa
0: ma
1: dice.
0: Ma certo che ne esistono di babbei sulla costa terrestre. Ha usato un altro termine lui. Vinci più di 200 milioni e lo vai a dire in giro, così la tua ex moglie lo viene a sapere.
1: Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta a trattenersi.
0: E adesso pretende quello che è successo a Oggiono, provincia di Lecco. Questo che ha vinto 223 milioni è ancora in comunione dei beni e lei, pur essendo separata, ha chiesto la metà. La Cassazione dice che può farlo perché ci sono state già delle pronunciazioni su questo, il fatto che se anche tu paghi con i tuoi soldi un biglietto e vinci, ma sei in comunione dei beni, devi dividere.
1: Però attenzione, lei si accontenterebbe anche di 8.000 euro al mese.
0: Per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, certo.
0: In cambio.
2: Un bel vitalizio, insomma, devo dire, mi accontenterei anch'io se posso. Ma
0: vedi, i soldi quando ti portano tutti sti guai,
1: quindi dici meglio non avere,
0: vincere.
2: Siete separati? Comprate un gratta e vinci, ma grattatelo solo dopo il divorzio.
0: Esatto.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
15: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
14: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
16: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
26: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: si fanno cose impossibili quando si è innamorati. Love changes everything. Cantano Climie and Fisher su Radio Monte Carlo.
1: Anche quando non si è innamorati,
0: Vabbè,
1: ma
0: addio,
1: se si è spericolati nella vita, si
0: quello
1: fanno
0: sì.
1: Lo stesso cose folli.
0: Ma quando sei innamorato, voli, ti sembra di essere così leggero, leggerissimo. Qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà una canzone di quando si era piccoli, negli anni 80, di un giovanissimo Miguel Bosé, Bravi ragazzi, che faceva così a un certo punto. Nel cielo. A quanti metri?
2: A più di 100 metri dalla spalla.
1: Cazzo, ma l'ha fatto.
0: Capito?
1: Anche lei.
0: Quella che ha fatto.
1: Io non lo so se si è innamorata questa ragazza veramente spericolata. Comunque ha camminato veramente sospesa a 100 metri, ma su delle discariche. Siamo in Francia.
0: Ed è una funambola francese famosa, Tatiana Mosio Bongonga. Comunque questo cognome è particolare. Lei è riuscita a fare questa cosa impressionante, collegando il filo tra due strutture e passandoci sopra, così come appunto fanno i funamboli.
3: Senza il cavo di protezione, che come sappiamo è obbligatorio per esempio nei numeri circensi, e sopra un deposito di scorie, cioè se fosse cascata, oltre a fare una brutta fine, sarebbe caduta proprio tra i rifiuti.
1: Ma non si è limitata a camminare, perché questa durante il tragitto ha fatto delle spaccate,
0: ha ballato pure
1: e si è messa anche a testa in giù.
3: si è appesa con le ginocchia al cavo dondolando.
0: Una pazza. L'ha fatto perché ha detto: voglio rendere omaggio a una regione che in passato, questa discarica appunto francese, è stata uno dei principali centri dell'estrazione del carbone in Francia, adesso è lì abbandonata. Certo che ci vuole tanto coraggio.
1: Mamma, che
0: non
1: mi vengono i brividi soltanto a leggere questa cosa.
0: Brava lei, però ogni tanto lo vedo qualcuno che ci prova al parco, però a 3 metri neanche, forse molto meno.
3: 30 centimetri.
0: Bravo, ecco, altro che 3 metri, 30 centimetri. Vabbè.

0: Non so, hai ragione Noemi, sono solo parole le nostre, possono piacere, possono
1: noi,
0: non piacere, però sono solo parole.
1: Dice proprio a noi che le usiamo tutte le mattine, gran bella canzone di Noemi. Pronti perché ci sono tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con TGCom 24, poi meteo, autotraffic e sarà ancora bonjour bonjour.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la Premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso, nessuno scontro con il Quirinale, puntualizzava Ditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna ha chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra, europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia, secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile in Sicilia, nell'estremo sud della Calabria e dal pomeriggio nel sud della Sardegna, con possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali. Sul resto d'Italia tempo invece stabile, iniziali annuvolamenti presenti al nord-ovest e nelle Venezie, con tendenza a graduali schiarite anche in questi settori. Temperature per lo più in calo, con valori massimi leggermente sotto la media, soprattutto nelle regioni adriatiche. Ventoso al sud e nella prima parte del giorno anche su parte del centro, mari per lo più mossi fino a molto mossi, Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio. Sul Principato di Monaco soleggiato ma un po' ventoso con una massima intorno ai 23 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole, stavolta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta. Per un incidente, coda di 1 km sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un altro veicolo in avaria sulla A14 causa 1 chilometro di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine, sulla statale 85 Venafrana si procede a rilento per lavori tra Venafro e Presenzano viaggiando verso stazione di Vairano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: d'autunno, Davide Entini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Leandro Mercuri e Mattia Brena pronti a tenervi compagnia ancora fino alle 10.
1: E il mercoledì tutto sommato è una buona giornata, siamo già in mezzo.
0: Sei in cima alla collina, è presente, no? Quando inizi a camminare il lunedì su, arrivi in cima alla collina, la salita è quasi finita e poi da domani si scende.
1: Si scende.
0: Quindi siamo in cima.
2: Il gran premio della montagna al Giro d'Italia, capito? Certo. Quando ti metti il giornale sotto la divisa per non prendere freddo.
1: Qual è quello in alto, il Mortirolo, quello, sì, quello terribile.
2: Lo Stelvio, la cima Coppi.
0: È un attimo che si svalica, da domani avremo svalicato e staremo verso giù,
2: col
0: in
2: vento nei capelli, a piombare giù verso il weekend.
0: Amici, state con noi fino alle 10 con la nostra grande musica, senti qua, pronti a dimenarvi come si faceva in quegli anni, gli anni 70. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want.

0: riballata alle feste, ancora adesso si balla. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want su Radio Monte Carlo.
1: Ma quanto erano belli, ce li hai presenti?
0: Ma eravamo belli anche noi, perché scusa, tu non ti vestivi da Pink Lady, Stefano si vestiva da T-Bird. Come erano i protagonisti di Grease.
2: Guardi, proprio no, è il mio.
0: Ma scusa, quando eri bambino, piccolino, bambino magari no, adolescente, le prime feste delle scuole medie.
1: Ti sarai lanciato almeno una volta nella vita.
2: Ma io venivo vestito da pelle rossa, capito?
1: Sì, va bene.
2: Costumi low cost che mi mettevo in latex, ragazzi, scusa,
0: brutta infanzia. Comunque, vedi, anche quando ti invitavano alle feste, all'epoca si provava qualcosa che forse oggi abbiamo codificato e usiamo tantissimo e proviamo tantissimo, che è l'ansia. Si è scoperto, facendo un'analisi di quello che succede sui social, è una parola chiave, ansia, che compare 37.000 volte in un giorno su tutti i profili in Italia. La parola ansia.
1: Beh, la nominiamo praticamente tutti i giorni. Ho l'ansia, sento l'ansia. Beh, oddio che ansia mi è venuta.
0: C'è quella negativa, c'è quella che ti immobilizza, che non ti fa fare niente ed è qualcosa di molto serio. E c'è l'ansia appunto del, oh, mi hanno invitato a una festa, ma come vado?
1: Cosa mi metto? E il vestito? Devo apparire bene?
0: Ci sarà lei, ci sarà lui, e lì c'è quella piccola ansia.
2: Però ragazzi, seppure nei momenti di svago ci facciamo prendere da questa cosa, a questo punto rimango chiuso in ufficio per 20 ore al giorno e a quel punto l'ansia si riduce anziché aumentare.
1: È inevitabile, perché quella è l'ansia positiva, cioè, ma anche l'ansia di quando attendi il messaggio da parte di lui o di lei, la telefonata per la prima uscita, no? L'invito.
0: Io credo che la prima ansia l'abbia provata, forse inconsapevolmente, da piccolino, proprio quando ti dicono, guarda che stanotte devi fare il bravo, se no non arriva Babbo Natale, e tu sei lì nel tuo lettuccio, hai quest'ansia, dici arriverà, non arriverà, ho fatto il bravo
1: e non riesci a dormire tutta la notte.
0: Poi da grande dici l'ansia, maledetti voi che mi avete fatto venire l'ansia per queste cose. Guarda un po' ancora adesso
2: anche i genitori magari inconsapevolmente con questo fai il bravo, mi raccomando, altrimenti succede questo, altrimenti. Quante volte viene detto arriva l'uomo nero,
0: certo,
2: arriva qualche cosa di brutto.
0: Però anche l'ansia prima di andare in gita scolastica, o l'ansia, che so, anche del primo appuntamento proprio.
1: Delle vacanze, quando sai che devi prendere l'aereo o il treno e magari non c'è.
0: Quella, quella è l'ansia.
1: Ansia.
2: Lì questa, più che ansia è una certezza.
0: Questa è ansia che non ci piace, ma tutte le altre, prima di un primo appuntamento oppure di un messaggio quando ti arriva e aspetti che arrivi, quella ci piace un sacco.
2: Perché se non provi ansia vuol dire che non hai mai rischiato nulla, e cosa si fa? Si viva senza rischiare.
0: Ci rende vivi questo tipo di ansia. 8:10 su Radio Monte Carlo, As It Was, Harry Styles.

0: Harry Styles, As It Was, 8:13 su Radio Monte Carlo. As It Was, scusate, la dico un po' meglio perché mi ha colto impreparato la fine della canzone, era molto corta.
1: Hai l'ansia del disannuncio, Andreoli?
0: Sì, un po' sì, perché sa, ad inglese non andavo molto bene al liceo.
1: L'ansia che qualcuno giustamente dice, ma perché non torniamo a chiamarla emozione rispetto all'ansia, quella che ti blocca? Si parlava delle ansie, quelle positive, quando magari aspetti un messaggino dalla persona che speri te lo scriva, quando aspetti un primo appuntamento.
2: E certo, ansia positiva, bella, brutta, ma pensa, il primo appuntamento ti crea un'ansia e un'emozione.

0: Cagliari, come racconta quel film. Però se anche ho 100 euro da parte e mi arriva un prospetto di investimento con scritto rischio moderato, io dico niente. No, che moderato, levate il rischio, togliete Andrea tutti i fattori di incertezza, non li voglio.
1: Perché... il piattume però.
0: Ma la vita è già abbastanza piena di problemi.
2: Lui ha l'ansia da divano.
0: Ecco. Cioè, riuscirò a rialzarmi senza il colpo della strega? Questa è un'ansia che provo ogni giorno.
1: In realtà è vero, c'è cioè, l'ansia brutta che abbiamo detto ti blocca, non ti fa vivere, e anzi siamo vicino a chi prova questo tipo di ansia, perché magari a fasi così particolari della vita anche a noi è capitato di provarla. Però poi invece c'è tutto il resto che bisogna cavalcare e essere felici di averla ancora, quell'emozione, quell'ansia, perché ripeto, ti fa sentire vivo, altrimenti se sai già tutto come funziona, come va a finire,
0: e ti fa sentire giovane in effetti, perché alla fine quando comincia a mettere su qualche anno in più comincia a volere un po' di certezze, cioè le componenti, le variabili ti sono un po' indigeste.
1: Poi è vero che c'è l'ansia quando guardi un telegiornale e scopri quello che succede nel mondo.
2: Quella qui è di... e domani che cosa potrà succedere?
1: Ti chiama il commercialista e quella non è una bella ansia.
2: Quella è una bruttissima ansia.
0: Non può succedere perché l'ho bloccato.
1: Ti arriva una raccomandata a casa e dici cosa avrò combinato? Ce ne sono di tutti i tipi di questo tipo.
2: Ma guarda,
1: di ansia.
2: Poi quella della raccomandata è incredibile, che devi andare a ritirare e devi aspettare 2 o 3 giorni.
1: Lunga vita alle ansie del messaggino del primo appuntamento. Quelle vorremmo sempre provarle. Culture Club su Radio Monte Carlo.

0: Miss Me Blind, Culture Club su Radio Monte Carlo alle 8.20. Sapete che ansia provano i nostri ascoltatori?
1: Quale? Qual è l'ansia dei nostri
0: bella,
1: ascoltatori?
0: Visto che si parlava di ansia, l'ansia del quiz che arriva anche oggi.
2: L'ha scritto anche un ascoltatore.
0: Ah, sì?
2: Ha scritto: Lentini, ho l'ansia proprio dell'indizio per la canzone misteriosa. Sono a pochi metri dalla tua bici.
0: No, scusa,
2: dice
0: perché,
2: anche.
0: Perché?
2: Non lo so, forse una minaccia, chi può saperlo?
1: Oggi se trovi le gomme
0: giù
1: bucate, sai perché.
0: No, ma amici, siete poi bravissimi, indovinate sempre, per cui non
2: io
0: dovete...
2: mai, è Monica Sala che però secondo me barando riesce sempre a trovare.
0: Vediamo.
1: Se lo dite voi.
0: Ho oscurato anche per i miei colleghi anche oggi il monitor con la canzone misteriosa da indovinare, così sono come voi ascoltatori, all'oscuro di tutto. Sentiamo la nota minima che abbiamo selezionato con Mattia Brena in regia e dalla quale dovete indovinare la canzone. Tutti zitti sul volume, la nota è questa. È facile.
2: Ce l'ho.
0: Puoi farcela, Andrea lì. Ora me lo dici, però a microfoni spenti.
2: Ce l'ho.
0: Noi la facciamo soltanto riascoltare, così anche chi a casa magari ancora brancola nel buio, forse ce la fa. Sentiamo. Andreoli ha indovinato.
2: Ce l'ho.
0: Vedi, eravamo convinti con Mattia che fosse troppo difficile. Tutte le volte dobbiamo essere ancora più corti, Matt. Va bene. Tra poco l'ascoltiamo questa canzone. Provate a indovinare. 342-4141-762.
1: No, te l'ho detto, stamattina non ci sono.
0: Non ce la fai tu,
1: no,
0: eh?
1: Non ce la faccio.
0: E allora concediamoci una pausa golosa, senza compromessi.
1: Sì, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco, frutti di bosco. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: È buono, è Yomo.

0: pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
23: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
24: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online.
25: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
0: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Ha indovinato persino Stefano Andreoli stamattina al quiz, quindi non avete scuse se avete sbagliato, siete delle ciofeche.
1: Ma come persino? Ma scusi, eh?
2: Scusami, stai offendendo le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Persino Andreoli. Scusami.
1: Però attenzione, non tutti hanno indovinato. Per esempio, l'ascoltatore del messaggio di prima, sì, quello che si era avvicinato minaccioso alla sua bici, ha detto che sta provvedendo a smontare la ruota anteriore perché non ha indovinato. L'inizio era troppo scarso.
2: Guarda, c'è ancora? C'è ancora?
1: Tranquillo, tranquillo, ci pensiamo noi a sorvegliare.
2: Comunque di biciclette in giro senza ruote ce ne sono tantissime.
0: Spero non la mia. Rick Astley era lui, quello da indovinare, la canzone Never Gonna Give You Up, il quiz, la canzone misteriosa di stamattina qui a Radio Monte Carlo, con quella nota che era veramente troppo facile.
2: Vabbè, in tanti hanno sbagliato però, eh. Tanti però, hanno indovinato, ma altrettanti hanno sbagliato.
0: Diciamo un 50-50. Sì, bravi quelli che ce l'hanno fatta, amici miei. Avete mai convissuto? Avete mai avuto un periodo della vostra vita, magari da studenti, con altri coinquilini?
1: Siamo arrivati a 9 nella stessa casa.
2: A 9?
0: A vivere?
1: Tutti fuori contratto.
0: No,
1: a contratto eravamo 4, però la casa era grande, ci siamo un po' allargati.
2: Uno sopra l'altro praticamente.
0: Ma fissi oppure...
1: Cioè, fissi, fissi. Poi qualcuno arrivava, qualche fidanzata, qualche cosa.
0: Ma tu che sei tutto precisetti, come facevi con 9
1: Avevo
0: persone?
1: La mia camera, quindi altre camere c'erano 6 o 7 persone, non mi riguardava.
2: Lui da solo e gli altri ammucchiati.
1: Oh, e pagavo di più, ragazzi, così funziona.
2: Avevi anche il bagno personale?
1: No, il bagno era uno.
0: Quello è il problema. Perché è nata questa app da un po' di tempo, si chiama Mate, da Roommate, per la ricerca dei coinquilini, soprattutto per gli studenti, in questo caso a Milano, ma vale in tutta Italia. E sui social, al di là del fatto di trovare il coinquilino perfetto, ci sono le testimonianze di quello che combinano i coinquilini. E ne combinano di cose.
2: Ma ci sono delle cose che non puoi neanche immaginare, del tipo che tu potresti trovare un coinquilino che pensa di mettere nella lavastoviglie e lo scopino del water.
0: Esatto, quello lì. Dice, vabbè,
1: pensando di igienizzarlo,
0: si pulisce. Allora, bianco esce bianco.
2: Mamma mia, ma che schifo.
1: C'è una pagina Facebook che si chiama Il Coinquilino di M, dove vengono raccontati, raccolti, certo, tanti aneddoti, alcuni di loro talmente tanto inverosimili da non sembrare veri, eppure garantiscono tutto vero.
0: C'è anche quello che ha deciso di affittare il terrazzo di casa per un periodo a degli amici con una tenda, e questi hanno dormito in tenda sul terrazzo ignari tutti gli altri coinquilini della casa.
2: Hai capito, ma c'è anche chi quando arriva a casa si spoglia e guarda caso i calzini finiscono sopra il piano cottura.
0: E se sono sporchi e soprattutto bagnati, magari ha piovuto, per farli asciugare.
2: Ma ce li asciughi, beh,
0: li metti lì sopra, no?
1: Accendi i fornelli, si asciugheranno in fretta.
0: Se avete esperienze simili fatte, subite, raccontatecele al 342-414-1762 perché siamo curiosi.
1: C'è gente strana in giro, è parecchia.
0: La nuova canzone di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Certo che anche un errore può essere meraviglioso, Gianna Nannini, ma dietro a questo pezzo che è veramente strepitoso ci sono Bruno Risas e Di Martino, perché l'hanno scritto loro.
2: E c'è anche Dardast, e peraltro la mano di Dario Brunori, poeta del nostro tempo, si sente come. Grazie Dario per questa emozione con la voce di Gianna Nannini. Siete su Radio Monte Carlo alle 8.37, le vostre storie di... si può dire coinquilinaggio?
1: Beh, vabbè, hai coniato un nuovo termine.
3: Beh sì,
1: dai.
3: Perché se dici convivenza sembra una coppia, sì. Invece qui si parla di estranei che magari si trovano perché magari sono studenti oppure così, devono vivere insieme.
2: C'è chi dice 9, eravamo anche noi in casa, come Stefano che per un periodo ha vissuto con 9 persone, 3 donne e poi tutti i ragazzi. Vi lascio immaginare il bagno nelle case antiche di Napoli e poi anche la cucina. C'è anche da dire un'altra cosa, io non ho mai convissuto, però ho frequentato case di amici che avevano.
1: E come
2: appunto
1: le hai trovate?
2: Quelle dei maschi più pulite di quelle delle donne. Possibile?
1: No, ma davvero?
2: Come no? Guarda, è incredibile, eppure più precisi, meticolosi, forse perché, non so, inculcata questa cosa dalle mamme, mi raccomando, e invece le ragazze più disordinate e sporche.
3: La mia esperienza empirica conferma questa cosa. È un falso mito quello che le donne siano più pulite.
2: È vero, è vero. Davide invece ci dice: coinquilini universitari meravigliosi, siamo rimasti uniti e in contatto per anni e ancora oggi è una specie di famiglia.
1: Beh, possono nascere anche delle belle amicizie.
2: Ma infatti, anni meravigliosi.
3: Poi io ancora il gruppo WhatsApp con gli amici.
2: Poi se uno lasciava le mutande in giro, pazienza.
4: Tell

0: Brividi con Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper su Radio Monte Carlo. E sì, le storie dei coinquilini che ci raccontano i nostri ascoltatori. C'è chi dice: se io avessi fatto la vita del coinquilino come ha fatto mia moglie, sarei già finito in carcere.
1: Addirittura, oh. Che cosa ha combinato?
0: No, quando ti trovi a convivere con persone disordinate che fanno caos, magari che ti svegliano di notte perché fanno feste e tu invece sei preciso, vuoi dormire, tutto il resto, scoppiano le liti.
1: Candi casa, per forza.
0: Va bene, tra poco qua anche noi conviviamo tutte le mattine nel nostro studiolo. Ci sarà Stefano Andreoli con
1: il suo geografico, come ogni mattina.
2: L'ha detto un po' dispiaciuto.
0: No,
2: sembrava,
0: no, no. Pulito, mi raccomando, Andreoli, non sporcare.
2: Pulitissimo.
0: Bravo.
3: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
3: Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere

0: Simone, canzone struggente. Tutte le volte se mi soffermo sul testo mi vengono i lacrimoni. Praying for Time, George Michael, quando dice è difficile amare, c'è purtroppo così tanto da odiare e bisogna aggrapparsi alla speranza. Sembra una canzone scritta per i tempi che stiamo vivendo, con tutto quello che succede.
1: Tutto quello che succede, ma che cosa sentiremo allora da Geografiche di Stefano?
0: Lo scopriamo subito.
2: Ieri ho parlato dell'uscita di Tajani sulle donne, meglio la donna con la gonna lunga di quella troppo appariscente. Ok, frase infelice, l'abbiamo capito. Ci abbiamo fatto tutti qualche battutina, sono usciti un po' di meme sui social, ma del resto Tajani è un uomo del secolo scorso, come quelle zie a Natale che ti chiedono ma ce l'ha il fidanzato? Sai, è fatto così, non facciamola troppo lunga, pensiamo alle cose importanti. E invece, non ho fatto in tempo a dirlo, ieri le senatrici di opposizione cosa hanno fatto? Si sono presentate in aula, in gruppo, tutte con la minigonna, con tanto di bella foto collettiva. Qualcuno plaude a questa iniziativa e io mi preoccupo, perché c'è una senatrice che ha proposto questa cosa e tutte le altre che hanno detto dai sì facciamolo, ma che bella idea, così il patriarcato è sconfitto. Ma quando è esattamente, io mi domando, che abbiamo deciso di dare tutta questa importanza alle scemenze, alle cose che non avevano fino a ieri nessun rilievo, nessuna importanza? Io penso a politici, uomini e donne del passato, che una frase come quella di Tajani non l'avrebbero neanche commentata, sarebbe stato solo offensivo andare loro con un microfono e chiedergli un commento. Ma oggi la politica, il giornalismo, la comunicazione, tutto insegue solo e soltanto i social. Se qualcosa va di moda sui social, se diventa virale, lo faccio anche io, seguo il trend, così divento popolare. Mamma mia, i giovani direbbero cringe, io mi limito a dire imbarazzante. E il pensiero di andare a votare l'anno prossimo con una classe politica di adolescenti cresciuti male è abbastanza avvilente, a me mi sconforta, dico anche a mia amica, capito? E ancora si parla di vietare i social ai ragazzini. Oh, ma se proprio di vietare i social a qualcuno, a me i giovanissimi sono l'ultima categoria che viene in mente. Io comincerei a levarli ai politici tutti quanti e forse anche a certi giornalisti che hanno scoperto che si fa più consenso a scrivere battute su Twitter che a fare il loro mestiere. Eppure queste persone prosperano e hanno successo, e allora scusate se lo dico, ma forse è un po' anche colpa nostra.
0: E intanto
1: è certo che è anche colpa nostra, soprattutto.
0: E intanto i problemi veri del paese restano fermi lì.
2: Problemi? Insomma, quale problema?
0: Non ce ne sono, in effetti. A proposito di togliere il cellulare ai politici, già qualcuno anni fa l'aveva proposto per Trump, perché vi ricordate che scriveva delle cose incomprensibili.
2: Quello si è fondato il suo social, gli hanno chiuso Twitter, ha fondato il suo.
0: Quindi trovano subito la soluzione. Vabbè, amici, ci ridiamo su. Ma invece dovremmo, altro che arrabbiarci, forse pure pensare bene come comportarci. 5 minuti alle 9, siete su Radio Monte Carlo, c'è Lucio Battisti con il Nastro Rosa.

0: anche lui se lo chiede, il grande Lucio, Lucio Battisti su Radio Monte Carlo con il nostro Rosa, si chiede: chissà chi sei? Chi è il personaggio misterioso? Chissà.
1: Oggi lo indovineranno anche i neonati.
0: Te lo vediamo, dico io. Vediamo se lo indoviniamo anche noi.
1: Sentiamo. Allora, gli indizi. Amici, Parisi, cucine.
0: Amici a rara, quelli?
2: No. Fichi d'India.
1: Ripetiamo. Amici, Parisi, cucine.
0: 342-414-1762, vogliamo un nome, uomo, donna o
1: personaggio di fantasia.
0: Esatto. Provateci, vediamo se indovinate, facile oggi.
1: Oggi
0: dai.
1: È veramente facile, sì. Dai, l'avete indovinato anche voi, sì, dai, su, ditelo.
2: Più che facile, dai.
0: Provateci comunque, vediamo se siete così bravi anche voi. Adesso News Meteo Auto Traffic, poi forse il personaggio misterioso di oggi.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite, Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano, diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica, purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo-Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile in Sicilia, nell'estremo sud della Calabria e dal pomeriggio nel sud della Sardegna, con possibile sviluppo di brevi e isolati rovesci o temporali. Sul resto d'Italia tempo invece stabile, iniziali annuvolamenti presenti al nord-ovest e nelle Venezie, con tendenza a graduali schiarite anche in questi settori. Temperature per lo più in calo, con valori massimi leggermente sotto la media, soprattutto nelle regioni adriatiche. Ventoso al sud e nella prima parte del giorno anche su parte del centro, mari per lo più mossi fino a molto mossi, Tirreno occidentale, basso Adriatico e Ionio. Sul Principato di Monaco soleggiato ma un po' ventoso con una massima intorno ai 23 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per lavori sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un veicolo in avaria sulla A11 causa 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Ancora per traffico sulla A30, 2 km di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra stazione di Porto di Vasto e Vasto Marina viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Dai, oggi era proprio facile, personaggio misterioso. Buongiorno amici, buongiorno.
1: Beh, io l'ho detto, anche i neonati oggi hanno indovinato.
0: Vediamo se qualcuno, perché sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì.
0: Qualcuno ha sbagliato, qualcuno ha detto Ugo Tognazzi, ad esempio. Non
1: Ugo
0: so come. Ha detto Ugo Tognazzi.
2: Cucina, perché era un appassionato di cucina, lo sappiamo.
0: Vedi? Però tutti gli altri, dai. Gli altri hanno azzeccato.
1: Allora, gli indizi erano amici, Parisi e cucina.
2: Ah, perché Tognazzi ha fatto amici miei, hai
0: anche
2: capito?
0: Ragazzi, vedi,
1: avrei dovuto dire amici miei, e invece ho detto soltanto amici.
0: Di fatto, comunque, chi è il personaggio dietro questi tre indizi?
1: Tutto questo ha portato, e avete indovinato, a Lorella Cuccarini.
0: Facile, dai.
1: Facile, è nel cast di Amici, no? Lei è una insegnante,
0: sì,
1: una professoressa.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi è stata testimonial di una cucina, cucina più amata degli italiani, e poi la sua storica rivale è Eder Parisi.
0: Nemiche amatissime, era uno dei format,
1: dei programmi
0: di loro due, che insomma attraverso la danza si esprimono, ma non è che si amino così tanto.
2: Due grandi ballerine del varietà italiano anni 80, che insomma hanno segnato le nostre prime serate,
0: scoperte entrambe da Pippo Baudo.
1: Ma quanto sono stata brava!
0: Loro sono stati bravi, che hanno indovinato. Bravi, bravi.
2: Ma tu sei stata brava. Ma ce lo dici da sola.
0: Vabbè, dai, che c'è Future Love Paradise su Radio Monte Carlo. Seal. But if I'm-

0: Il paradiso può aspettare.
1: Sì.
0: Può
1: sì,
0: attendere. Sì. Future Love Paradise Seal su Radio Monte Carlo.
1: Anche perché non sai se poi vai a finire in paradiso.
0: No, quello io lo so già, non ci finisco. Ma è una certezza.
1: Tu dici che vai a finire dove fa tanto caldo, caldo, caldo, caldo.
0: Ti dirò, credo e spero di sì, visto che amo il caldo, come sai.
2: Vabbè. Lo amiamo un po' tutti il caldo, ora che si è un po' attenuato.
0: Scusate,
2: eh?
0: Non parliamo di questo che c'è veramente, spero, tanto tanto tempo prima di immaginarsi una vita futura. Stiamo coi piedi ben per terra, anche perché siamo alla ricerca e lanciamo un appello di qualcuno capace di fare una serenata. Vogliamo fare radio di servizio. Sabato sera a Genova si richiede un esperto di serenate che non chieda troppi soldi per un innamorato di 43 anni che vuole festeggiare sulla passeggiata a mare di Nervi la sua fidanzata e vuole dedicarle una serenata.
1: Esatto, lui è Adriano, è di Trento e vuole festeggiare nel migliore dei modi il primo anno insieme. Quindi ha organizzato questo weekend con la sua ragazza, la vuole portare a Genova, e però lei non sa che lui vorrebbe appunto organizzare questa serenata.
0: Speriamo che non ci ascolti allora, perché noi stiamo cercando qualcuno invece che si metta in contatto con questo Adriano attraverso le pagine Facebook genovesi, cercatelo, perché lui ha questa necessità. È un romanticone, non se ne fanno più serenate, dice che non ne trova persone che siano disposte magari davvero anche per... Non
1: un dico, prezzo ragionevole,
0: ecco. Una pacca sulla spalla, però che non gli vadano a chiedere 200 euro per 2 minuti di canzone. Però qualcuno, menestrello, un cantastorie, qualcuno che riesca a fare qualcosa del genere.
2: Cioè, più a buon mercato, insomma, devi avere comunque talento, sensibilità,
0: un minimo.
2: Anche le parole
1: ci
2: giuste.
1: Ci sarà qualcuno che riesce a strimpellare qualcosa senza essere troppo esoso?
0: Vengo io, Adriano, faccio io la serenata.
1: Siamo rovinati. Guarda che deve festeggiare, lo molla subito in quel caso.
0: Che sapresti dire? Che sto troppo stonato.
1: No, ma perché sai suonare uno strumento tu?
0: No,
1: che
0: vabbè,
1: strumento
0: metti,
1: suoni?
0: Metti una base, ti porti...
2: Ma sì, un karaoke, tanto lo scarichi da internet.
0: Col cellulare fai partire una base. No, invece lui va a fare le cose fatte bene, è un romantico, per fortuna. Chissà se ancora qualcuno in giro per l'Italia fa la serenata sotto finestra della fidanzata.
1: Ma meno male che esistono ancora questi romantici.
0: Tanti, chissà mai. Qualcuno l'avrà fatta pure quest'estate, speriamo. C'è la nuova canzone di Sombre su Radio Monte Carlo. Lui giovanissimo, 18 anni, arriva da New York. Si chiama My Body Isn't Ready.

0: Bravo, bravo, bravo, My Body Isn't Ready, la nuova canzone di Sombra ne sforna una dietro l'altra.
1: Beh,
0: complimenti.
1: È davvero grande ed è giovanissimo, chissà dove arriverà questo ragazzo.
0: Si cerca un esperto di serenate che abbia una bella voce, che sabato sera a Genova faccia la serenata per conto di Adriano alla fidanzata di Adriano. Mario ci dice: io l'ho fatta la serenata, la mia compagna, ho suonato io personalmente, è una cosa molto difficile dover suonare steso a terra, visto che abita al piano terra.
2: Quindi come fai a stare sotto al balcone? Non puoi.
0: Non so.
1: Ma chi c'è?
0: Scusate, chi è?
3: No. Un saluto sempre pieno di energia sofisticata, serenade style,
0: pure
3: new musical fashion a tutti voi amici di Radio Monte Carlo e al contempo stesso a tutti i vostri telespettatori.
1: Eccolo che è tornato, buongiorno Lapo. Ma scusi, lei che cosa c'entra con le serenate? Ce lo vuol dire?
3: Io sentisti la notizia di cui essa sopra e fosti felice di annunciarvi che avesse risolto il problema delle serenata.
0: In che senso? Conosce qualcuno che fa serenate?
3: Io facesti molto, ma molto più meglio.
0: Più meglio.
3: Io avessi appena lanciato la Lapo IA.
0: Cos'è?
3: Cioè l'intelligenza artificiale.
0: No.
3: Che fosse perfetta per scopi musicalistici.
1: E quindi cosa significa?
3: Vi spiegasti come funzionaste. Allora, il mio sistema venericistico leggeste nel pensiero di chi la utilizzaste e scrive automaticamente la serenata per la più bella al contempo stesso.
1: Ma davvero?
0: Cioè legge nel pensiero?
3: Sì, per la sua bella. Ve lo dimostrasti subito. Facestimo una prova. Mettessimo che lei, Lentini, foste lo spasimante di Monica Sana.
0: Lei è proprio una fantasia malata. Vabbè, comunque.
3: Lentini, secondo me lei nel profondo covaste per la sala dei sentimenti amorosi.
0: Proprio nel profondo, profondo, profondo, guardi.
3: Occhio,
0: là.
3: Ora io azionasti la mia Lapo IA e ora lei, Lentini, pensaste alla serenata.
0: Io devo pensare alla serenata da fare a Monica Sala.
1: Attenzione a cosa pensi, Attenzione perché sei qui.
0: Io sto pensando, va bene. Pronti?
3: Perfetto. Ora azionasti il macchinario, Pronte?
0: Sì.
2: Cioè esce la serenata?
0: Pare. Cos'è? Sono io.
4: Monica, ti stimassi moderatamente.
2: Ma sbaglia i congiuntivi anche.
4: Tu di radio capissi poco o niente.
0: Ma non è vero.
4: Fosti più di un'amica, fossi una collega.
0: Sei una collega.
4: Ti sognassi ogni notte, però con la motosega.
0: Ma non è vero. Ma non è così.
4: Monica, sei una donna che si fa notare.
0: Vero, vero.
4: Quando
0: vero.
4: Il semaforo è rosso, ma tu decidi di passare.
1: Ma solo
4: trovo bella, sì.
0: Ti trovo bella.
4: Ma solo dopo una bevuta.
1: No, grazie.
0: No.
4: Ti volessi ancora più bene se fossi muta.
1: No.
2: Perfetto.
1: Questo è il pensiero di Lentini.
2: È la prima menzione di Lapo che funziona, questa, ve lo dico.
1: Tu pensa.
3: Vi forse è piaciuta?
0: No, è un cialtrone Lapo.
1: No, direi proprio per niente.
0: Un capolavoro proprio.
3: Io sono felice di ciò.
0: Certo.
3: Viva la Lapo!
1: Guarda, io con te non ci parlo più.
0: Cioè, guarda che comunque funziona bene perché ho pensato molto di peggio.
1: Attenzione alla bicicletta, oggi scendi e non la trovi più, te lo dico io.
2: L'ha un po' attenuato il macchinario.
0: Sì,
2: il suo pensiero.
0: Grazie Lapo perché pensavo molto peggio. Si scherza. Dai che c'è Marco Mengoni, Radio Monte Carlo.

0: Certo che è una serenata fatta da Marco Mengoni, la vorrebbero tutti, no? E ascoltare, perché no, essere umani.
1: Costa però, mi
0: costa.
1: Costa,
0: non si può. Ma Anna ci segnala che in Abruzzo va ancora di moda fare le serenate.
1: Dice che è andato a matrimonio e lo sposo una settimana prima ha fatto la serenata alla sposa con tanto di scala per arrivare alla finestra del primo piano e porgere anche un mazzo di fiori alla ragazza.
0: Meno male che abitava al primo piano.
1: Infatti, e che non è caduto, altrimenti
2: facci tu al quinto.
1: Ragazze, sposatevi, che vi dovete sposare, prendete dei piani bassi, mi raccomando, altrimenti i vostri fidanzati non so come potrebbero fare, se volete sempre pur sempre la serenata.
0: Amici, lo sapete che Filorga ha contribuito a riscrivere il concetto di skin care, non più contrastare i segni del tempo, ma aiutare la pelle a mantenersi compatta, elastica e luminosa, perché questa è la filosofia di Filorga Pro Collagen Micro Grow Factor.
1: Il siero ultra liftante aiuta a stimolare la produzione di collagene con un rapido effetto tensore, la crema liftante rassodante aiuta a ridefinire i contorni del viso e poi c'è il siero occhi che regala allo sguardo un aspetto più aperto e riposato.
0: Una routine pro age completa da mattina a sera. Allora scoprite di più su filorga.it.
3: Finalmente un po' di relax.
4: Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
6: Mm-hmm.
5: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF!
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
3: Thank you.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
22: La spesa intelligente!
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Ottimo che la fantasia vola con questa canzone di Billy Ocean, Caribbean Queen su Radio Monte Carlo.
1: So già dove vuoi andare a parare.
0: Ma scusa, Caribbean Queen, a te cosa fa venire in mente?
1: Una crociera.
0: Non, la nave da crociera. E quindi un attimo che vogliamo, anzi planiamo sull'acqua per poter viaggiare.
1: Questo sarebbe anche il periodo giusto, secondo me.
0: Sono d'accordo con te, sempre il periodo giusto, ma questo ha maggior ragione. Non a caso, parlando di viaggi, la Lonely Planet è una delle guide più famose al mondo. Anche se quando ero un po' più giovane, squattrinato, usavo quella francese, la
2: Routard.
0: Esatto, che ti indicava soprattutto i posti
2: dove accamparti,
0: i posti a poco prezzo,
1: i campeggi,
0: certo,
1: gli ostelli, certo. E tutte queste cose.
0: Il simbolo è proprio quello di un viaggiatore con lo zaino in spalla, e c'è la Lonely Planet, è un po' più fighetta.
2: Però
0: dai,
2: esistono comunque le guide di carta, perché sono le più comode quando sei in giro, devi consultarle continuamente rispetto a quelle digitali.
0: E la Lonely Planet tutti gli anni indica quali sono le mete, secondo loro, secondo i viaggiatori di questa guida, che meritano di essere visitate per il prossimo anno, il 2027.
1: Dove andiamo? Allora io sto prendendo nota.
2: No, dove non andiamo, che ci vanno tutti.
0: Lo so, infatti, questi sono i posti dove non bisognerebbe andare, ma secondo loro meritano una visita. Okinawa in Giappone, e poi il New Mexico negli Stati Uniti. Io lì ci andrei soltanto per visitare il set di Breaking Bad, la serie delle serie, una serie stupenda, che è stata ambientata proprio lì ad Albuquerque.
2: Albuquerque, la città di Walter White, cioè questa storia che, se non l'avete vista, vabbè, dovete recuperare, trovate il modo di vederla, è lunga, ma comunque
0: non puoi
2: non vedere Breaking Bad nella
1: vita. Lo so, va bene, ma in Italia non
0: ce ne
1: è segnalato niente?
0: Sì, ci sono due zone italiane da visitare, secondo la Lonely Planet. Una è il Veneto, tutto il Veneto, passando da Chioggia al Lago di Garda, la parte appunto veneta, poi Padova, ovviamente con gli affreschi di Giotto.
2: Beh, poi le Dolomiti, insomma, ragazzi, il Veneto è bello grande.
0: Verona, tutta la parte delle ville che ci sono,
1: si mangia e si beve bene anche, aggiungiamo
0: Prosecco,
1: questo,
0: il tiramisù e tutto il resto. E poi invece un giro in barca alle Eolie, anche questo potrebbe essere uno degli obiettivi del 2027, secondo la Lonely Planet.
1: Vabbè,
0: non
1: va bene tutto comunque.
0: Queste due cose le ho già fatte, sia le Eolie che il Veneto.
2: Anche perché doveva dire la Lonely Planet che le Eolie sono belle e il Veneto è pieno di roba. Scusi,
0: lo dicono gli americani, secondo me.
2: Sì, forse. Ma appena sanno dov'è il Veneto.
1: Vabbè, allora vai in New Mexico, dai.
0: Un giretto lo farei volentieri. Dua Lipa su Radio Monte Carlo, Levitating.

Con Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour, le 9:41. Provate ad ascoltare con noi queste note musicali. Sentite bene.

0: Io ho già i brividi soltanto ascoltare la voce di Gino Paoli.
1: Immagino, ma per il momento dovete accontentarvi solo di queste poche note.
0: Sì, questa è una canzone inedita di Gino Paoli, si intitola Quando ti rivedrò. Oggi, tra l'altro, Gino Paoli, che è scomparso a marzo, avrebbe compiuto gli anni, ieri li avrebbe compiuti Ornella Vanoni. Gino Paoli aveva pensato questa canzone per cantarla insieme a Ornella, non è riuscito a inciderla.
1: Non sono riusciti a farlo,
0: con lei.
1: Purtroppo.
0: L'ha incisa da solo con Paolo Fresu, grande musicista jazz che suona i fiati. Esce oggi e tra poco alle 10.30 l'ascolteremo per intero con Rosaria Renna e Filippo Fieri.
1: E siamo tutti molto emozionati perché lo stesso Gino Paoli, prima di andarsene in un'intervista, aveva detto: noi avremmo dovuto incontrarci nella mia casa di Nervi e registrare questo pezzo che io ho pensato e voluto proprio per Ornella.
0: Non ce l'ha fatta, però chissà, quando ti rivedrò è successo, perché si sono rivisti dopo un po'.
1: Troppo presto.
0: Lassù in cima. Alle 10.30 non perdiamoci questo capolavoro nuovo di Gino Paoli su Radio Monte Carlo.
2: Dalle 10 non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
18: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli, a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
19: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polendi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: pezzo di Alex Britti, Oggi sono io. Ricordiamo che è stato interpretato anche dalla grandissima Mina.
1: Sì, ma qua a noi piace la versione originale. Dai che mancano 8 minuti alle 10, ci sono le ricerche del campus.
2: Quando nei film c'è una mappa del tesoro, quasi sempre il tesoro alla fine si trova, ma così non è nella realtà. Facciamo un passo indietro. Fine Seconda Guerra Mondiale, in Cisgiordania, un beduino trova una grotta contenente alcuni rotoli, alcuni papiri, ma tra questi papiri ce n'è uno molto particolare, perché è di rame. È fatto di metallo talmente sottile da poter essere arrotolato, solo che c'è un problema: sono passati secoli e quindi questo rotolo di rame non si può più srotolare. Ci vogliono 10 anni, viene tagliato in piccole striscioline e quindi il suo contenuto viene ricomposto. E che cosa conteneva questo rotolo? Niente meno che una mappa del tesoro, no, signore e signori, o meglio delle indicazioni di alcuni luoghi, per la precisione ben 64, dove sono custoditi dei tesori. Cioè lì in quella grotta c'è uno scrigno pieno di monete d'argento, in quell'altra c'è dell'oro, eccetera eccetera. Ma c'è un problema: sono passati secoli, quel rotolo potrebbe essere stato spostato e i nomi dei luoghi sono chiaramente cambiati e molti di loro non sono più individuabili. Alcuni di loro però avevano indicazioni talmente precise da poter essere appunto rinvenuti, ma purtroppo
1: del
2: chi
1: tesoro
2: c'è andato non ha trovato nulla.
1: Brace,
2: però appunto ce ne sono ancora alcuni che non si è ancora capito a quale luogo si riferissero, quindi chissà mai, chissà.
1: Magari un tesoro ancora scoperto da qualche parte c'è da scoprire.
0: Tentar non nuoce, no? Andiamoci alla ricerca del tesoro.
1: Sì, bisogna intanto decodificare quali sono sti posti, poi
2: chissà quanto ci metteranno.
1: In bocca al lupo se qualcuno ci prova. Siete su Radio Monte Carlo.

0: di Sheila and Black Devotion.
1: Guarda che abbiamo sudato già abbastanza quest'estate.
0: lo so.
1: Adesso basta.
0: Abbiamo finito anche per oggi. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Ciao a tutti da un sudatissimo sottoscritto.
0: Ti ho visto dimenarti con questa canzone.
2: Sì, poi è una roba incredibile.
0: Grazie a Mattia Brenner, regia, Federica Pogliani, redazione, Monica Tonini a Centralino e a Stefano Andreoli.
3: Amici, una notizia, non so come la prenderete. Cresce l'età per andare in pensione di vecchiaia. Cresce di altri 3 mesi. Poi tra 3 mesi la cresciamo di altri 3 mesi e così via. Insomma, non la raggiungeremo mai.
0: Ma io vi frego perché ho già sentito qualcuno dire: adesso se mi votate togliamo tutte queste cose.
1: Sì, torniamo indietro. Ma sì. Andremo in pensione a 50 anni.
3: Magari.
0: E io gli credo, ovviamente. Dai che vi lasciamo con Rosaria Elena, Filippo Fili. Ci sentiamo domani.
1: Domani alle 7. Ciao, buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Baci.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10 e un minuto.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Morto un operaio di 22 anni. Era specializzato per lavori in fune in quota e stava operando per installare un nuovo impianto di illuminazione. È precipitato per circa 10 metri. La Procura di Roma apre un fascicolo. Giorgia Meloni tira in ballo il capo dello Stato sul limite al numero degli studenti stranieri nelle classi. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, dice la premier, parlando di misura di buon senso. Le opposizioni insorgono, provocazione inaccettabile. Tramonta la speranza dell'Italia per un'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. L'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, il rientro nei parametri atteso nel 2027. Giorgetti esprime rammarico, mentre Salvini tira dritto per la manovra, dice serve un maxi scostamento miliardario. Trump show all'Assemblea Generale dell'ONU. Viviamo un'età dell'oro, dice il presidente lodando la propria azione di governo. Poi le minacce durissime a Iran e Cuba, con i delegati che lasciano l'aula. Attacco frontale a chi vuole limitare l'IA, che lui vuole ribattezzare superintelligenza. E a margine dell'assemblea dell'ONU, incontro tra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino si dice pronto a incontrare Putin in qualunque momento e chiede nuovi sistemi di difesa aerea agli Stati Uniti. Poi promette disponibili a un cessate il fuoco energetico se la Russia fa altrettanto. Ciclismo, dai mondiali su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro sotto la guida di Filippo Ganna e Elisa Longoborghin. Per gli azzurri è la terza medaglia. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia sfida la Finlandia per i quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lasciali andare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.

0: You're the best thing, la cosa più bella con cui cominciare questo nuovo appuntamento di mercoledì di Due Come Noi erano gli Style Council. Due come noi, due come
1: noi, Monte Carlo. Via, è cominciato il girone della prevendita dei Simply Red, c'è un traffico su radiomontecarlo.net, signora mia che si sposti.
0: Per dirvi.
1: Buongiorno. Buongiorno da Filippo Figli e Rosaria Renna, come state? Buona mattinata.
0: Allora, sarà una mattinata veramente piena di appuntamenti molto importanti, perché tra poco, così come vi hanno anticipato Laura Ghislandi nelle nostre breaking news e anche gli amici di B&B di Bonjour Bonjour, facendovi ascoltare qualche piccolo frammento, noi due in questo programma alle 10.30 avremo la possibilità di farvi sentire integralmente su Radio Monte Carlo il nuovo singolo di Gino Paoli.
1: È quello che avrebbe dovuto cantare, che era dedicato a Ornella Vanoni, quindi vivremo sicuramente uno di quei momenti da incorniciare e voi potrete dire: io c'ero quel giorno quando Radio Monte Carlo mi ha regalato quell'emozione incredibile. Saremo insieme sino alle 13, un programma ricchissimo, giocheremo anche insieme con il 342-4141-762. Grazie a tutti quelli che lavorano per noi, da Monica Tognini che ci assiste anche al centralino, a Giulio Bartolomei che è in redazione e a Luca Onere che è in regia.
0: E poi preparatevi perché dopo le 12 arriva una iena che ci sbrana, però è molto dolce e anche molto carina, sarete sicuramente siete conquistati da lei. Quindi state con noi, tantissime cose da raccontarvi questa mattina, a partire dalla nostra bellissima musica, la musica di gran classe. C'è anche Sei Could be

0: Lover per Secu su Radio Monte Carlo, che è radio ufficiale del tour italiano dei Simply Red. Nel 2027 sono 5 le date di Summer Funk 2027 che li vedrà protagonisti di uno spettacolo estivo tra luoghi storici e splendidi, scenari naturali da Piazza San Marco a Venezia all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, la Fiera del Levante di Bari, il Lucca Summer Festival e poi Roma, con una località ancora da comunicare. È partito ufficialmente alle 10, pochi minuti fa, la prevendita esclusiva sul nostro sito radiomontecarlo.net fino a domani sera alle 21:59.
1: E quindi hai tempo fino a domani, fino alle 10 di sera, per assicurartele prima di tutti gli altri. Potete scegliere la vostra data tra Venezia, Roma, Pompei, Bari, Lucca e vivere la magia, come diceva Rosaria, del Summer Funk 27. Quindi mi raccomando, non perdete questa possibilità. La mission è cominciata, il momento di attivarvi è praticamente cominciato da 10 minuti.
0: E spero che abbiate già il vostro account, perché dovete essere registrati. A radiomontecarlo.net. Fatelo in questo che è un mercoledì, il 23 di settembre, corrisponde anche al primo giorno d'autunno che viene celebrato sui nostri social tra Facebook, Instagram, X e LinkedIn.
1: Ma c'è anche un compleanno veramente importantissimo. Nessuno di voi, vi sfido a pensare che lui oggi compia 77 anni. Il boss del rock. Buon compleanno oggi a Bruce Springsteen, celebrato anche su tutte le nostre piattaforme e le nostre piattaforme social.
0: Cuore giovane, sempre infuocato. Eccolo, il buon compleanno è a Bruce Springsteen.

0: Una lunga, attesissima residency in quel di Parigi. Scusa Céline, nous doi escom nel mattino di Due come noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Che ha avuto un impatto anche sull'economia francese, sull'economia di Parigi, i giornali ne stanno scrivendo da giorni. E invece questo appuntamento che avremo tra poco con la prima volta in cui ascolteremo la canzone che Gino Paoli aveva scritto per cantarla con Ornella Vanoni.
2: Due come noi.
3: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: E ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
0: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
2: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Black, quelli di Everywhere alle 10:31 su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria, quando stiamo per vivere un momento importante, emozionante. Ieri sarebbe stato il compleanno della signora della musica italiana Ornella Vanoni, oggi sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli, e proprio nella notte tra ieri e oggi è stato rilasciato questo singolo che Gino aveva scritto, pensato e voleva cantare con Ornella.
1: È questo inedito inserito nella riedizione di un album importante, appunti per un lungo viaggio di Gino Paoli, di un lungo viaggio che esce dopo domani, CD e LP. La musica è stata composta dal grandissimo direttore d'orchestra, produttore Adriano Pennino. Si sono incontrati a Roma e Gino Paoli ha adattato un testo e ha registrato la voce che state per ascoltare tra poco, così, one shot, first take, in un'unica presa diretta.
0: Allora, il desiderio era di rinnovare i fasti di canzoni come Senza fine, Che cosa c'è, che sono rimaste saldamente nella storia della musica italiana, però lui voleva che a cantarla con lui fosse Ornella, e invece, ha detto Gino prima di andare via, lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia a Nervi di lunedì, e invece, tipico suo in fondo, cioè non si è presentata a questo appuntamento. Siccome non poteva pensare a nessun'altra voce che sostituisse la sua Ornella, ha chiamato un grande amico, un grande della musica italiana, e cioè Paolo Fresu, e quindi la voce di Ornella in realtà è lo strumento di Fresu.
1: Esatto, Paolo Fresu è stato chiamato a dicembre negli studi della Phonoprint, mitici studi Phonoprint di Bologna, e la sua tromba ha inciso le parti di fiato, essendo praticamente diventando idealmente il posto della voce di Ornella. Della cantante.
0: E allora sì, Siamo pronti per gustare in diretta su Radio Monte Carlo per la prima volta la canzone che sarebbe stata di Gino e Ornella, ed è di Gino Paoli e Paolo Fresu, Quando ti rivedrò.

0: È entrato in studio e ha chiesto l'ispirazione, che evidentemente è arrivata di Michael Jackson, il suo grande eroe, il suo grande mito. Neo su Radio Monte Carlo, Because of You.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Le onde e le piogge portate dall'uragano Marie, che nella settimana scorsa si è abbattuto sulle spiagge californiane, hanno ridotto talmente tanto lo spazio agibile che il sito dove doveva tenersi un festival musicale non poteva più reggere in sicurezza i palchi, le attrezzature e le infrastrutture previste. E così gli organizzatori hanno annunciato la cancellazione dell'Ocean Way Festival, la cui prima edizione era prevista per il 26 e 27 settembre sulla spiaggia di Santa Monica, organizzata dagli stessi del Coachella.
0: E non è il primo cancellato quest'estate a causa dei fenomeni atmosferici. Il problema è che la spiaggia sta scomparendo e che non torna. Il ciclone che si è abbattuto sulle coste della California, che ha causato l'annullamento del festival, è un fenomeno estremo in cui tre tempeste arrivano contemporaneamente nella stessa parte di oceano. Il responsabile? Sempre lì, il caldo record che ha alzato le temperature medie del Pacifico per tutta l'estate.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su filemi.it.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: ascoltando questa Heroes di David Bowie, che usciva proprio oggi il 23 settembre, ma di qualche anno fa, del 1977, e lo abbiamo gustato come se fosse appena stato pubblicato su Radio Monte Carlo a 11 minuti dalle 11 in questa mattinata con Filippo e Rosaria. Oggi è una giornata importante,
1: sì,
0: succede qualcosa a Roma.
1: Sì, all'Anica proprio, il comitato di selezione sceglie tra 21 film che si sono autocandidati quale sarà quello, l'opera che rappresenterà l'Italia agli Oscar per il miglior film internazionale. Allora, questo è lo scenario dei film.
0: E che inizierà un percorso, ricordiamolo,
1: lungo,
0: molto difficile,
1: certo.
0: Lungo e difficile, verso la notte del 14 marzo.
1: E quindi i titoli principali sono tutti quelli di maestri, di grandi autori, molto conosciuti anche all'estero. Nanni Moretti, Succederà questa notte.
0: Sì, che è passato a Venezia senza prendere premi, come del resto anche gli altri, per esempio Paolo Stripoli, che ha avuto però successo al Festival di Toronto con L'Estranea.
1: E poi Muccino con Le cose non dette, Riccardo Milani, che è curiosamente anche il marito di Paola Cortellesi, con La vita va così, che è stato presentato in anteprima proprio qui da noi su Radio Monte Carlo.
0: Trovate l'incontro con lui e con il cast straordinario, sì, su radiomontecarlo.net. Tornerei su Muccino, perché qualcuno può dire: come Muccino candidato all'Oscar? Allora, considerate che bisogna scegliere forse non il film migliore in senso assoluto, ma quello con più chance all'estero, e lui è conosciuto a Hollywood. Le cose non dette è tratto da un romanzo di un'autrice americana che tra l'altro è sorella di Nora Ephron, ricordate, l'autrice di alcune delle commedie,
1: Sleepless in Seattle,
0: sì, Harry ti presento Sally, e quindi potrebbe
1: Vorrei
0: dirla sua. Comunque, in questo momento sono riuniti all'Anica e scelgono, selezionano tra 21 film quello che dovrà portare in alto la nostra bandiera. Non vinciamo dal 2014, dalla grande bellezza di Paolo Sorrentino. L'ultimo ad essere candidato senza vincere con Io Capitano è stato Matteo Garrone.
1: E adesso qualcuno che si muove dalla musica al cinema con una leggerezza e con una tranquillità eccezionale. Justin Timberlake su Radio Monte Carlo con No Angels.

0: So good per Take That, un abbraccio ad Oriana Di Alessio che tifa per Muccino, ha amato molto il film, le interpretazioni e i luoghi, e un abbraccio speciale a Sergio Barzetti, tutta la cucina Barzetti, perché ci ascoltano mentre preparano le cose più buone del mondo. Grazie da tutti noi di Radio Monte Carlo. Andiamo al cinema insieme a proposito di Oscar e poi TGCon 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Il limite agli studenti stranieri nelle classi è una misura di buon senso. Anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili. Così Meloni, mentre monta la polemica sulle nuove norme in arrivo. Insorgono le opposizioni, la leader Dem Schlein, totale mancanza di senso dello Stato. L'Italia resta nella procedura di infrazione, l'Istat certifica il rapporto deficit-PIL al 3,1%, sfuma l'ipotesi di uscita anticipata, per il rientro nei parametri europei bisogna attendere il 2027, si complica dunque il cammino della legge di bilancio, ma Salvini incalza, serve un maxi scostamento. All'Assemblea Generale dell'ONU Trump si scaglia contro l'Iran, forse dovrei trascinarli all'inferno, dice, poi prevede un accordo dopo le elezioni di midterm. Sull'Ucraina il messaggio a Putin: chiudi questa guerra. Zelensky sì a un cessate il fuoco energetico se anche la Russia lo rispetta. Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto nella notte precipitando per una decina di metri al Colosseo, specializzato in lavori in fune in quota, operava per installare un nuovo impianto di illuminazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni pianificava un'aggressione con coltello ai danni di un insegnante. I carabinieri lo hanno fermato in tempo, scoprendo i dettagli organizzativi in un gruppo Telegram. L'arma sarebbe stata nascosta in un bagno, il possibile movente sarebbe una bocciatura. Mondiali di ciclismo su strada in Canada, Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna e Elisa Longoborghini. Terza medaglia per gli azzurri. Europei di volley maschile stasera a Torino, l'Italia cerca l'accesso alla semifinale contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Whitney ha sempre raccontato che si sono divertiti davvero molto nel registrare, nel fare questa canzone insieme con Enrique Iglesias. Coulda have it, lo dico con la rosa nei denti. Coulda have it, keep
1: the food. Ci piace, si sente esatto. Che hai qualcosa tra i denti, un pezzo di cornetto, di la verità. Abbi
0: sì,
1: il coraggio di confessare.
0: Confina con quello, no, soltanto caffè stamattina. Allora amici, è bello stare con voi in questo mercoledì, il 23 di settembre, che è una data importante per noi di Radio Monte Carlo, perché con Rosaria ve l'avevamo già anticipato. E stamattina alle 10 abbiamo tagliato il nastro ed è ufficialmente un via per la pre-sale del tour Summer 27 dei Simply Red con noi di Radio Monte Carlo.
1: Sì, sul nostro sito radiomontecarlo.net, dove dopo esservi registrati o semplicemente se siete già registrati dopo aver fatto l'accesso, potete ricavare un codice che vi serve poi per andare a comprare i biglietti in anticipo fino a domani sera alle 22 rispetto a tutti gli altri sul sito di Ticket One. Ci sono in vendita 4 date su 5, perché il posto dove terranno il concerto di Roma il 26 luglio non è stato ancora determinato, scelto, quindi non ci sono proprio ancora i biglietti,
0: no, perché,
1: fisicamente.
0: Cioè, voi immaginate, leggete le date: 25 giugno Venezia,
1: Piazza San Marco.
0: 26 luglio Roma.
1: Venue da comunicare, biglietti non disponibili, quindi biglietti, gli amici che vogliono andare a Roma devono pazientare un attimo, però ci sono i biglietti per Venezia, poi
0: certo.
1: Per Pompei l'anfiteatro degli scavi il 27 luglio, quello a Bari alla Fiera dei Levanti il 28 luglio e a Lucca Summer Festival.
0: Ma poi
1: Festival,
0: la nostra sala ce lo farà sapere la nostra sala.
1: Sì, diciamo,
0: no?
1: Che per questa pre-sale credo che valga le date già disponibili, già
0: chiaro,
1: comunicate, quello sarà in un secondo momento, quindi abbiate un po' di pazienza, perché so che qualcuno sta incontrando difficoltà perché siete in tanti. Però per esempio c'è chi è riuscito a prendere per il marito, per il compleanno che sarà ad ottobre, perché i Simply Red sono sempre colonna sonora del loro amore da 32 anni, grazie, è riuscito a prendere 2 biglietti. Quindi provateci fino a domani sera alle 22, un po' di pazienza se avete qualche difficoltà, ma prima o poi toccherà anche a voi.
0: Esatto, ci mettiamo in fila per situazioni così importanti e tranquillamente aspettiamo, stiamo lì con il buffering in atto. E questa sulla Radio Monte Carlo e anche la bellissima voce di Gracie Abrams.

0: capovolto di uno dei profumi della celebre Coco, Gracie Abrams, Good Reason, su Radio Monte Carlo alle 11.12, una festa della musica per chi ama Phil Collins, per chi l'ha amato da solista e anche nei Genesis, perché da qualche giorno è stato pubblicato una ristampa su 4 LP oppure su Blu-ray con audio con lo spettacolare mix Dolby Atmos,
1: fantastico,
0: il leggendario album solista dell'artista, che Face Value, che è uno degli album più venduti negli anni 80, era stato pubblicato nell'81, quindi sono 45 anni, e lui festeggia 50 anni di carriera e 150 milioni di copie vendute sia da solo che con i Genesis.
1: Lui, questo album meraviglioso, Phil Collins, con quest'opera bellissima che è Face Value, non sono semplicemente due personaggi pop, cioè il disco ha fatto in modo che diventasse quel tipo di batteria del suono degli anni 80 con l'effetto riverbero, senza andare troppo nei particolari, però quel tipico suono proprio a dare la spunta e l'ispirazione a tantissimi altri musicisti. Ha fatto veramente un'innovazione importante,
0: e in questo cofanetto ci sono veramente delle, come si dice, delle chicche per gli appassionati, delle registrazioni dal vivo rare, una ricca selezione di demo, due concerti finora inediti, davvero una festa per gli occhi e per le orecchie per chi ama Phil Collins.
1: La sezione dei fiati degli Earth, Wind and Fire, scusate. Ciao Maria, io esco.
0: Ciao, torna presto, però che abbiamo bisogno di te fino alle 13. Fu un debutto memorabile, si festeggiano anche, si celebrano i 50 anni di carriera. Il prossimo novembre Phil Collins entrerà per la seconda volta in carriera, perché è entrato come membro dei Genesis, adesso ci entra da solo nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, quindi una celebrazione assoluta.
1: Ma tu sai notizie della sua salute, perché sono contrastanti? Lui dice
0: non si esibirà live, quindi purtroppo temo che non siano fantastiche,
1: perché si diceva che appunto avrebbe mai più avuto modalità e possibilità di fare live. Poi ad un certo punto ha detto sto meglio, chissà se magari
0: vediamo,
1: ci potremo rivedere.
0: La speranza
1: speriamo
0: è questa, però lo celebriamo questa mattina su Radio Monte Carlo con In the Air Tonight, Phil Collins.

0: In the Air Tonight qui su Radio Monte Carlo, buon mercoledì mattina da parte di Rosaria Elena e di Filippo Firli. Tra poco pensate a Perugia e anche al tennis. Vi spieghiamo che cosa meravigliosa si realizzerà tra poco.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
3: Meraviglia di pubblico, grazie!
2: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Ci ha fatto ballare tanto, ma ci ha anche regalato delle perle preziose, come questa Oggi un Dio non ho di Raff su Radio Monte Carlo. 11:28, Perugia per noi è sinonimo di Umbria Jazz, ma adesso sarà anche sinonimo, Filippo, di Umbria Jazz Smash.
1: Sì, un torneo di tennis benefico che unirà quindi sia sport, la musica e anche la solidarietà. Diventerà un appuntamento fisso annuale, si parte quest'anno, si parte il 26 e ci saranno il 26 il 27 settembre al Tennis Club Perugia questi incontri eccezionali.
0: Sì, un torneo di tennis che inaugura il nuovo percorso charity del festival, da un'idea del presidente della fondazione di Umbria Jazz, Stefano Mazzoni. Si unirà sport, musica, solidarietà, sono due giornate aperte al pubblico per coinvolgere tutta Perugia, tutto il territorio. Arriveranno personaggi noti da ogni parte del mondo e dell'Italia per sfidarsi a Perugia sui campi in terra rossa con spirito di partecipazione e generosità. Il ricavato poi sarà devoluto al Comitato per la Vita Daniele Chianelli, che è una onlus umbra impegnata nel sostegno alla ricerca oncoematologica e nell'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, il cui operato ha anche ricevuto il riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Ma chi saranno gli artisti con la racchetta in mano? Max Gazzè tra i tanti. Max Gazzè e il suo amico Niccolò Fabi e Michael League, che è un grande cantante, un bassista degli
0: Snarky Puppy.
1: Esatto, lui anche Diego Bianchi, personaggio televisivo, e poi tanti altri che anche conduttori televisivi che si aggiungeranno e che saranno lì un po' tra il pubblico, un po' a dare sostegno ai loro amici nei doppi, insomma nelle partite, negli incontri.
0: Io voglio il trofeo, perché viene realizzato in esclusiva dai maestri ceramisti che lavoreranno gratuitamente, quelli di Deruta.
1: Bellissimi.
0: Sono GP Maioliche d'arte Gina Pelli, con il logo di questa prima edizione, che diventerà poi un appuntamento consueto per Perugia, quindi Umbria Jazz Smash, appuntamento 26-27 settembre a Perugia su radiomontecarlo.net, sempre tutte le info.
1: Sfruttare il valore di un marchio così bello, così importante, per l'amore, per la dedizione verso qualcun altro, credo che sia veramente impagabile, bellissimo. Ragazzi, davvero complimenti.

0: 5 Seconds di Rihanna su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale dell'arte delle grandi mostre, e entro le 13 ve ne regaleremo una.
1: Due come noi, due come noi, due come noi.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta
22: fuori. San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
23: Prossimamente live, in concerto.
24: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
23: Infoline, bluenotemilano.com.
25: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
26: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Rick Davies e i suoi fantastici Supertramp, la musica di gran classe di Radio Monte Carlo. In ogni istante della giornata vi regaliamo bellezze come Breakfast in America, e con Rosaria abbiamo deciso di parlarvi, di fare un piccolo recap di un argomento che ci ha lasciato con gli occhi grossi,
1: anche
0: così,
1: con le orecchie con veramente le orecchie deliziate. Parliamo della quinta edizione di Vogue World, dopo quella di New York, Londra, Parigi e Los Angeles, è approdata questo evento, questa serata speciale curata da Anna Wintour, sì, proprio lei, quella che ha ispirato Il Diavolo Veste Prada,
0: quella con gli occhiali neri fissi sempre anche di notte, vero?
1: Sì, e ha blindato Milano, che è presa d'assalto per la Fashion Week, strade sbarrate, non si scendeva neanche alla metro Duomo, perché proprio in galleria c'è stato questo show di poco meno di 40 minuti che ha reso omaggio all'artigianalità prima e poi anche all'industriosità poi della moda, ma del Made in Italy, diciamo proprio nella sua interezza, con una sfilata che definire così è anche un po' poco, perché c'era la musica, c'era l'arte, c'erano i costumi,
0: c'erano esatto. Ma poi se pensate che unire la moda, l'arte, lo spettacolo per festeggiare, per celebrare l'artigianato italiano e anche la creatività del nostro paese, il nostro DNA, in un mondo in cui si parla solo e soltanto di intelligenza artificiale, è stata una scelta stilistica veramente molto potente.
1: È stato bellissimo ritrovare le supermodelle degli anni 90 che sono eterne, uguali, da Naomi Campbell,
0: identiche,
1: a Eva Herzigova, quelle di oggi come Deva Cassel, che aveva in prima fila mamma Monica Bellucci ad applaudire, poi tanti attori, tanti cantanti, Gali, Claudio Santamaria, Matteo Bocelli, il figlio di Andrea, e poi tanto sport con le medaglie d'oro di Arianna Fontana, con Paola Egono, con la Silla, con
0: Musetti, che ha preso per mano Jennifer Lopez e l'ha portata a fare la sfilata, bellissimo.
1: Di Dolce Gabbana vestita, che ha fatto un passo di danza, mentre si è esibita la splendida Alicia Keys, che ha omaggiato l'Italia, perché anche la musica era quasi tutta italiana, da Giuseppe Verdi a Gigi D'Agostino, passando per l'appunto per Donna Summer,
0: Adriano Celentano,
1: rivista e corretta da Giorgio Moroder, no? I Feel Love.
0: Certamente sì, ma poi anche Prison Call, Nancy Lencuso, tutta la dance, come dicevi tu, degli anni 70, e I Feel Love, che aveva la firma di un grande italiano che rimarrà nella storia della dance di quegli anni, che è il grandissimo Giorgio Moroder, canzone portata al successo, alle classifiche nelle nostre vite, dalla meravigliosa Donna Summer.
1: È incredibile che si passava da Libiamo nei lieti calici a Ma quale idea di Pino Dan Giove, però davvero chi ha avuto l'idea di omaggiare così mondi diversi, epoche diverse, l'ha studiata bene dal Rinascimento ad
0: com'era
1: oggi.
0: Com'era il tuo amico Roberto Bolle?
1: Fosse mio amico Roberto Bolle, vorrei tanto essere anche qualcosa di più per Roberto Bolle. Era un incanto, ha aperto lui e si è anche esibito a un certo punto. E poi mi ha colpito la Bellini, il cult degli anni 70 dell'Italo Disco, Satin in Love, che era quasi pornografica, diciamo così. Troppa bellezza può essere anche un po' porno.
0: Ma sì, sai, i confini della moda sono questi, secondo me. Cioè si parte dall'altissimo al basso, si fa un giro, si ritorna e tutto ridiventa contemporaneo. È molto bello.
1: La cura per me, questa è Giorgia.

0: Loving Each Day, Ronan Keating, in questa mattinata intensa, questo mercoledì 23 settembre su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, stiamo facendo insieme tante cose interessanti e ancora ne mancano un paio all'appello.
1: Esatto, perché dopo le 12 arriva la conduttrice bellissima e molto brava, piena di talento, che è Veronica Gentile. Noi avremo modo di raggiungerla e farci raccontare qualcosa di importante, perché avevo voglia di dire non spoiler, se stai qui con noi qualcosa comunque ce la devi dire sull'appuntamento che appunto sarà in diretta su Italia 1 proprio
0: sì,
1: stasera.
0: Il ritorno delle Iene, delle Iene in prima serata su Italia 1, quindi ci facciamo raccontare in breve la nuova stagione con Veronica Gentili e una nuova squadra di comici.
1: E adesso la musica di Radio Monte Carlo. Che meraviglia era questa! I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea.

0: voce meravigliosa, un'anima pazzesca. Grazie Chris Reese, tutte le volte che lo sentiamo. I Can Hear Your Heartbeat qui su Radio Monte Carlo.
1: I fatti più importanti della giornata con TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giulia ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Discorso di 40 minuti di Trump all'ONU. Tanti i temi toccati, dal Medio Oriente all'Ucraina e all'intelligenza artificiale. Credo che faremo un accordo con l'Iran dopo le elezioni di midterm, altrimenti li anniento, ha detto il presidente americano, che poi ha incontrato l'omologo ucraino Zelensky. Insieme troveremo una soluzione per la guerra. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Look any farther than you see the words a mezzogiorno e 6 dopo l'appuntamento con TGCOM 24. Siete su Radio Monte Carlo sino alle 13 con Filippo Firli e Rosaria Renna. Ieri è stato molto bello ospitare Anna Foglietta e Guido Caprino, lei regista, lui interprete, insieme ad Alba Rohrwacher del film Una Storia, presentato nella sezione Orizzonti a Venezia, che è il debutto di Anna Foglietta, che domani raggiunge i cinema italiani. Ma la settimana scorsa ci eravamo portati avanti, Filippo, no?
1: Sì, abbiamo parlato con Giulia Vecchio, bellissima, grandissima attrice che amiamo anche per il suo lato molto prestato alle imitazioni. Lei è la voce dell'Isola dei Ricordi, interpreta Raissa, che in Forgotten Island, l'Isola dei Ricordi, in questo film d'animazione, fa parte di questo duo di giovani amiche. E il film si svolge tra gli anni 80 e gli anni 90. Durante la loro ultima notte, prima di un allontanamento, entrano in un portale magico.
0: Sì, è il nuovo film d'animazione della DreamWorks, era molto atteso perché gli sceneggiatori sono gli stessi di film amatissimi come Il gatto con gli stivali.
1: Bello.
0: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, però il film esce domani, quindi volevamo ricordarvi che Giulia Vecchio la trovate su radiomontecarlo.net con una bellissima intervista che ha fatto proprio qui a Due Come Noi, e che l'Isola dei Ricordi, su una piattaforma di critica cinematografica americana che fa un po' testo, che si chiama Rotten Tomatoes,
1: che
0: ha
1: tutti
0: ricevuto...
1: vanno a controllare, la prima cosa che tutti vanno a controllare è attori, registi, produttori.
0: Al momento questo film dedicato al folklore filippino ha il 100% di recensioni positive, quindi è piaciuto moltissimo, è molto rispettoso della cultura filippina. Gran parte delle persone che hanno realizzato questo film d'animazione è proprio originario di lì, anche la musica. Lei è uno dei personaggi che le due ragazzine protagoniste incontrano, Batiba, un personaggio un po' enigmatico, misterioso, che sembra buona, poi non più, poi di nuovo. Insomma, dovete andare a vedere l'Isola dei Ricordi per capire un po' bene la storia, e sicuramente se avete figli, nipoti, adolescenti, portateli perché impazziranno.
1: Esatto, qualcosa che esplora l'amicizia in modo veramente molto molto delicato. Su Radio Monte Carlo, a proposito di delicatezza portata all'estremo, Elisa con Anche Fragile.
2: Tienimi su.

0: Bellissima, bellissima anche questo momento vissuto insieme alla voce spettacolare di Dolores O'Riordan, Tomorrow di Cranberries, qui su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. William e Kate sono tornati su un red carpet insieme ad un amico di sempre, è stato anche simpaticamente amico della regina Elisabetta, di sua nonna, Tom Cruise, per la premiera di Digger, lo stesso identico giorno dell'uscita del libro bomba dello zio, che invece li ha visti
1: su Lady Diana, Canto del Cigno, mia sorella Diana.
0: Song, esatto, ma loro erano veramente molto
1: raggianti, due attori, sì, diciamo che hanno raggiunto il cast di Digger

0: Se ce l'ha fatta con Leonardo DiCaprio, forse ce la può fare anche con Tom Cruise.
1: Mi incuriosisce molto questa definizione. Definiscono il film Digger come una commedia di proporzioni catastrofiche.
0: Cioè, il suo personaggio
1: uno simore.
0: E probabilmente lo è. Il suo personaggio, per esempio, dice è totally outrageous, che significa può essere completamente scandaloso oppure assurdo, stravagante, e c'è molta attesa. Ovviamente, però loro due erano sorridentissimi, bellissimi a fianco cast di Tom.
1: Come tu ci insegni, le cose a volte funzionano anche per contrasto, no? Per cui abbiamo la visione di Iñárritu con il volto hollywoodiano, super hollywoodiano di Tom Cruise,
0: che però si è trasformato fisicamente, ci sorprenderà.
1: Ci sorprenderà. E adesso la nostra musica invece è quella che vi sorprende, con I'll Make Love to You su Radio Monte Carlo, anche loro. Boys to Men.

0: Su questa nuvola di dolcezza su Radio Monte Carlo Boys to Men di I'll Make Love to You, che cosa vi stiamo per dire? Di restare con noi, perché tra poco arriva il graffio della Iena. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ha dimenticato i manischi.

0: calchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
24: La spesa intelligente!
25: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portomini.

0: Bella per The Cardigans a mezzogiorno e 30 su Radio Monte Carlo. Filippo, sai che è stata con noi per brevemente, ma ha lasciato il segno anche a Radio Monte Carlo, la nostra ospite di oggi che viene a presentarci in prima serata su Italia 1 da giovedì 24 settembre la nuova stagione delle Iene. Veronica Gentili, buongiorno.
1: Il segno lo lascia sempre.
2: Buongiorno ragazzi, che piacere.
1: Ciao Veronica, buongiorno, che bello sentirti. Adesso però sai che non ti usciamo, facciamo uscire dalla gabbia se non ci dai qualche anticipazione
0: sulla nuova stagione.
2: Se no, che l'abbiamo chiamata a fare, la chiamiamo prima, quindi vogliamo sapere qualcosa in più.
1: È sempre un piacere.
2: E io mi sono preparata un'anticipazione. Di solito sono sempre molto prudente perché poi mi menano quando do le anticipazioni, torno in redazione e le prendo. Invece questa volta ho detto: ragazzi, una cosa io la voglio dire, e vi voglio dire sicuramente che c'è un servizio sul caso Bossetti, perché la difesa, come si sa, ha potuto accedere ai reperti e ci sono delle foto esclusive, che le viene avuto in esclusiva, e ci sono delle novità abbastanza clamorose che potrebbero rivoluzionare un po' tutto il caso, quindi
0: partite, come si dice,
2: sono molto forti sulla cronaca, quindi insomma.
0: È un programma storico ideato da Davide Parenti, ci sarai tu alla conduzione quest'anno con una nuova squadra di comici.
2: Sì, quest'anno purtroppo il mio ex sodale Massangioni non è con noi, quindi sta facendo, verrà a trovarci, spero, insomma ci dispiace molto che non ci sia, però sta facendo cose più legate proprio prettamente al suo mestiere. Noi abbiamo 4 nuovi stand-up comedian che sono tutti molto bravi, insomma delle eccellenze, che saranno lì come sempre a crearmi problemi e a disturbarmi mentre io cerco di condurre una trasmissione e di fare la persona seria. Quindi ho sempre queste variabili impazzite che circolano nello studio e creano problemi.
1: Senti, li diciamo i nomi, li amiamo molto davvero tutti quanti: Vincenzo Comunale, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, una bomba, e anche Nathan Chiboba.
2: Nathan Chiboba, che è l'unico che resta dalla scorsa edizione,
1: dall'edizione scorsa, sì.
2: E sono tutti molto molto bravi, devo dire, sono tutti comici che abbiamo seguito nel tempo, cioè abbiamo visti nelle varie cose e che adesso si stanno esercitando questi giorni, sono già tutti alle prese con questa nuova avventura in cui anche loro avranno da brigare e da fare. E poi una conduzione femminile che è molto nella cifra delle Iene, che insomma hanno sempre dato un grande spazio ai ruoli femminili, questa volta invece proprio in solitaria con questi comici che appunto faranno un po', metteranno il loro sguardo laterale irriverente sulle cose.
1: E tu sei sempre bravissima nel fare il raccordo tra tutti questi poveri pazzi che ti circondano.
2: Hai capito? La domatrice di
0: leoni, è così. Poi reportage, inchieste, interviste, le guest star dello sport, della musica, dell'arte e del cinema, insomma una nuova stagione splendida che parte in prima serata su Italia 1 domani, giovedì 24 settembre. Quindi in bocca al lupo a Veronica Gentili per la nuova edizione delle Iene.
1: Grazie Veronica.
2: Crepi il lupo e insomma ricordatevi il giovedì sera, che quest'anno abbiamo cambiato serata, quindi insomma
1: si graffia il giovedì.
2: Grazie,
1: un bacio.
0: Buon lavoro, grazie a Veronica
2: Gentili. Grazie mille, ragazzi, grazie.
1: Ciao.
0: Su Radio Monte Carlo.

0: La bellezza del primo singolo con cui abbiamo conosciuto James Bay qui su Radio Monte Carlo. Mercoledì mattina sono le 12:40 minuti, la radio che state ascoltando, che è anche la radio ufficiale dell'arte e delle grandi mostre.
1: Significa che aspettiamo i vostri messaggi vocali al primo, al 342-4141-762, che dice il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo. Regaliamo due ingressi per la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano dal 24 settembre al 31 gennaio 2027.
0: L'artista che ha inventato il surrealismo. Vogliamo soltanto le vostre voci. Speditele al 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Dalle 13, non perdere
4: La boutique de la musique.
3: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La sfida è aperta e Iperla accettata!
8: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
7: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
12: Mm-hmm.
11: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle!
16: Stasera in prima serata su Canale 5.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
19: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
5: Mario Biondi torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi.
20: Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
21: Meraviglia di pubblico, grazie!
20: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
23: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
25: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: regia di Umberto Tozzi, ma non c'era Figli delle Stelle ieri al Vogue World per la Fashion Week a Milano di Alan Sorrenti, ascoltato su Radio Monte Carlo, ma ci sarebbe stato molto bene. Il mondo della moda è legato strettamente all'artista che stiamo celebrando con una mostra di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: Dalì e la moda a Palazzo Reale in quelle di Milano. Lui ha trasformato Salvatore Dalì non soltanto dal punto di vista della pittura, sono stati trasformati in capi di abbigliamento, in tessuti ed accessori e in vere proprie sculture concettuali, cioè i quadri di Dalì li vedete rappresentati.
0: Fu Coco Chanel tra l'altro ad avvicinarlo al mondo di abiti e accessori, poi le collaborazioni celebri con Schiaparelli, Dior, Balenciaga, e questa grande mostra a Milano, ma anche un libro, celebrano proprio il legame tra il genio spagnolo e la moda. Si inaugura a Palazzo Reale il domani 24 settembre fino al 31 gennaio 2027. Siamo la radio ufficiale di questo incontro con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti che esplora proprio il legame che l'artista catalano ha avuto con il mondo della moda.
1: E in tanti non fanno altro che cercare l'abito aragosta, il simbolo proprio feticcio, ma anche molto erotico, spinto di per Dalì, perché viene direttamente dipinto su un abito da sera, no? Ed è veramente molto forte come immagine.
0: Sentiamo chi si aggiudica questi due ingressi alla mostra Dalì e la moda.
2: Sono Daniela da Rimini, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Grande Daniela, brava!
0: Bellissima città, vieni a fare un weekend a Milano, vieni qualche giorno a Milano e regalati la possibilità di gustare questa mostra a Palazzo Reale, Dalì e la moda, con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Molto felici di regalarvela.
1: Esatto, no, l'arte di Dalì applicata alla moda, cioè ti fa trasformare una piega in tessuto in una figura umana, cioè immaginate la bellezza.
0: Everyday Life, i Coldplay.

0: La risatina di Maroon 5 del grande Adam Levine con Sugar qui su Radio Monte Carlo, il nostro ultimo per oggi. C'è stato un appuntamento.
1: Mamma
0: che
1: mia, veramente, abbiamo
0: corso.
1: Fatto 8 programmi in uno praticamente. Grazie per essere stati con noi in queste 8 puntate concentrate. Filippo Filli, Rosalia Renna, se volete, tornano domani alle 10, a Dio piacendo. Grazie alla nostra squadra, da Luca Onere a Monica Tognini a Giulio Bartolomei. Chicco Allotta, mi sembra, a Roma di aver
0: esattamente
1: visto.
0: Sì, Chicco Allotta, vi aspettiamo domani mattina alle 10, come diceva Rosalia. Adesso dal Principato di Monaco in diretta il grande Andrea Munari. Ciao a tutti, a domani. Adesso TGCom 24.
1: A domani, ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. A Lamezia Terme è fermato uno studente 14enne che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie all'aiuto dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Stop ai lavori al Colosseo dopo la tragedia dell'operaio di 22 anni morto stanotte dopo essere caduto da 10 metri d'altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il giovane sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. L'anfiteatro è stato chiuso. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. Al momento non ci sono i presupposti per i negoziati e la reazione del Cremlino all'incontro fra Trump e Zelensky avvenuto all'ONU. Mosca però non chiude le porte a eventuali trattative in futuro. Il presidente americano e quello ucraino hanno chiesto un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, contro il recente documento vaticano sul dialogo interreligioso. Il rapporto fra cristiani ed ebrei è difficile, se manca la volontà di comprensione dell'identità dell'altro, ha detto. Fa impressione la mancata citazione di Israele. Un film italiano potrebbe essere candidato ai prossimi Oscar. È L'estranea di Paolo Strippoli, scelto dallo speciale comitato di selezione. Concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, l'annuncio a gennaio. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
6: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
3: La boutique de la musique.
0: E la boutique è aperta, entrate, mettetevi comodi, sono le 13, 2 minuti, tiè, precise. Vi sto parlando in direttissima dal Principato di Monaco, due novità. La prima è che il Monaco Yacht Show ha attraccato oggi nel porto monegasco ufficialmente per la 35esima edizione, ci resterà fino a sabato. L'altra novità è che l'aria si è rinfrescata, siamo a 25 gradi, ci sono le nuvole che non si vedevano da un po' da queste parti. Un abbraccio grande così per ognuno di voi, amiche e amici di Radio Monte Carlo, e per Rosaria Renna e Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia. Vi danno il benvenuto qui nella boutique della musica anche il music designer Marco Fullone, c'è la prima penna Claudia De Rio e anche Giulio Corbelli, che lui è proprio tentacolare. Lo sei veramente, è in regia. La boutique delle buone notizie riguarda molti di voi e anche di noi, perché ci sono i concerti dei Simply Red in Italia nel 2027. Allora, da questa mattina e fino a domani sera, se non lo sapete vi informiamo subito, potete accedere alla prevendita esclusiva grazie a Radio Monte Carlo, siamo radio ufficiale, c'è tutto spiegato nei dettagli su radiomontecarlo.net. e i quattro concerti già confermati sono a Venezia il 25 giugno, poi ci sono Pompei, Bari, Lucca il 27, 28 e 30 luglio, e noi e voi ci saremo, perché per la musica dei Simply Red è sempre e solo amore.

Grazie anche a Mick Hucknall, che ha questa voce strepitosa, It's Only Love, per celebrare una carriera fantastica dei Simply Red. E sì che avevano smesso, poi il richiamo del palco, il pubblico è stato più forte e dal 2014 sono tornati in scena. C'è la boutique della musique a Radio Monte Carlo e ci avete raggiunto anche oggi. Grazie, grazie a tutti. Ci sono parole dolci, romantiche, sono quelle che due persone si possono dire quando capiscono di essere veramente innamorate. Qui le ascoltiamo dalle voci di Patty Austin, James Ingram, è tutto perfetto, è Baby Come To Me.

grande interpretazione, proprio di gran classe. Patti Austin, James Ingram, e onore anche ad un autore e artista immenso che si chiama Rod Temperton, sempre lui, quello che scrive successi per Michael Jackson, per George Benson, per i Brothers Johnson, per Donna Summer, anche per il suo gruppo che si chiama Heatwave. La musica più bella di Radio Monte Carlo, per la boutique della musica, ne fa parte una canzone di Sting, che è un successo con la sua band, i Police, ma che è dedicata a colei che è così unica e straordinaria da trasformare ogni piccola cosa che fa in una magia.

potresti essere la più bella del mondo, the most beautiful girl in the world. E sei così bella che è evidente la ragione per la quale Dio ti ha creata. Firmato Prince. E cerchiamola sempre la bellezza che sta dentro ad una persona, ok? Questa è Radio Monte Carlo, la boutique della musica, racconta l'amore e la musica naturalmente. 50 anni di carriera si celebrano con un tour se si è in attività. E U2 lo sono. Torneranno in concerto in Italia la prossima estate, esattamente dopo 9 anni e con un nuovo album. Intanto c'è Angel for Harlem.

0: quanto sono grandi, e ha lasciato il segno già la tournée di 40 anni fa negli Stati Uniti con Angel of Harlem, Bono Vox, The Edge e gli altri, che rendono omaggio al blues, al rock and roll e anche al soul. State con noi qui in boutique, ci sono altri racconti di chi commette errori, di chi ama, di chi cerca la felicità, tutto in canzoni stupende.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
18: Il quadrotto?
17: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
24: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
25: Repower.
1: Radio. di Monte Carlo, la boutique de la musique.

E facciamolo di nuovo, do it again. Sapete che cosa? Commettere gli stessi errori, recidivi, incapaci di raddrizzarsi. Grande pezzo firmato da Steely Dan, questa è la musica più bella di Radio Monte Carlo. E siamo in diretta, 13, 32, 35 secondi, vi sto parlando dal Principato di Monaco. Siamo con le nuvole, eh? Forse è tempo di cambiare anche l'atmosfera, quella meteo e non solo, perché oggi siamo un po' psichedelici. La musica è sempre nostra complice nella boutique della musica e questo è un classico dei fratelli Tavares.

Che bellezza, un classico di quelli che prendono il tempo per mano e se lo portano dietro senza avere una ruga. Carina questa, è arrivata così, vedi? Siamo tutti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo e qui abbiamo adesso una band veramente inesauribile, nel vero senso della parola. Per noi stare con la gente e suonare dal vivo è tutto, hanno detto. Sono in tour da 50 anni, lo sapete, un traguardo che celebreranno nel 2027 iniziando a marzo dal Giappone. Sono i Toto e questa è Stop Loving You.

And You Belong to the City con Glenn Frey, l'ha scritta e ha suonato quasi tutti gli strumenti, tranne le chitarre, soprattutto il sax, che ha affidato a un grandissimo Bill Bergman. La boutique della musica è questa, con i suoi racconti, con canzoni che non si dimenticano, così l'ha voluta Radio Monte Carlo, anche capace di sorprenderci con una canzone magari che non ci si aspetta, che ci riporta un pezzettino di vita vissuta, la nostra. Abbiamo bisogno d'amore, dice Dominique Troiano con la sua band e conquista anche le piste da ballo. Ve la ricordate? Suona così.

Com'era? Abbiamo tutti bisogno d'amore, lo giuro, è vero, io ne ho bisogno, tu ne hai bisogno, we all need love. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Oggi vogliamo aggiungere anche un bel Tris Dassi nella boutique della musique, tre grandissime voci. Se poi consideriamo anche i due autori della canzone, che sono Mario Lavezzi e Mogola, allora abbiamo proprio una scala reale e di gran classe. Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Lucio Dalla, c'è vita.

0: E anche da Milano un bel omaggio a Ornella Vanoni con questo suggestivo murale che è stato svelato proprio in occasione della Milano Beauty Week, ve ne abbiamo parlato, di cui Radio Monte Carlo è stata radio ufficiale. L'opera porta la firma di Hank Willis Thomas e potrà essere ammirata in via Melchiorre Gioia al numero 1 fino ad agosto del 2027.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
3: Molto bene, spero davvero che vi resti qualcosa di piacevole dopo questo passaggio in boutique. Grazie per esserci venuti a trovare, grazie per quello che ci avete scritto e detto nei vostri messaggi, onoratissimi, vi leggiamo e vi ascoltiamo sempre. Isabella Iodori, Claudio Di Leo saranno con voi tra pochissimo, prima l'attualità con le breaking news di TGCom 24 e io vi saluto con Marco Fullone che ha scelto le canzoni, sempre Claudia De Rio che ci ha portato le curiosità e Giulio Corbelli che ha manovrato in regia. Buon pomeriggio da Andrea Munari e da tutto il Principato di Monaco.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Continua il dibattito sulla scuola. Dopo il richiamo del Colle, la Premier ha coinvolto Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge. Secondo giorno di Assemblea Generale dell'ONU, il Board of Peace voluto da Trump è pronto a presentare un piano per la ricostruzione di Gaza da 2,4 miliardi di dollari della durata di 6 mesi. Dopo l'incontro fra il presidente americano e Zelensky, il Cremlino esclude negoziati. Al momento non ci sono i presupposti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale dal più 3,4% al più 2,9%. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato stanotte mentre stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non era agganciata alla fune, i lavori sono stati fermati, l'anfiteatro è chiuso. Tragedia sventata a Lamezia Terme, dove è stato fermato uno studente di 14 anni che pianificava l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intervenire anche grazie alla segnalazione dei compagni di classe. Il giovane aveva parlato del suo piano su Telegram. Italia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile sfida stasera la Finlandia. In palio ci sono le semifinali di Milano. Tennis, sorteggio di Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
9: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Oggi a microfoni spenti abbiamo cominciato parlando di panettoni, che un po' il discorso cozza con questi 30 gradi che almeno ci sono qui
1: ancora
0: a Roma.
1: Ancora 30 a Roma, ma sì, basta, no, ma no, vieni qui... a Milano, qui ma ce ne sono, guarda, 22 adesso.
0: Secondo me qui andiamo dall'estate direttamente alla primavera, saltiamo. Dici? L'autunno e l'inverno, no, a pie pari. Mamma mia, beh, buon pomeriggio,
1: ciao!
0: Sono le 14:07 minuti e comincia Happy Together.

0: No, ti volevo dire che sono già 30 secondi, abbiamo fatto gli scemi ancora prima della sigla, quindi non so come andrà a finire oggi.
1: Perché noi continuiamo i nostri discorsi offline, li continuiamo in diretta.
0: Non tutti, eh.
1: Beh, no, alcuni non si può, alcuni non si può perché, vabbè.
0: Ben trovati, buon pomeriggio. Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano, Giulio Corbelli in regia, Teresa Foglia al centralino, Claudio Di Rio in redazione, la squadra del primo pomeriggio. Cioè,
1: Giulio Corbelli che custodisce tutti i nostri segreti, perché lui è lì e li ascolta tutti.
0: Lo sai che potresti essere ucciso.
1: Cominciamo alla grande, con un gran disco oggi, Isa.
0: Mamma mia, sì che... ascoltiamo finalmente Vento di Passione nella versione di Mina, questa sua rilettura di questo brano di Pino Daniele portato al successo nel 2007 con Giorgia, e tra l'altro da qualche giorno è disponibile e anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze, anche quello conterrà altre cover che scopriremo in ottobre più o meno, insomma il 9 ottobre per la precisione. Intanto
1: eccolo Mina, questo è Vento di Passione. Il ricordo

0: For the first time con iScript su Radio Monte Carlo, il pomeriggio con Claudio e Isabella, ben trovati, è bello leggere i vostri messaggi, anche le vostre recensioni musicali, noi prendiamo nota in ogni caso, perché giustamente ci date anche, no? Ci fate la vostra critica, che ci sta, anche perché insomma è tutto un arricchimento. Salutiamo anche Giulio, Giulio che caruccio che ama,
1: ma Giulio
0: quanto
1: Giulio
0: gli
1: scrive,
0: vogliamo bene a Giulio.
1: Innanzitutto saluta noi, siete fantastici, e poi dice complimenti Isabella, che ecco. Eleganza, che classe l'altra sera alla Scala.
0: L'hai detto proprio con la vociona. Grazie Giulio tesoro,
1: no,
0: guarda,
1: bellissimissimissima tu e Rosaria eravate bellissimissimissime.
0: Rosi pure, insomma, eravamo due lampadine che mettevano luce, guarda.
1: Poi un saluto volevo farlo a Francone da Bologna, ci manda questa foto di questa meravigliosa piscina. Sappi Francone che io a microfoni spenti ho tirato fuori tutta la mia invidia per questa piscina, dice si sta benissimo.
0: Te credo.
1: Io però vorrei obiettare su questo, si sta benissimo, perché questo caldo comincia a darmi fastidio a fine settembre.
0: Aspetta, a Roma ci sono 30 gradi, più a nord ce ne sono 22, 25 al massimo. Ecco, forse perché oggi si sta bene qua.
1: Psicologicamente fastidio, perché fino a che agosto lo accetto il caldo,
0: tesoro,
1: anche caldissimo, ma adesso comincia, non si sta benissimo.
0: Lo dice la meteorina, certo che appunto. Lo sappiamo perfettamente, ma noi stiamo facendo danze sciamaniche per far arrivare. L'autunno arriverà prima o poi, non vi preoccupate. Occupate intanto George Harrison.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You su Radio Monte Carlo. Grazie a voi che avete la buonissima abitudine di mandarci i vostri saluti al 342-4141-762. Mauro dalla Lago Maggiore, Enrico da Bologna, Luigi da Dalmine. Tra poco però invece parliamo di cattive abitudini. Happy Together.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.

0: la buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Twilight World con Swing Out Sister. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio. Tra poco ci occuperemo anche di voi, che ci mandate saluti, ci spiegate dove siete, cosa fate e cosa non fate. Che bello sapere appunto chi ci sta ascoltando in questo momento e cosa sta facendo. Detto questo, noi siamo qui anche per darvi dei buoni consigli. Facciamo la radio utile.
1: Proprio noi.
0: Allora, noi siamo quelli che raccolgono insomma le notizie importanti, insomma anche i consigli importanti, per poi divulgarli alla radio. Facciamo questo servizio a voi che ci ascoltate, miei cari. Per esempio, vi siete resi conto con il passare del tempo che perdete un po' i colpi col cervello? Ecco, noi vi spieghiamo quali sono quelle 5 cattive abitudini che ci fanno diventare meno intelligenti con il passare del tempo, ok? Quindi una cosa importantissima, secondo me e secondo anche gli esperti, è smettere di imparare, giusto?
2: Sì, mai farlo. Continuare a coltivare curiosità, interessi anche al di fuori del lavoro aiuta a mantenere comunque attive le capacità cognitive. Questo ad esempio a me mi aiuta molto fare i compiti con mia figlia piccola, ad esempio.
0: Ci credo, sì.
2: Un altro rischio è evitare il confronto con opinioni diverse. No, perché il confronto con chi la pensa diversamente da noi è fondamentale. Poi c'è un abuso che non dobbiamo fare, Isa.
0: Non c'è problema da parte mia. Abuso della tecnologia, nel senso, purtroppo vado soltanto sulle cose che mi fanno diventare scema, tipo i social, invece di utilizzarla e applicare insomma qualche neurone che mi rimane in testa per risolvere alcune questioni tecnologiche. Ecco, quelle mi fanno, cioè, sono un po' diffidente e dovrei imparare semmai la parte buona della tecnologia più che
2: esatto
0: quella, eh?
2: Importanti sono sonno, esercizio fisico e poi fuggire continuamente dalla noia. Queste sono le buone abitudini che ci fanno ringiovanire o tenere giovane il cervello. Mentre voi, le vostre cattive abitudini, quali sono? 342-414-1762. Una novità qui su Radio Monte Carlo, nuovo di John Legend, questo è Daylight.

Zucchero con Occhi su Radio Monte Carlo. Un saluto ai nostri amici della Val di Non che ci mandano foto e video mentre raccolgono delle meravigliose mele. Si sa che una mela al giorno toglie il medico di torno, quella è una buona abitudine. Noi invece al 342 4141 762 stiamo raccontando le vostre cattive abitudini.

0: Moonlight Shadow con Mike Oldfield, Maggie Reilly, questa è Radio Monte Carlo e mi raccomando, preparate i pantaloni a zampa d'elefante e gli occhiali a goccia perché tra poco vi portiamo nel 1978.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Laura Ghislandi. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle
8: stasera in prima serata su Canale 5.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
17: Hai già provato Buono Premium?
18: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
19: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Al Stewart, Time Passages 1978, Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo che in questo momento sta discutendo, discernendo intorno alle cattive abitudini. Non è una cattiva abitudine, ma in tanti di voi la considerano tale, è quella di svegliarsi il mattino e andare a lavorare, non per il andare a lavorare in sé, ma perché evidentemente il posto, il lavoro che fate e i colleghi che avete non vi vanno proprio esattamente a genio.
1: Non fanno bene alla salute, mettiamola così.
0: Esatto, ecco. E questa voi la considerate una cattiva abitudine.
1: Sì. Saluto Roberto, vedi? Roberto for President, che dice: mi concedo di dire che chi studia l'accesso alle tecnologie ci mette parecchio impegno per renderle complicate, non di facile utilizzo tra codici, controcodici, aggiornamenti, tag di sistema. E insomma, non se ne esce vivi praticamente. È un'impresa un po' per tutti, non solo per me, che tu mi prendi sempre in giro perché
0: no,
1: sono capace.
0: Vedi
1: che c'è un motivo, no? Voglio dire, sì, anche perché non mi applico, va detto spesso.
0: Sì, quando sono stato lì a Milano, la firma digitale ci abbiamo messo 5 minuti insieme, non era una cosa così complicata.
1: L'hai fatta tu.
0: No, non è vero. Poi saluta Luigina, che invece come cattiva abitudine è quella di innamorarsi sempre delle persone sbagliate. Ma che ti innamori a fama?
1: Ma poi farla diventare un'abitudine, Luigina. Ma si sta tanto bene sole, guarda.
0: È sopravvalutato st'amore, basta, dai, su.
1: 342-4141-762
0: i vostri messaggi, la nostra grande musica, questa mi piace incredibilmente tanto, Olivia Teen, e questa è Baby Steps su Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Always Something There to Remind Me con Burt Bacharach e All Sense. Questa è Radio Monte Carlo.
1: È il momento adesso del cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Le parole della vedova del ladro ucciso nel Cuneese: non esistono persone buone e cattive, non c'è chi merita di morire, chi fa bene a sparare. Per la morte dell'uomo, 36 anni di origini albanesi, è indagato Roberto Molla, 35 anni. La procura gli contesta l'omicidio volontario. A Lamezia Terme, uno studente di 14 anni ha pianificato un'aggressione con coltello ai danni di una professoressa. I carabinieri lo hanno fermato in tempo grazie alle segnalazioni di alcuni compagni. Il ragazzo di origine marocchina avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Una bocciatura, il possibile movente. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbragatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. Gli investigatori hanno sentito i due colleghi presenti nel cantiere. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro. La Russia dice no alla tregua energetica proposta da Stati Uniti e Ucraina. Per il portavoce del Cremlino Peskov non ci sono le condizioni per avviare i negoziati di pace. Intanto un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati i caccia NATO. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL dell'Italia per il 2026, più 0,9% contro il più 0,5% del 2025. Regge anche l'economia globale, la cui crescita è confermata al 2,9%. L'inflazione stimata al 3% è rivista al rialzo per il prossimo anno a causa delle tensioni energetiche. In Italia aumentano i casi di morbillo, dall'inizio del 2026 registrati 472 episodi che potrebbero diventare 609 se venissero confermati anche i casi possibili. Calabria, Campania e Lazio le regioni più a rischio. Più del 90% dei casi si verificano in persone non vaccinate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
14: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su Coop.it. La Coop sei tu.

0: che bello.
1: Mamma mia.
0: Due personalità opposte, la fatica di trovarsi a metà strada, un amore non corrisposto, questo è Cowboys and Angels di George Michael, con cui apriamo la seconda ora di Happy Together, Radio Monte Carlo, con Isabella Eleodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Buon pomeriggio amici, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo che si riunisce ogni giorno. Abbiamo parlato.
1: La nostra musica è molto molto apprezzata, salutiamo che Francesco dice la sua: al netto delle buone abitudini in cui mi ritrovo, la cattiva è che da più di 20 anni non riesco a fare a meno di ascoltare Radio Monte Carlo. Ma non è cattiva, è una buona abitudine quella. Ma l'ha detto ironicamente. Un saluto a te, che è al mare in questo momento, tra l'altro, Francesco.
0: Un saluto anche a Crida, la Franciacorta, che ha apprezzato particolarmente questa Cowboy and Angel di George Michael.
1: Intenditrice.
0: Ci mancherebbe altro. Allora, di cosa vogliamo parlare, Isa?
1: Noi siamo in una società un po' particolare. Sì, è vero, c'è la musica che ci salva spesso e volentieri, le piccole abitudini, quelle che ci fanno bene. Però è anche vero che noi tutti come società passiamo gran parte delle nostre giornate in ambienti chiusi, costruiti, ufficio, palestra, negozi, auto, casa, luoghi progettati per proteggerci. Però anche se ci rendono la vita un pochino più comoda, ma ci allontanano un po' da quella che è la natura, no? Quello sentirsi in armonia con tutta la natura. E quindi c'è questa voglia anche di cambiare, di fare un ritorno alla natura. Lo chiamano rewilding. Ti piace?
0: Mi piace tantissimo questo approccio che punta proprio a restituire spazio ai processi naturali, alla biodiversità, permettendo così anche agli ecosistemi di recuperare maggiore autonomia. Va applicato alla vita quotidiana, non significa abbandonare la modernità, aprendo, vado a vivere sul cucuzzolo della montagna.
1: C'è sempre quella famosa via di mezzo,
0: esatto,
1: no? Che dovremmo adottare.
0: Creare semplicemente nuove occasioni di contatto con l'ambiente che ci circonda, e a volte lo dimentichiamo proprio perché, come diceva giustamente Isa, siamo in questi ambienti artificiali chiusi ogni giorno.
1: E questo spiega anche perché la società, insomma, ha preso una deriva, diciamolo. Ma insomma, ci sono cose che non stanno funzionando, diciamo, nel mondo. Ma attenzione, perché ci sarà qualcosa che vi racconteremo tra poco che ci fa riconciliare proprio con l'essere umano.
0: Una speranza c'è, e tra poco ve ne parliamo. Prima, Comrade, questa è Love Sober.

0: È un successo del 2001, mi ami davvero Luca Carboni, quanto abbiamo amato il suo ritorno sui palchi, quanto lo amiamo tutti, quanto gli vogliamo bene soprattutto a Luca, sei veramente un grande, lasciamelo dire. Miei cari fanciulli di Radio Monte Carlo, voi che ci state ascoltando, noi abbiamo parlato di questa società che ci siamo un po' creati da soli, una società che fa acqua da tutte le parti, un po' di magagne ci sono, lo sappiamo come va il mondo, che abbiamo quasi perso, come dire, la speranza quasi, no? Non del tutto, perché insomma siamo anche persone positive, però verso certi comportamenti da parte dell'uomo. Però attenzione, perché adesso siamo pronti per riconciliarci con l'umanità, perché noi pensiamo sempre che i privilegiati, no, facciano danni, li guardiamo sempre con una certa diffidenza. In realtà fanno anche cose buone, molto buone, e non è il primo. Il figlio di Will Smith ha aperto un ristorante dove pagare è facoltativo, della serie se tu non hai soldi mangi gratis, hai capito?
1: Sì, è un ristorante che propone esclusivamente cibo sano e a base vegetale, con
0: Bravo.
1: L'idea che anche chi vive in condizioni di difficoltà ha comunque diritto a un pasto che sia nutriente e dignitoso. Tutto questo a Los Angeles. Il progetto è semplice: hai soldi per pagare, paghi, magari se vuoi paghi anche per altri, se non hai soldi per pagare mangi gratis, cosa che tra l'altro era già stata fatta anche da John Bon Jovi nel suo New Jersey, più di in un ristorante c'è questa formula: se hai soldi paghi, altrimenti no.
0: Grazie.
1: Che mi sembra
0: bella
1: anche
0: cosa.
1: Un'ottima cosa. Non esistono cose del genere in Italia. Ristoranti solidali ce ne sono, ma sono particolari, non sono così come questi di cui abbiamo appena parlato. C'è Nick Kamen su Radio Monte Carlo.

0: Sweeter than ever, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia, movement that inspires.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero! Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
17: La spesa intelligente.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 200.

0: 99 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

0: pezzo meraviglioso, una canzone pensate del 1930 che poi è stata portata al successo da Nina Simone nel 1957, Ma Baby Just Cares For Me è diventato ormai uno standard jazz. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, ben trovati, Claudio e Isabella sono con voi. Si parlava prima di quello che succede alle persone, tipo che se stanno troppo su dietro alla tecnologia magari a una certa non fa bene, diciamo, al cervello,
1: sì.
0: Il problema cognitivo. Invece la generazione Z ha un altro problema: troppi dating app, troppi social network, troppe videochiamate, chatbot e tutto quello che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale. Tutto questo porta a non riprodursi, praticamente.
1: Una vita sessuale relativamente poco attiva, nonostante dichiarino un desiderio da moderato a elevato.
0: Che evidentemente sfogano con le chat, immagino.
1: Esatto, ecco. Perché una delle possibili ragioni è proprio la fatica dell'appuntamento moderno. Mm-hmm. Conoscere qualcuno può richiedere comunque tempo, energie,
0: denaro.
1: Devi scrivere, anche devi interpretare messaggi, organizzare incontri, anche, perché no, affrontare il timore del rifiuto. No, prendiamolo per no, soprattutto noi maschietti, visto quello che purtroppo si legge in continuazione, il no, amici che avete il mio stesso genere, è no. N-O, punto, basta.
0: Sembra facile.
1: Finisce, ok? No, questa cosa mi...
0: A chi lo dici?
1: Mi manda veramente in difficoltà. Anche le difficoltà economiche incidono. 43% degli intervistati della generazione Z considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare qualcuno. Ma due cuori e una capanna, dov'è finita sta filosofia dei
0: è
1: due cuori e una capanna?
0: È che dura poco tempo due cuori e una capanna,
1: sì,
0: capito? Si prova lì per lì, sembra una cosa bella, poi boh. No, voglio sapere da parte dei giovani o dei genitori dei giovani. 342 4141 762. Vi aspettiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo errata corrige, come dicevano i latini, correggi le cose sbagliate. Prima parlavamo di ristoranti solidali. Beh, un nostro amico ci manda un messaggio parlando delle osterie senza oste in Friuli, dove paghi se hai e altrimenti ti servi gratuitamente, ma anche come il refettorio ambrosiano piuttosto che il ristorante Ruben a Milano, insomma altri esempi di questo tipo ce ne sono. Isa, parlavamo di generazione Z che non fa più sesso.
1: Allora, per esempio, c'è Arianna da Venezia, dice: io mamma di un ventenne, va detto che si prendono e si lasciano alla prima difficoltà, quindi diciamo che sono storie molto fragili, che cominciano su pochi presupposti evidentemente, o molto, molto deboli, e poi alla fine non vanno avanti.
0: Sì,
1: ai noi è vero anche questo, perché sempre si torna al solito discorso, quando qualcosa non funziona si interrompe tutto, invece
0: troppa,
1: di aggiustarla.
0: Troppa apparenza, dicono anche altri.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con i Talk Talk e It's My Life, appena riascoltata.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Nelle Dolomiti bellunesi, il progetto Unifarco protegge le api e l'ambiente creando spazi naturali ricchi di fiori e piante diverse. L'iniziativa pratica un'apicoltura rispettosa che non stressa gli alveari e lascia alle api quasi tutto il miele necessario per vivere.
2: Una piccola parte di questo miele viene utilizzata nei laboratori per creare prodotti cosmetici per la pelle, dimostrando come la scienza possa attingere dalla natura con misura e responsabilità. Il progetto coinvolge anche scuole e università, insegnando ai più giovani a osservare l'ambiente e a comprendere che ogni elemento naturale è legato agli altri. Difendere gli impollinatori significa proteggere il futuro dell'intero pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi.
4: Se la vi.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
6: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Cutis, cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
18: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
11: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecil. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
16: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
1: Wow!
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: roll del 1993, che pezzone è, ma dite la verità, ma che musica abbiamo qua su Radio Monte Carlo? La bellezza, la meraviglia.
1: Non, non a caso siamo la radio più bella del mondo e soprattutto che vi dà le opportunità più importanti che possano esserci per ascoltare live la grande musica. Come fare, Isa?
0: Come fare? Noi abbiamo un sacco di concerti da proporvi, di cui appunto Radio Monte Carlo è radio ufficiale, ma attenzione perché ci sarà la possibilità nel 2027 di andare a vedere Simply Red live, proprio così. Quindi tutti volete andarci? Volete biglietti? Allora andate sul nostro sito radiomontecarlo.net. Tra l'altro trovate un sacco di notizie belle, da visitare praticamente ogni giorno. Ma c'è la possibilità appunto di acquistare i biglietti. Troverete tutte le informazioni, le istruzioni per accedere alla pre-sale, quindi sono proprio dedicate, lo vedete, all'articolo nel nostro sito radiomontecarlo.net, e quindi trovate tutte le istruzioni che potete seguire con grande serenità. Però fate presto, perché è entro domani alle 22, ok?
1: Entro domani alle 22 andate lì e registratevi sul nostro sito e richiedete i vostri biglietti. Le date per i Simply Red per il 2027: 25 giugno Venezia, 26 luglio Roma, ancora non sappiamo esattamente dove, in quale location, 27 luglio a Pompei, 28 luglio Bari, 30 luglio Lucca Summer Festival. Scegliete la vostra data, radiomontecarlo.net, c'è la prevendita esclusiva per i concerti dei Simply Red.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì 23 settembre di Happy Together. Grazie Isabella Eleodori.
1: Grazie Claudio Di Leo e anche il nostro Giulio Corbelli in regia, Claudio Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Noi torniamo domani a partire dalle 14 con un nuovo Happy Together. Salutiamo anche Chiara Lorenzutti che nelle prossime due ore sarà in vostra compagnia con Se la Vi. Prima però l'appuntamento con le news del TG Com 24. Grazie, a domani.
0: A domani, ciao. Happy Together,
2: RM, RM, Happy Together. Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Continua il dibattito sul tetto per gli stranieri nelle aule. La premier Meloni ha risposto al richiamo del presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava anche lui circolari sul tema. Valditara ha annunciato che la misura sarà un decreto legge e poi ha rassicurato con il Colle nessuno scontro. Alla Camera al Question Time di Giorgetti la priorità è il taglio delle tasse, a breve una sintesi sulla manovra. Il ministro conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete la volontà del governo che sia una misura strutturale. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati i caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. Intanto il Cremlino ha detto no alla tregua energetica proposta da Stati Uniti e Ucraina. A Nizza una ragazza brasiliana di 25 anni è stata trovata morta e mutilata nel bagagliaio dell'auto dell'ex compagno, un 29enne di origini algerine. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Le amiche della vittima hanno raccontato che i due avevano smesso di frequentarsi dopo un episodio violento che aveva portato il 29enne in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbracatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. Gli investigatori hanno sentito i due colleghi presenti nel cantiere e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro. L'Italia vince l'oro nella staffetta mista cronometro ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, battute Francia e Svizzera. A Torino invece la nazionale di volley maschile questa sera sfiderà la Finlandia, in palio la semifinale. E poi il tennis ai quarti di Coppa Davis, gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
7: più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

17 minuti pomeriggio di questo mercoledì 23 settembre, questa è Radio Monte Carlo, buongiorno, benvenuti, bentrovati, buongiorno di mezza settimana, dai, così il giro di boa che poi ci fa vedere il weekend lì a un passo che ci attende, che ci aspetta. Prima però due ore di grande musica, quella di Radio Monte Carlo con il nostro C'est la vie. Un abbraccio a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 e buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti. Ovviamente non solo da sola, c'è Davide Ippolito in regia, buon pomeriggio a te, anche a Giulio Bartolomè in redazione, Teresa Foglia centralino e a tutti gli amici che scelgono ancora una volta di viaggiare, di lavorare, di insomma darsi da fare nella vita, di godersi questa bella giornata insieme a noi. Ci siamo e c'è anche Robbie Williams con la sua canzone che si intitola Lost. I wake

Ciro Mancino con Due Destini, questa era di Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Si è parlato di questa donna incredibile, stiamo parlando di Anna Wintour, ovvero la signora Vogue, la numero uno indiscussa della moda, che ha portato a Milano uno spettacolo incredibile. Non ha sbagliato un colpo, perché dopo New York, Londra, Parigi, Los Angeles, per la prima volta in Italia è arrivato questo format molto ambizioso, la Vogue World, e lo ha fatto scegliendo poi il salotto più fotografato del paese, ovviamente la Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il risultato è stato incredibile, questa macchina da 360 persone, performer, talent, mezzo mondo dello spettacolo internazionale che insomma è arrivato a Milano in un colpo solo, e 2 milioni di euro destinati poi alla biblioteca di Quarto Giaro. Quindi un'operazione che è stata capace di unire moda, spettacolo e beneficenza con una precisione incredibile, trasmesso poi in diretta streaming mondiale. Non sono mancati vari personaggi, da Jennifer Lopez, Deva Cassel, Pamela Anderson, Naomi Campbell, Roberto Bolle, insomma sono stati veramente tanti a onorare questa serata così bella, così ricca di emozioni, anche a tratti discussa se vogliamo, con delle performance che coinvolgevano appunto dei robot, ma tante arti che hanno saputo coesistere in una galleria così bella, l'insegna poi della beneficenza. Devo dire insomma è stato veramente un bel momento per quanto riguarda Milano, soprattutto durante la settimana poi della moda. Parliamo di un personaggio che amiamo molto, dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Bruce Springsteen, che festeggia proprio quest'oggi i suoi 77, e soprattutto ci sarà anche un murale che verrà realizzato a Ponticelli, quindi siamo alle porte di Napoli, e il comune ha approvato la dichiarazione di interesse pubblico di quest'opera che lo raffigurerà.

0: Cellulare. Filorg risponde con la nuova linea Pro Collagen Micro Growth Factor, che aiuta la pelle a stimolare la produzione di collagene ed elastina per mantenerla compatta, elastica e luminosa. Il prodotto star è il siero ultra liftante dalla texturing gel ad effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire l'ovale, mentre il siero occhi ultra liftante dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Tre gesti per una nuova routine pro age. Scoprite di più su filorga.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Stasera in prima serata su Canale 5.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
12: La spesa intelligente.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portafoglio.

0: È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro.

That's way it is. Questa è Radio Monte Carlo, 16:29, pomeriggio del mercoledì. Se è vero che Isa e Claudio hanno parlato, insomma, dei più giovani che si danno poco da fare, cercano poco l'amore, c'è una nuova app che arriva dagli Stati Uniti e che promette poi di cercare, di fare in modo che due anime gemelle, apparentemente tali, si incontrino in base ai loro gusti per la lettura. Quindi si parla di libri, bello, quindi leggi di più e trovi anche l'anima gemella. Si chiama Read Me e si propone come una sorta di Tinder però per appassionati lettori ed è l'ultima app di incontri che ci promette di poter trovare l'anima gemella a partire dai libri che amiamo leggere. Peraltro New York Times ha dedicato questa app un lungo articolo, è stata rilasciata una settimana fa, per il momento non ci sono numeri da capogiro, però le due ideatrici ci credono veramente tanto, quindi vorrebbero classificare gli utenti in base all'appartenenza loro ad uno dei 12 archetipi di lettura con un quiz di 25 domande, quindi incentrate sulle scelte tra due brani letterali e aiuterebbero poi a creare una sorta di modello che sintetizza come pensiamo che tu veda il mondo, quindi un po' complicata, con un piccolo aiuto anche da parte dell'intelligenza artificiale, però dicendo no, attenzione, che però per scrivere i testi destinati agli utenti non verrà utilizzata nessun aiuto extra, perché se deve essere amore, che sia almeno amore vero, così dicono. E speriamo, insomma, a partire dai gusti comuni è qualcosa di molto molto bello. Lo sa anche Dua Lipa, che con il suo gruppo di lettura virale ormai è diventata un modello, lei stessa dice leggere sexy, chissà mai, insomma, che non ci sia un aumento di lettori in tutto il mondo e magari anche qualche coppia in più, chi lo sa. Ma un buon book club vedendosi di persona, no? Hey.

Drake con Romantic, questa è Radio Monte Carlo. Quant'è romantico immaginare, per chi ama il vino come la sottoscritta sicuramente, un vino che affina e lo fa 34 metri sotto il mare artico. Parliamo del Barolo, che insomma già sappiamo un vino importante, piemontese, bello strutturato, che è abituato poi alle lunghe attese, no? Un vino che può essere consumato davvero a tantissimi anni di distanza dal momento in cui viene prodotto. Di solito trascorre tutti questi anni in cantina, questa volta invece 1.002 bottiglie di Barolo di Rivetto di Serralunga d'Alba hanno passato più di un anno al buio, a 34 metri sotto il mare artico davanti all'estremo nord della Norvegia. Quindi insomma un bel viaggio e soprattutto anche un bel confronto quello che è stato fatto tra le bottiglie che hanno seguito il classico affinamento, quindi in Piemonte, quelle sotto il mare, a presenza ovviamente oscurità completa, temperatura costante 5-6 gradi, differenze nette tra le due bottiglie, quello affinato sotto il mare, colore rubino più brillante e giovane, un profilo aromatico fresco e preciso e tannini percepiti come più freschi e croccanti.

0: 1985, Madonna con la sua Crazy for You qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Fossi in voi non mi perderei la canzone che ascoltiamo tra pochissimo. Si torna agli anni 70 con un artista davvero straordinario.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Stasera in prima serata su Canale 5.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: E ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Mario Biondi torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
19: Meraviglia di pubblico, grazie!
18: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
21: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

Promessa mantenuta, credo proprio di sì. Quando si parla di Marvin Gaye, il cuore batte forte, ogni riascolto è un'emozione. 1971 per la sua Mercy Mercy Me, questa Radio Monte Carlo. Pomeriggio del 23 settembre, mancano quanti giorni a Natale, no? Perché adesso ormai già sono comparsi poi sui social i vari conti alla rovescia, un po' di reel che riguardano il mondo del Natale. Aiuto, ci sono tanti amici che aspettano ardentemente di entrare in questo mondo magico. Attenzione, io amo moltissimo il Natale, faccio un po' fatica a sganciarlo dal mese di dicembre, quindi insomma sono un po' convenzionale, aspetto ovviamente il momento dell'Immacolata. Comunque c'è un artista che ricordiamo sempre a Natale, che insomma lei ha dato molto al Natale, il Natale ha dato molto a lei, ovviamente sto parlando di Mariah Carey. Ha stabilito tantissimi record, influenzando poi nel corso della sua vita professionale il mondo discografico non solamente, e dopo un bel po' di indiscrezioni la stessa Mariah Carey ha finalmente confermato il suo atteso ritorno sul palco. Il 27 novembre darà il via al Christmas Time Tour, chi se non lei, con lo spettacolo in scena alla Utility Arena di Birmingham, quindi altri tre concerti poi annunciati, pronta a dare via alla celebrazione. Poi ovviamente gli esperti sanno benissimo che quando lei urla e canta It's Time da quel momento in poi sui social, insomma ben vengano, cioè si può addobbare, cioè si può dare libero sfogo ovviamente a tutti i propri pensieri natalizi. Altre date poi a Londra, 30 novembre, 2 dicembre a Manchester, 8 dicembre a Malta, quindi insomma ci sarà da sbizzarrirsi anche e soprattutto per trovare i biglietti, perché tutti gli appassionati del Natale di Mariah a questa occasione non se la lasceranno sfuggire. Subito i Jungle.

0: Inarrivabile Giorgia con la sua E poi. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sila V. Tra poco Breaking News, TGCom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati i caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. Nella notte un raid russo su Kiev ha ucciso due persone. Per il portavoce del Cremlino Peskov non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati di pace con l'Ucraina. Il Board of Peace di Donald Trump ha presentato un piano da quasi 2 miliardi e mezzo di dollari per la ricostruzione di Gaza. La proposta, articolata in 66 progetti, prevederebbe la costruzione di alloggi temporanei, la riabilitazione di ospedali e poi la rimozione di macerie e il dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l'imbracatura di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto questa notte precipitando dal Colosseo, era indossata ma non agganciata alla fune di sicurezza. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposta dal ministro della Cultura Giulli la chiusura dell'anfiteatro. A Lamezia Terme uno studente di 14 anni ha pianificato un'aggressione con coltello ai danni di una professoressa. I carabinieri lo hanno fermato in tempo grazie alle segnalazioni di alcuni compagni. L'arma era nascosta in un bagno della scuola. Il ragazzo di origine marocchina avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali istigatori. Il question time del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera: priorità ridurre le imposte sul reddito per il ceto medio e sulla crescita. Dice l'Italia non è in coda all'Europa. Per il ministro a ottobre saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo. Calcio: si avvicina all'esordio della nazionale in Nations League. Venerdì gli azzurri affronteranno il Belgio. Le parole del centrocampista Davide Frattesi, contento del ritorno di Mancini, la mancata qualificazione mondiale una ferita che sanguina ancora. E poi il volley questa sera ai quarti del campionato europeo maschile. L'Italia sfiderà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, il traffico è bloccato per un incidente a Gallarate procedendo in direzione della 8. Sulla A12 Genova-Rosignano, code per lavori a Santo Stefano di Magra procedendo in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma è un veicolo in panne a causare code tra Valdarno e Arezzo verso la capitale. Sulla A13 Bologna-Padova si è verificato un incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud-Villa Marzana in direzione Padova. Un incidente segnalato anche nel tratto Venezia-Trieste della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

bravissimo Shadé, la sua Smooth Operator. Questa era di Monte Carlo, 17:08 minuti nel pomeriggio di questo mercoledì 23 settembre. Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora e, come è stato giustamente ricordato nelle breaking news del TGCOM 24, è tutto pronto per la prossima tappa dei nostri azzurri del volley, che sono campioni del mondo, però c'è questa sfida dei quarti a Torino per entrare poi tra le prime quattro e andare a Milano. Si parla appunto di Italia-Finlandia, la partita di questa sera, ovviamente il tema è quello dell'europeo, e stiamo entrando nella fase quella più intensa e appassionante poi degli europei di volley maschili, quindi l'Italia è pronta ad affrontare la sfida dei quarti. Le Final Four sono lì, pronte poi per giocarsi il titolo continentale. Italia-Finlandia, come siamo messi a quote? Non ci sono dubbi sul fatto che la condizione poi della nostra nazionale sia decisamente positiva e migliorata partita dopo partita, lo si è visto anche grazie poi alla netta affermazione in quanto poi a punteggi, per esempio contro la Danimarca. Però ovviamente, cioè, ogni partita a sé, lo diciamo sempre, nonostante i bookmaker, tutte le aspettative, le quote che vengono poi date di volta in volta per immaginare chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria, ci sono partite che magari sulla carta sembrano molto facili, in realtà non lo sono, e viceversa. Quindi è tutto veramente poco pronosticabile in tal senso, ma noi abbiamo grande fiducia nell'allenatore, in Fede Giorgi naturalmente, anche nei ragazzi poi del volley. Quindi faremo tutti il tifo questa sera alle 21:05 minuti, tiferemo tutti Italia. Subito Mahmood insieme a Blanco, questa è la loro Brividi.

Charlie Puth, Selena Gomez con We Don't Talk Anymore, questa è Radio Monte Carlo. Ebbene, insomma, abbiamo parlato di tante destinazioni belle e di quanto l'Italia risulti premiata. Poi sono giorni che parliamo delle nostre eccellenze italiane per quanto riguarda gli hotel, i ristoranti. Potevamo non farlo anche per quanto riguarda le spa, il mondo del benessere? No, perché il nostro bel paese è stato nominato di recente come migliore destinazione spa al mondo. Ha interrotto poi il lungo dominio di Dubai, che poi è stato vincitrice della categoria nelle 4 edizioni precedenti. Quindi ci sono tante strutture premiate, tante eccellenze, anche dei nuovi ingressi in questa classifica, dalle Dolomiti alle colline del Lazio, passando per il lago di Como, Bergamo, il Chianti, insomma una selezione che disegna veramente una vera e propria mappa del benessere italiano, quindi tra trattamenti molto belli, innovativi, paesaggi spettacolari, percorsi pensate per rigenerare corpo e mente. Questo secondo me si avvicina anche a quel magico periodo dell'anno in cui magari hai bisogno di un po' di relax, quindi immaginare un weekend alla spa potrebbe essere un'ottima idea, perché no? Subito Phil Collins.

vocale inconfondibile ci riporta al 1985, anche se una batteria abbastanza inconfondibile, quella di Phil Collins, la sua Take Me Home, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su 2A.

0: A.it, A2A, Life Company.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.

Earth, Wind and Fire con la loro That's the Way of the World. Questa è Radio Monte Carlo, 17:31, pomeriggio con C'est la Vie, questo 23 di settembre. Ah, noi siamo una grande famiglia qui a Radio Monte Carlo, tanto noi che ci lavoriamo quanto voi che siete all'ascolto in questo momento. E quando poi le famiglie attraversano dei momenti difficili, di solito ci si stringe, no? Ci sta vicini, ci si cerca poi di darsi per quanto possibile una mano, un aiuto, un conforto. Ne stiamo parlando molto in questi giorni, stiamo a nostra volta poi diffondendo una concreta possibilità di dare una mano ad un amico, a un conduttore di Radio Monte Carlo, per me un amico speciale davvero. Lui è Max Parisi, lo conoscete tutti, sapete che Max non sta affrontando un momento facile della propria vita in questo momento. Da 2 anni sta affrontando un percorso molto complicato nei confronti di un tumore molto grave, e quest'anno festeggia il suo 35esimo anno di attività in radio. E per noi lui c'è sempre, c'è tutti i giorni, ogni mattino con Laura è come se lui fosse qui, presente in mezzo a noi. C'è una possibilità di accedere ad una terapia molto particolare che in Italia non è ancora disponibile. E sua moglie, suo fratello, le tante persone che amano Max, perché Max è davvero una persona che merita tutto l'affetto che sta ricevendo in questo momento e tutto l'amore del quale è circondato appunto dalla sua famiglia, dagli amici e da noi che gli vogliamo bene. E beh, c'è la possibilità di accedere ad una terapia che non è disponibile in Italia, e questa terapia è una terapia estremamente costosa che gli garantirebbe più tempo, e sappiamo quanto il tempo sia importante per condividere le gioie, per condividere i momenti importanti della quotidianità delle proprie figlie, della moglie, insomma l'amore, la vita è tempo. Quindi regaliamo del tempo a Max, dandogli l'opportunità in questo momento negli Stati Uniti appunto di accedere a questa terapia particolarmente costosa, ancora non disponibile in Italia, che gli regalerà e gli sta regalando più tempo. Come fare? Stiamo raccogliendo dei fondi, tutto questo è assolutamente certificato e ve lo possiamo garantire. Ecco, c'è una piattaforma che si chiama ve lo dico come scritta, GoFundMe. Ecco, e basta digitare questa su un qualsiasi motore di ricerca e magari associandola poi al nome di Max Parisi, e comparirà immediatamente questa pagina, una nuova cura, una nuova possibilità per Max. Si può donare in maniera molto molto facile. Fino adesso siamo al 91% dei $110.000 che sono necessari per la sua terapia, e secondo me gli ascoltatori di Radio Monte Carlo possono fare tantissimo. Chi vuole doni, anche un piccolo aiuto è importante, è prezioso. Chi vuole può diffondere questa notizia. GoFundMe Max Parisi. Siamo in tanti, facciamoglielo notare.

0: 1984, Stevie Wonder, meraviglioso con I Just Call to Say I Love You. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima. Ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
9: Mm-hmm.
8: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
15: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
17: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

Huey Lewis and the News con The Power of Love. Questa è Radio Monte Carlo, battute finali per il nostro C'est la vie. Chissà quanti magari escono dal lavoro in questo momento, poi salgono sui mezzi pubblici, cosa che farò anch'io tra non molto. Ne parlo perché so che è un problema particolarmente sentito quando si condividono spazi poi con altri utenti, e citiamo anche ciò che avviene a Singapore, per esempio, nei confronti di chi ascolta la musica ad alto volume sugli autobus pubblici, perché lì potrà essere multato. Entra in vigore questo nuovo regolamento che mira giustamente a creare un ambiente più piacevole per i viaggiatori, quindi chi disturba gli altri passeggeri ascoltando musica, reel, ma anche io aggiungerei anche le telefonate fatte in viva voce, le videochiamate con volumi assurdi, disturbando gli altri senza utilizzare le cuffie, possa ricevere una multa pari a 340 euro. Questo a Singapore, attenzione. Ed è un problema abbastanza sentito, insomma, chi condivide gli spazi sui mezzi pubblici sa quanto possa essere particolarmente fastidioso. Talvolta chi lo fa non se ne rende neanche conto. A me è capitato che poi qualcuno dicesse: ma può gentilmente abbassare il volume? E la persona si scusasse dicendo: scusi, non me ne ero accorto, perché siamo talmente abituati. Si entra poi nella quotidianità, no, di un gesto che è abbastanza comune, ricordarsi che non sia le cuffie qualcosa a cui magari lì per lì non pensiamo. Però è una questione di educazione, soprattutto di fruibilità per tutti di uno spazio comune. Quindi adesso a Singapore saranno anche tutti precisini, però insomma un po' di rispetto anche sui nostri mezzi pubblici non guasterebbe. L'utilizzo della cuffia è fortemente consigliato per tutti.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, è bello concludere così il nostro appuntamento con C'est la vie, con l'emozione di Vasco Rossi con la sua Sally. Questa è Radio Monte Carlo, grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie ovviamente per i vostri messaggi al 342-4141-762 e ci risentiamo domani con C'est la vie a partire dalle 16. Grazie a Davide Ippolito per la regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. State con loro sino alle 20, loro Take It Easy, prima Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffico. È tutto da Chiara Lorenzutti, una splendida serata a voi, ci sentiamo domani.
2: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo, l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley, alle 21.05 al Palavela di Torino, gli azzurri sfideranno la Finlandia, obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis, ai quarti di Coppa Davis a novembre, gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Allaccio Caselle e Allaccio Interconnessione Tangenziale Sud, il capoluogo piemontese, verso l'allaccio con la A32. Sulla tangenziale sud di Torino c'è un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Santena verso la A21, veicolo fermo anche sulla A25, la Torano-Pescara, tra Casauria, Torre dei Passeri e Scafalanno verso Pescara. Sulla A7 troviamo invece un incidente all'altezza della allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Sulla A10 code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure per chi è diretto verso Genova. Ci sono lavori sulla stessa A10 nel tratto interessato. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo con corsia chiusa per lavori tra 6 km prima dello svincolo Tarsia Nord e 4 km dopo lo svincolo Siberi verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

Turning Tables, Adele qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Una buona serata a tutti voi. Salutiamo Chiara Lorenzutti che tornerà domani con il suo Se la vi, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: autunno a tutti quanti voi, buon autunno a Tamara Donà.
1: Come una foglia secca, buonasera,
0: sì,
1: buonasera, esatto, a
0: cadenti
1: terra.
0: Siamo.
1: Buonasera a Giancarlo Cattaneo invece.
0: Fresco e tosto invece, sì. Davide Ippolito in regia, che però me l'hai escluso, ha ragione. Perché,
1: ha dei capelli.
0: Sì, perché tu e Chiara adesso nel passaggio parlavate di questi boccoli.
1: Sì, capelli, boccoli, cose.
0: Coiffeur. E lui giustamente dice, io li ho, ma non è che siano poi tantissimi. Quindi l'avete escluso dalla...
1: dai discorsi di capelli.
0: Non va bene, Davide Ippolito è in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli invece al centralino. La squadra dunque che vi accompagna da questo momento e fino alle 8 della sera, pronta a offrirvi un bel po' di notizie, sì, un bel po' di attualità, tanta, tantissima leggerezza laddove è possibile. Un testo, sarà di una pesantezza...
1: No, è bellissimo quello di questa sera.
0: No, è vero.
1: Mamma, quanto è bello.
0: Quanto è bello.
1: Sulla costruire, bellissimo.
0: E una sfida musicale. Sì. Quindi siete chiamati come sempre a partecipare, mm-hmm, e vi diamo anche per questo subito il numero per ogni commento, sì, se siete stressati, state rientrando a casa, ci siamo noi,
1: esatto,
0: e con leggerezza appunto vi accogliamo, il 342 41 41 762.
1: Vi accogliamo con la manina e vi portiamo in questo mercoledì sera,
0: sì,
1: che piano piano, mi piace quando lo dici tu, questo pomeriggio che piano piano diventa sera.
0: Ti piace questa cosa?
1: Mi piace questa, però adesso è ancora giorno, quindi
0: e
1: un po'
0: allora,
1: presto per
0: più
1: dire
0: tardi, no?
1: Lo dirò tra un pochino, adesso arrivano Elton John e Britney Spears.

0: Questa era di Monte Carlo, Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer, stringimi più forte.
1: Ah, che bella detta così. Ci piace.
0: Più bella così.
1: Sì, è più bella, più di cuore, sì sì.
0: 342-4141-762, i vostri messaggi. Allora, siamo fortunati. Sasà ha inviato un messaggio vocale.
1: Buonasera Sasà.
0: Oggi ha ricevuto, Sasà da Palermo, sì, che è un ascoltatore fedelissimo, non soltanto di Take It Easy, ma di tutta Radio Monte Carlo, ha ricevuto la telefonata di quelli che chiedono, ma che radio ascolta.
1: Ah, davvero?
0: E ha risposto ovviamente Radio Monte Carlo.
1: Bravo.
0: Un ascoltatore ce l'abbiamo. E quindi nei dati,
1: bene,
0: voi,
1: bene.
0: Poi, i casi,
1: certo, certo.
0: Grazie Sasà, grazie,
1: bravo,
0: assai,
1: bravo, bravo.
0: Salutiamo Giuliano, eccoci ragazzi, ho spento il PC, modalità cuffie on, scarpette allacciate e via con Radio Monte Carlo, per cui presumo che stia andando a correre.
1: Sì?
0: Mamma che fegato che c'ha.
1: A
0: bravo,
1: quest'ora,
0: bravo.
1: Dici? Beh,
0: no,
1: però
0: ma fa
1: bene.
0: Benissimo.
1: Fa benissimo, fa benissimo.
0: Ma no, perché io non ho più voglia, tutto qua.
1: Di correre.
0: Sì. Buon estatunno, è un autunno molto estivo questo, mentre Marco da Castellaneta Taranto scrive: sempre un piacere vedervi e sentirvi, e guardarvi anche in TV. Finalmente è arrivato il fresco qui da noi in Puglia, non ne potevamo più, oltre tre mesi di caldo opprimente, questo
1: sì,
0: è condivisibile. Ma andiamo altrove.
1: A proposito di fresco, di caldo, c'è a Bologna un maxi piano anticaldo per nidi e materne, ne parlammo la scorsa settimana. Allora, il comune di Bologna rinfrescherà tutti i nidi e le materne entro il 2028. Come fa? Prevede che ci sia l'aria condizionata nelle aule da qui al 2028, saranno integralmente raffrescate.
0: La nanna soprattutto.
1: Per forza, esattamente.
0: Soprattutto la materna, immagino.
1: Poi esatto, ci saranno degli utilizzi di tendoni esterni, nebulizzatori, come fanno
0: belli,
1: già in Spagna.
0: Che belli i nebulizzatori. Io quando passeggio d'estate in città e trovo quei bar che hanno i nebulizzatori.
1: Ti fermi.
0: Ma proprio mi fiondo.
1: Apri la camicia, se ce l'hai, una maglietta.
0: Apri la camicia. Però mi bagno totalmente.
1: Aiutano,
0: bellissimo,
1: aiutano
0: bellissimo.
1: Molto, rinfrescano. Allora, le 120 sezioni delle materne invece saranno adeguate entro la prossima estate, per cui il 100% poi delle materne sarà rinfrescato successivamente. Quindi c'è un bel piano anticaldo che si può provare a seguire.
0: E mettono mano al portafoglio interno, cioè nel senso che pagano loro.
1: Sì.
0: Per
1: sì,
0: il
1: sì,
0: momento,
1: sì, sì,
0: aspettando uno stanziamento diverso. Tra l'altro, stessa notizia che arriva proprio oggi: cambiamenti climatici. Foggia è la città italiana che negli ultimi 50 anni ha risentito maggiormente degli effetti del cambiamento climatico.
1: Vedi.
0: Poi Roma, Napoli e Cagliari. Questo stando al rapporto del clima appena pubblicato. Non c'è Bologna nelle prime 5 posizioni, ma la notizia che riguarda questa bellissima città che comunque ha sofferto il caldo come tutte
1: tantissimo,
0: le altre,
1: sì, certo.
0: Esatto. Insomma, si fa almeno qualcosa.
1: Assolutamente, perché poi si possono fare le cose, no?
0: Sì.
1: Ci vuole un po' di intelligenza, mettere mano al portafogli, insomma, prendere persone che sappiano fare il proprio mestiere.
0: Nebulizzatore, sai che faccio? Lo metto a casa, guarda. Mi piace.

0: Sleeper Ram qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Salutiamo un ascoltatore, ascoltatrice, non si firma. Dice: vi ascolto mentre aggiusto orologi.
1: Che bello!
0: Bello aggiustare orologi. Mio papà aveva la passione degli orologi, era molto bravo nel mentre se li sistemava.
1: È molto minuzioso.
0: Beh, molto bello.
1: Devi saperlo fare proprio alla grande.
0: Sì,
1: no, un po' tanto perché io non saprei.
0: Lui faceva un macello, infatti.
1: Lui?
0: Sì. Però appassionato ma non capace, diciamo.
1: È molto minuzioso.
0: Sì.
1: Salutiamo anche Cinzia di Mestre che ci ascolta sempre e aggiunge: ho contagiato tutti gli amici con Radio Monte Carlo, noi per questo la ringraziamo. Ma secondo te si può raccontare la comunicazione attraverso gli animali? Adesso non voglio chiederti che animale sei, perché però la risposta è vari animali.
0: Siamo vari animali, cioè non siamo mai un solo animale.
1: No.
0: È vero, perché abbiamo tante caratteristiche, poi dipende anche dai momenti, però può essere.
1: E dipende anche dagli interlocutori, per questo parliamo tra qualche istante anche di comunicazione.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99.

0: 59, Taeg 586, anticipo 5.734 euro.
1: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 18 e 30 in questo mercoledì 23 di settembre. Buon viaggio, buon pomeriggio, che piano piano diventa sera. Brava.
1: Ancora
0: 342 414 162. C'è questo libro pubblicato.
1: Molto interessante.
0: Allora, io credo che adesso non voglio fare pubblicità.
1: Lo leggi?
0: Però,
1: te lo regalo.
0: Sì. Dopo Oceano Mare, letto anni fa, sì. Il mio secondo libro sarà forse questo.
1: Magnetico come un cervo, seducente come un pavone. I 7 archetipi per una comunicazione efficace. Lo scrive uno psicologo.
0: E quindi okay. Sicuramente ne sa. Allora, esistono dei tipi di carattere, sì. Ma soprattutto questi animali rispondono a modalità relazionali che appartengono alla nostra storia evolutiva.
1: Esatto.
0: Cioè, quando uno dice la domanda banale: che animale ti senti? Pantera, leone, sì. Coccodrillo, che ne so. E non è banale la domanda, no. E ancor meno lo è la risposta.
1: Perché noi ogni giorno abbiamo una sorta di comportamento che mettiamo in atto, che è molto simile a quello dei nostri cugini primati, dei nostri animali domestici talvolta, ma non lo sappiamo. L'obiettivo non è catalogare le persone una volta per tutte, però imparare a riconoscere quale dinamica cioè mettiamo in atto in quel momento, ok? Perché non esiste una belva giusta o sbagliata. Cioè non è che se sei quell'animale lì vai bene, se ne sei un altro
0: e soprattutto non è che se sei cervo e quindi ti scontri con le corna con gli altri lo devi essere sempre, perché dipende dalla situazione. E tra l'altro in questo libro viene fuori che comunicare bene significa anche capire quale animale abbiamo davanti.
1: Bravissimo.
0: Nella relazione, sì. Ma non solo, significa anche capire quale animale siamo noi in quel momento.
1: Esatto.
0: Guarda, è complicato comunque.
1: Il problema nasce quando tu sei un animale, io sono un altro animale,
0: tu sei sicuramente
1: non ci accorgiamo di quello che sta succedendo fra i due, cioè nella relazione,
0: che
1: capisci?
0: È un po' quello che accade veramente tra di noi. Quindi alla fine tu sei un suricato, cosa
1: no,
0: sei?
1: No, sono allora un fennec potrei essere.
0: Chi? Un fennec.
1: È una specie di volpe con le orecchie più lunghe.
0: Ma non potevi dire una cosa, cioè,
1: vabbè,
0: una giraffa. Vabbè, la giraffa no. No, la giraffa proprio, scusa, mi è venuto un esempio.
1: Tu?
0: La giraffa. Io mi faccio i fatti miei,
1: che
0: quindi
1: animale sei?
0: Non lo so, un animale che si fa i fatti suoi.
1: Il gufo
0: si fa i fatti.
1: Si sveglia
0: presto
1: la mattina.
0: Il gufo no, perché
1: no.
0: Guardi intorno, con gli occhietti,
1: okay,
0: no,
1: okay.
0: Il gufo no, non c'entra niente.
1: Comunque è molto interessante questo libro, adesso l'abbiamo forse venduto male, ma
0: sì, esatto, ci scuserà.
1: È molto meglio di quello che è.
0: Ci scuserà Romagnoli, sappia che io lo voglio leggere.
1: Bene, lui è un gufo e io un
0: fennec. Non sono un gufo!
1: Bossa nostra Gaia su Radio Monte Carlo.
0: Sa che animale è?

0: Questa è Radio Monte Carlo, la splendida voce di Beyoncé, Take It Easy. Radio Monte Carlo, ormai lo sapete, è la radio ufficiale di un posto meraviglioso, il Blue Note di Milano. Al primo di voi che invierà un messaggio vocale al 342 41 41 762 con il proprio nome, città e la frase magica "Io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno due free pass per il concerto di Georgia Cecile, bravissima britannica, in programma proprio giovedì 1 ottobre alle 20:30, dove? È al Blue Note di Milano.
0: Quindi i vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Monica Sala. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 €, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 € IVA esclusa.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Ma stiamo giocando e per fortuna, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Due free pass per il concerto di Giorgia Cecile giovedì 1 ottobre alle 8:30, alle 20:30 ovviamente al Blue Note di Milano. Sì, vabbè, ma chi se li aggiudica?
1: Io sono Ciro, vengo da Mantova e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Ciro! Ah, che bella voce!
2: Bella voce, Ciro!
0: Bravo,
2: vero,
0: Ciro!
2: Vero.
0: Ciruzzo, con chi vai? Voglio sapere con...
2: Con chi va Ciro?
0: Con chi va Ciro? Comunque sarà una serata bellissima, perché questa britannica Giorgia Cecile il 1 ottobre aspetterà anche te. Allora, c'è chi scrive, scusami,
2: sì,
0: cara Tam.
2: Prego, prego.
0: Io sono un gatto Black Hill England e tu sei uno Yorkshire.
2: Ah, io sono Yorkshire.
0: Sì, sì, tu sei lo Yorkshire. Forse saranno i capelli. Non lo so, però vabbè.
2: Che carino.
0: Antonella
2: piace,
0: scrive,
2: piace,
0: che in quanto sì, a comunicazione dovremmo imparare molto dagli animali.
2: Vero, vero, vero.
0: Infatti, sì, ne abbiamo parlato proprio poco fa. Ma adesso, quante volte ti hanno detto stai dritta?
2: Anch'io tu sempre te lo dico, me lo dici.
0: Anch'io te lo dico, perché
2: sempre
0: tu
2: curva.
0: Tendi, esatto, a ingobbirti un po'.
2: Perché ho il peso della vita
0: ma
2: sulla schiena, sulle spalle.
0: Della, ma quale
2: è
0: peso
2: enorme
0: della vita?
2: Poi
0: ma,
2: tu guardami.
0: Ma che vuoi da me oggi? La postura alla scrivania e non soltanto, beh, i genitori, no, quando ti dicevano stai composto,
2: tu stai dritto,
0: a tavola.
2: Mi piace la tua postura perché sei molto dritto.
0: Mi hanno messo una serie di bulloni,
2: ecco,
0: e quindi
2: aiuta.
0: Sto dritto per quello, diciamo, perché prima ero tutto ricurvo.
2: No.
0: Ma hanno fatto un esperimento.
2: Sì.
0: La postura che assumiamo pare influenzi un po' le decisioni che prendiamo, talvolta anche quelle più rischiose,
2: sì,
0: perché facci caso, quando tu sei bello dritto,
2: sì,
0: ti senti anche un po' più fiero, più orgoglioso,
2: sì,
0: di te,
2: più sicuro di
0: più
2: te, quindi
0: sicuro, e quindi tendi a prendere decisioni un po' più avventate.
2: Mm-hmm.
0: La ricerca almeno
2: dice così.
0: Questo.
2: Certo, certo, certo, può essere. Allora, l'importante comunque per la nostra postura e il nostro benessere è stare in ogni caso molto dritti, soprattutto dalla parte bassa della schiena,
0: senza base.
2: La parte lombare,
0: sì,
2: è fondamentale, soprattutto da una certa età. Quindi la mattina facciamo degli esercizi.
0: Sì.
2: Quando ti alzi, ti ricurvi, cioè ti pieghi il più
0: ma
2: possibile.
0: Ma che vuoi adesso? Mi vuoi fare... Cioè...
2: Tocchi a terra,
0: ma
2: ci arrivi?
0: Ma chi ce la fa?
2: Prova.
0: Ma non ce la faccio, ma fallo tu.
2: Senza piegare le gambe, l'ho fatto.
0: Fai una trasmissione totalmente giù, guarda.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete. La volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati i caccia NATO. Raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice: «Non siamo noi terroristi». La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York ha atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nubi sparse in Sardegna con isolate piogge o rovesci, specie nel settore centro-meridionale. Altrove tempo stabile con velature in transito al nord e successivamente anche al centro. Dal pomeriggio nuvolosità a tratti più densa e compatta al centro-nord in successivo diradamento a partire dalle regioni settentrionali. Alla sera non si escludono isolate piogge negli estremi settori di confine del nord-est. Nella notte peggiore sul medio e alto Adriatico, temperature massime in generale rialzo. Nel Principato tempo stabile con solo un po' di nuvole in transito. Temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla A9 tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Lainate. Invece una perdita di carico è segnalata in Toscana sulla A11 tra Capannori e Alto Pascio verso Firenze. C'è un veicolo fermo anche nel Lazio sulla A1 tra Laccio di Ramazione, Roma Sud e lo svincolo Valmontone verso Napoli. Al Nord Italia troviamo invece code per incidente sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana per chi procede verso Padova. Sulla A4 code anche in questo caso per incidente tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 16 Adriatica con lavori all'altezza dell'incrocio Monestirolo verso l'incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Questa è Radio Monte Carlo e questi sono i nostri amici Simply Red con The Right Thing. Fate anche voi la cosa giusta, perché da questa mattina è partita la prevendita al sito radiomontecarlo.net proprio dei concerti, dei biglietti relativi ai concerti che i Simply Red terranno nel nostro paese. 25 giugno Venezia, 26 luglio Roma, anche se in questo caso i biglietti non sono ancora disponibili, 27 luglio Pompei, anfiteatro degli Scavi, veramente sarà incredibile, ma sarà incredibile anche a Bari il 28 luglio e il 30 invece al Lucca Summer Festival. Dunque andate al sito radiomontecarlo.net, se non siete già iscritti vi iscrivete, tanto è gratis, e poi appunto prevendita, perché poi spariscono questi biglietti e Radio Monte Carlo vi dà l'opportunità di aggiudicarveli.
1: Assolutamente
0: prevendita, quindi
1: prevendita prima degli altri. Prima degli altri. Noi siamo Take It Easy, in diretta fino alle 20 in radio, in televisione. Lucia, Carlo Cattani, sono Tamara Donato e Davide Ippolito in regia. Se avete voglia vi portiamo a Bressanone, dove accade una cosa molto bella.
0: Ma
1: vengono riconvertiti temporaneamente dei negozi, dei locali, dei, diciamo, locali commerciali che sono rimasti vuoti, vengono trasformati in spazi dedicati alle famiglie, in cui verranno fatti, messi in scena gli spettacoli teatrali, delle mostre d'arte, molto anche per i bambini, ovviamente.
0: Allora, non risolve il problema questo uso temporaneo dei negozi che sono sfitti, restano lì vuoti, però sicuramente con questa iniziativa che viene ripetuta, perché già sono anni che a Bressanone la portano avanti, si rendono nuovamente visibili e vissuti dei luoghi altrimenti inattivi. Perché vedi quanti negozi oramai
1: ce ne sono alcuni,
0: c'è
1: vuoti,
0: molta crisi,
1: restano vuoti
0: almeno sfruttano quegli spazi facendo delle mostre, restituendo questi luoghi alla città, spazi come hai detto dedicati anche ai bambini, e soprattutto è condivisione, coesione sociale, aggregazione, quindi bravi a Bressanone. A me è piaciuto tantissimo, guarda questo, questa notizia, questa iniziativa.
1: È una bellissima iniziativa.
0: Bravi.
1: Potresti farlo anche tu,
0: perché
1: in un locale
0: un
1: sfitto,
0: io.
1: E esponi i tuoi quadri.
0: Ma smetti, ancora qua. Espongo te, guarda, secondo me facciamo il pienone.
1: Ma figurati,
0: tu
1: ormai
0: in vetrina.
1: Ma fa.
0: Sì,

0: Re Cesare Cremonini Mondo insieme a Lorenzo Giovanotti qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Allora, ancora non l'abbiamo fatta, ma le 19:19 di questo mercoledì è il momento della sfida musicale,
1: a cui può partecipare anche Lisa da Bologna. Ma tra sì, i messaggi, Lisa, grazie del tuo messaggio. Questa sera la parola chiave è cuore.
0: Hot.
1: Insomma, in realtà
0: com'è?
1: Hot. La musica è piena di cuori.
0: Sì, beh,
1: cuori,
0: certo,
1: aurora.
0: Ovunque.
1: E per esempio avremmo anche potuto mettere Springsteen con Angry Heart,
0: certo,
1: perché oggi è il compleanno di Springsteen.
0: Auguri, boss!
1: Ma non l'abbiamo messo. E allora, numero uno, bello, Hot Tub Plus, Blondie, numero uno. Vi piace? Ma magari vi piace. Non ti piace?
0: No, sì, non mi dispiace,
1: perché ti rivedi?
0: No, smettila, no.
1: Numero due,

0: Bonnie Tyler, bellissimo. Total Eclipse of the Heart. Ok, numero 2. Sì. Allora, Blondie numero 1, Bonnie Tyler numero 2.
1: Votate, votate, votate. Il nostro numero che è il 342-4141-762. Che bella sfida. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie,

0: Investimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua. Peanut butter.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: E qui su Radio Monte Carlo, la sfida di Take It Easy, Total Eclipse of the Heart, il brano, la voce decisamente riconoscibile, una vita tormentata, Bonnie Tyler, roca, numero due, tra i messaggi, Ilva, ora a Livigno, al fresco.
1: E là là.
0: Al fresco perché sta a Livigno, non è che l'hanno messa,
1: in questa... La temperatura, ma è freschina, temperatura. Sta arrivando l'autunno, va bene, anche
0: allora,
1: da
0: non
1: loro.
0: C'è stata sfida, anche se, voglio dire, Blondie, Heart of Glass,
1: vabbè, ma vuoi
0: pezzone,
1: mettere con questa cosa accurata, questa voce roca, come dicevi tu.
0: Comunque il sottotitolo della sfida è sempre tutta la vita, perché in tanti continuano a scrivere tutta la vita, la numero uno o la numero due, a seconda della sfida, che tornerà però domani dalle 18 alle 20 qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy. La prossima notizia è
1: molto bella,
0: molto interessante.
1: Parliamo ancora una volta di luoghi che vengono in qualche modo riqualificati.
0: Brava.
1: Cioè che, come dire, hanno una nuova vita. C'è un aspetto molto interessante urbanistico di questa idea, che parte dalla Spagna e che in realtà potrebbe fare un po' il giro del mondo. Immaginatevi un parcheggio di un centro commerciale,
0: per
1: di un
0: esempio,
1: supermercato.
0: Per esempio, un non luogo. Cioè,
1: bravo, senza troppa vita.
0: Ha una funzione, quella appunto di far parcheggiarci, farci parcheggiare.
1: Sì, esatto.
0: Però in realtà è... come dire, asfalto, cemento.
1: Senza poesia, diciamo.
0: Senza base.
1: Un po', e senza niente.
0: Sì.
1: Diventa un campo da gioco di pelota, di basket, di calcio.
0: Okay.
1: È possibile, c'è una società spagnola che lo fa. L'aspetto più interessante di questo messaggio urbanistico è che il progetto dimostra che anche gli spazi considerati residuali, come un parcheggio, possono diventare un posto in cui si può giocare insieme, quindi di aggregazione. Ma
0: e
1: come succede?
0: Succede con questi frontones danzantes.
1: Oh là là.
0: Sono dei, come dire, dei listoni, pannelloni.
1: Sì.
0: A creare un muro, perché tu ripensa, io giocavo alla pelota su un muro.
1: Ah certo, io giocavo a mini basket,
0: mini sicuramente, mini,
1: questa è rimasto... mini. Sì, c'era bisogno chiaramente
0: di un muro,
1: per mettere
0: con
1: il canestro.
0: Esatto, muri che oggi, visto che si gioca sempre meno, sono diventati un po' più silenziosi.
1: Vero.
0: Allora, questi pannelli, questo studio di architettura li ha creati, ha messo delle ruote sotto in modo tale che si possano spostare all'interno di un'area, nella fattispecie appunto un parcheggio, e riaggregare, far sì che i ragazzi tornino a giocare in questi luoghi.
1: Dimmelo in spagnolo come si chiamano?
0: Frontones danzantes.
1: Lo dice tutto.
0: È
1: bellissimo. Cioè, è meraviglioso.
0: È una bella idea, e ci auguriamo che anche nel nostro paese si possa fare qualcosa di simile. Nuovo singolo di Somber si intitola, ma pure il mio non è pronto, My Body Isn't Ready.

0: meravigliosa Anita Baker qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: È arrivato lo scatto, allora, di un suricato, sì, da parte di Elisabetta.
0: Abbiamo capito che faccia ha quindi il suricato.
1: Sì, no, sì, va, io l'avevo visto sui libricini anche.
0: Di una
1: volta? Sì, quando
0: a scuola.
1: Studiavo. Esatto.
0: Certo, com'è?
1: Elementari, medie.
0: E spiegalo.
1: È molto carino.
0: È molto carino.
1: Molto carino.
0: Ti assomiglia.
1: Ti
0: quindi.
1: Assomiglia un po', è vero, potresti essere un suricato.
0: Abbiamo parlato prima dei non luoghi che vengono trasformati, perché anche i luoghi giustamente devono avere una vita. C'è un uomo che ha impiegato una vita intera a trasformare e a rendere i luoghi ancora più belli, che è Renzo Piano. C'è un testo molto bello, tra poco lo leggiamo qui su Radio Monte Carlo.
2: Dalle 20 non perdere In viaggio con Di Maggio, tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: www.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a €5,49 e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8,361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16,153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un...

0: Tornata alla ribalta anche Natalia Imbruglia con il singolo più recente Upside Down. Questa è Radio Monte Carlo. Allora, guarda come tutto talvolta è talvolta, non sempre.
1: Ogni tanto.
0: Però oggi abbiamo parlato di luoghi restituiti ai cittadini, di architettura in qualche modo, e tu hai trovato un testo di Renzo Piano, che è una persona che io stimo tantissimo.
1: Anch'io. Architetto, come sappiamo, 89 anni appena compiuti, si confessa in un memoir, diciamo che è un libro che è uscito proprio in questi ultimi giorni, si intitola Tutto qui, un po' saggio filosofico, un po' autobiografia. Lui racconta tanto di sé e racconta di quanto è importante per lui prendersi cura dei luoghi.
0: E allora questo testo, queste considerazioni del grandissimo Renzo Piano.
1: Questa età fragile della vita ti mette di fronte a quello che non sei più in grado di fare, e così scatta il superfluo. Molte cose che ti sembravano necessarie sono inutili e le butti. Certe volte la mattina mi alzo e ammucchio carte e le getto.
0: Scarto ed elimino idee e convinzioni che un tempo pensavo imprescindibili. L'essenziale delle persone incontrate e amate, dei libri letti, delle musiche ascoltate, dei film visti, dei viaggi compiuti.
1: Resta la sintesi di tutte queste esperienze che la memoria rappresenta e che in fondo noi siamo. Nella vita non ho fatto che costruire, vi assicuro che costruire è meglio che creare.
0: Ho costruito spesso in luoghi devastati, dalla guerra, dall'incuria, dalla speculazione, dai terremoti, luoghi che aspettano che qualcosa di buono accada e che qualcuno provi a guarirli.
1: Con le dovute differenze, un architetto non è poi così dissimile dal medico. Anche i luoghi si ammalano e possiamo prendercene cura.
0: Forse è la ragione per cui ho progettato e costruito parecchi ospedali.
1: Ed è inutile dirlo, le mie opere sono migliori di me.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Just the way you are, Billy Joel, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Allora, lascia che io saluti Mario, sì, nel traffico romano, e scrive: che belle le vostre poesie e i vostri testi che mi rilassano tantissimo proprio in questo caos.
0: Vedi?
1: Giorgio da Bolzano, Graziella da Alessandria, pardon, bellissime le riflessioni di Renzo Piano che avete letto. E infatti io volevo farti i complimenti perché quando riesci, ma non è mica colpa tua, trovi dei testi che o sono super attuali o sono diversi da un classico ABAB, una poesia e bla bla bla.
0: Ci proviamo, è una lunga ricerca e ogni tanto ce lo facciamo. È un po', come dire, un nostro obiettivo. Grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie a voi, grazie a te, a Tamara Donà, grazie a Davide Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli al centralino.
0: Breaking news di TGCom24, a seguire In viaggio.

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro Pichetto Fratina, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Si susseguono le reazioni, una scelta coraggiosa e di buon senso, un altro impegno mantenuto, dice la premier Meloni, plaude la maggioranza. AVS e 5 Stelle invece attaccano una follia economica, il ministro ci dica dove mette le scorie, affermano le opposizioni. Ora l'economia, il ministro Giorgetti al Question Time ha confermato oggi che la priorità della manovra sarà il taglio delle tasse al ceto medio e accende anche un faro sull'Istat, le cui stime sono messe nel mirino dal centrodestra. Il PD avverte il governo, basta giochi sulle pensioni. Dall'estero, scontro USA-Iran nella seconda giornata dell'assemblea dell'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante americano lascia l'assemblea. Sul conflitto ucraino, Mosca gela gli appelli al negoziato, non ci sono i presupposti. Lavrov vede Rubio che annuncia l'invito a Putin al G20 in dicembre a Miami, attese intanto per l'intervento in serata del presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con il cinema, sarà L'estranea di Paolo Stripoli, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, la decisione del comitato istituito dall'ANICA il 21 gennaio, l'annuncio delle nomination. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Radio Monte Carlo, meteo.
17: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nubi sparse in Sardegna con isolate piogge o rovesci, specie nel settore centro-meridionale. Altrove tempo stabile con velature in transito al nord e successivamente anche al centro. Dal pomeriggio nuvolosità a tratti più densa e compatta al centro-nord in successivo diradamento a partire dalle regioni settentrionali. Alla sera non si escludono isolate piogge negli estremi settori di confine del nord-est. Nella notte peggiora sul medio e alto Adriatico, temperature massime in generale rialzo. Nel Principato tempo stabile con solo un po' di nuvole in transito, temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento di Ramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte viaggiando verso Firenze. Lungo la tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della A8. Sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in panne causa rallentamenti tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Code per traffico sempre in A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e l'incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A14 Pescara Bari invece vengono segnalati veicoli lenti tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Infine sulla statale 1 via Aurelia lavori di manutenzione dopo l'incrocio Viareggio diramazione Lucca Viareggio verso l'incrocio Ponte San Luigi allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: scoperto nel modo migliore con una high mood perfetto il brano Surrender di Swing Out Sister.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera a tutti dalla Costa Azzurra, c'è Luca Oneri in regia a Milano, un saluto anche a Tamara e Giancarlo che ci hanno tenuto compagnia sin qui. Le giornate si accorciano e mi sono già informato quando finirà l'ora legale e si tornerà a quella solare, voi lo sapete, il 24 ottobre, tra un mese. E allora sarà buio pesto quest'ora. E intanto godiamoci ancora l'estate. Ora pensiamo alla musica, però la playlist questa sera è firmata da Marco Fullone e prosegue con Dotan, No Words.

0: Dirà Everything She Wants dai Wham. E oggi si è aperto il Monaco Yacht Show, il più grande salone dedicato a super e giga yacht. È il trionfo della nautica di lusso, con 45 anteprime mondiali quest'anno, barche dai 30 metri in su consegnate nel corso del 2026. E ne parliamo tra poco. Ma intanto, vi piacerebbe esplorare un museo a cielo aperto? Questo fine settimana la storica dimora del Castello di Belgioioso a pochi chilometri da Pavia ospita B-Art, fiera d'arte moderna e contemporanea. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'evento. Scoprite un percorso tra sculture, grandi opere e appuntamenti culturali con una speciale selezione dedicata a San Francesco d'Assisi nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario. Scaricate il vostro biglietto omaggio su b-art.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le

0: Attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

Ed era Wish I Could Fly da Roxette. E ci siamo. Da oggi e fino a sabato 26 settembre il Principato di Monaco diventa la capitale mondiale della nautica di lusso. Il Monaco Yacht Show è nato dall'intuizione di un giovane imprenditore monegasco, giovane all'epoca, Luc Pettavino. E ricordo che 34 anni fa tutto lo show si concentrava su un piccolo tratto di Quai des États-Unis. Una ventina di belle barche, qualche bandiera al vento e il ristorante Pattaya che fungeva da lounge. Oggi il Monaco Yacht Show attira un pubblico internazionale selezionatissimo interessato ai super e giga yacht. E in questa edizione 2026 sono 118 le barche visibili in acqua, tra le quali 45 anteprime mondiali, cioè nuove consegne, e una settantina di tender di lusso in esposizione. I cantieri navali in tutto presenti sono 63. E il valore complessivo stimato delle imbarcazioni presenti in questi giorni è pari a 4 miliardi e mezzo di euro. È stato calcolato che sommando la loro lunghezza, cioè 40 metri una, 70 l'altra e così via, si superano i 5 chilometri. Tra le anteprime mondiali sono attese due produzioni italiane dei cantieri genovesi Tancoa, il 45 metri motor yacht singolare e il 52 metri full custom Spirit. In prevalenza sono presenti i cantieri italiani, sapete, perché siamo leader nel settore della nautica di lusso, ma ci sono produzioni comunque di tutti i paesi e di tutte le metrature a Monte Carlo, a partire dai 24 metri dell'Arcadia A80 costruito a Torre Nunziata, ai 102 metri del Nixi dei cantieri tedeschi Lursen, dal Silver Fox di 74 metri firmato San Lorenzo all'80 metri Pangea della olandese Damen Yachting, e poi Azimut Benetti, Gruppo Ferretti, Maiore AB Yacht. Insomma, il parterre di novità si preannuncia straordinario per la 35esima edizione del Monaco Yacht Show, e ve ne racconterò ancora naturalmente. Ma intanto sentiamo Malik Ayan, e potete risentire la sua intervista dell'altro ieri a Due Come Noi sul nostro sito radiomontecarlo.net. detto tra noi.

0: Ira Bogliang qui su Radio Monte Carlo, e siamo ancora in estate, ma l'autunno si sta avvicinando a grandi passi e con la siccità che c'è stata mi sa che la stagione del foliage sarà anticipata. Una delle zone più belle d'Italia per ammirare i colori autunnali dei boschi è la Sila Grande in Calabria, e ne parliamo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Stasera in prima serata su Canale 5.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
14: Dal 24 settembre al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Verde, rosa, arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
24: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
25: Febal Casa, Febal Casa.
24: Più info su febalcasa.com.
26: Dici che lo conosco?
27: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
26: Ah, quello naturale, senza additivi.
27: Bravo.
26: DOP, solo carne italiana.
27: Esatto.
26: Il crudo.
27: E allora non lo conosci.
26: Perché non è crudo, è Parma.
28: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

I Wanna Be Your Lover era il titolo da Prince e una delle possibilità per ammirare il foliage e salire alla Sila Grande, dove l'altitudine crea un paesaggio di montagna molto diverso dall'immagine che abbiamo della Calabria, no? La Calabria per noi è un bel mare, le pianure coperte da piantagioni di agrumi, e invece tra Camigliatello Silano, Monte Scuro, Monte Botto Donato e Lorica si attraversano boschi, altopiani, ci sono dei grandi bacini come il Lago Arvo. Monte Botto Donato raggiunge quasi 2000 metri ed è la cima più alta dell'altipiano della Sila. Bisogna però distinguere bene gli alberi, Il pino laricio è il simbolo della Sila, ma è una conifera sempreverde, quindi i colori autunnali, le grandi macchie gialle e arancioni tipiche del foliage, arrivano soprattutto dalle latifoglie, a partire dai faggi, che risaltano ancora di più proprio accanto alle pinete che restano verdi. Si può partire da Lorica sulle rive del Lago Arvo per esplorare il territorio a piedi, oppure spostarsi lungo le strade dell'altopiano verso le zone forestali. Anche da Camigliatello Silano si raggiungono facilmente diversi settori della Sila Grande. In Calabria il cambio di colore può proseguire più avanti rispetto alle zone alpine. Ottobre e l'inizio di novembre sono generalmente i periodi più interessanti, con differenze dovute alla quota e all'andamento delle temperature. E adesso torniamo alla musica con Sunshine, questo è il nuovo brano dei Jungle.

0: E con John Legend siamo arrivati al segnale orario. Tra poco, grazie alla redazione del TGCom 24, andranno in onda le breaking news e il meteo.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin deve essere fermato, e l'appello lanciato questa sera dal presidente ucraino Zelensky, che è intervenuto all'assemblea dell'ONU. Ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco e aiutano l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Le sanzioni ci rafforzano e questo allunga la guerra, ha aggiunto. E all'ONU si è consumato oggi l'ennesimo scontro USA-Iran. Il presidente Peseschian ha mostrato in aula le foto dei bimbi uccisi dalle bombe americane e ha avvertito: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Riferito a Washington, il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'assemblea. Il discorso dell'Iran all'assemblea generale è stato molto duro, così il ministro degli esteri Tajani. Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, ha aggiunto lo stesso Tajani. Cambiamo argomento con il sì definitivo al Senato per il disegno di legge per ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali che furono chiuse dopo il referendum del 1987. Per Giorgia Meloni una scelta coraggiosa e di buonsenso. AVS e 5 Stelle attaccano parlando di follia economica. Il ministro, aggiungono, ci dica dove mette le scorie. Fiaccolata oggi a Roma al Colosseo dopo la morte di un operaio che installava il nuovo impianto di illuminazione. La procura indaga per omicidio colposo, acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei colleghi della vittima. Nel calcio, infine, parla Frattesi nella conferenza stampa della Nazionale. Il centrocampista della Lazio, contento del ritorno di Mancini, ammette la mancata qualificazione ai mondiali. È una ferita che sanguina ancora. Venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League con il Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nubi sparse in Sardegna con isolate piogge o rovesci, specie nel settore centro-meridionale. Altrove tempo stabile con velature in transito al nord e successivamente anche al centro. Dal pomeriggio nuvolosità a tratti più densa e compatta al centro-nord, in successivo diradamento a partire dalle regioni settentrionali. Alla sera non si escludono isolate piogge negli estremi settori di confine del nord-est. Nella notte peggiore sul medio e alto Adriatico, temperature massime in generale rialzo. Nel Principato tempo stabile con solo un po' di nuvole in transito. Temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Amy Winehouse su Radio Monte Carlo, e adesso parliamo di Goni, un paesino di 430 abitanti in Sud Sardegna. Sul suo territorio c'è l'area archeologica di Pranu Muteddu, sapete, la Stonehenge italiana. E la leggenda dice che lì, tra i menhir, vivano da secoli le Yanas, cioè le fate magiche, le custodi di un sapere antico fatto di erbe, di energia, di giustizia. La storia è questa: nell'inverno del 1956, due giovani archeologi francesi, Louis e Marie, arrivano lì per studiare i megaliti. Alloggiano in paese da Luisa Sanna, una donna avanti con gli anni, gentile e saggia, che racconta loro, tra le tante storie, quella di Enrica, una guaritrice vissuta secoli prima. Una donna che conosceva il potere delle erbe e il linguaggio della terra. Enrica si rifiutò di compiere un maleficio e per quello fu uccisa. Il suo corpo fu sepolto di nascosto tra i menhir dell'area archeologica e la sua anima venne condannata a vagare senza pace. Ma le Yanas vegliano. Tre figure oscure ammantate di nero. Non sono demoni, sono giustiziere vendicatrici. La giovane archeologa Marie ha la sensibilità giusta per il paranormale e ha il sangue di una grande casata francese di origine antica. Marie è scelta, è lei che deve liberare Enrica. In una notte di neve e magia, tra litanie e cerchi tracciati sul pavimento, le Yanas si manifestano. Marie sente la terra vibrare e alla fine vede Enrica che sorride, la sua anima finalmente si libra verso la luce. Quando il rito finisce, in paese la vecchia casa dell'assassino crolla. Le Yanas di Goni non sono solo un mito, sono la memoria del popolo sardo, spiriti antichi che puniscono chi infrange le leggi della terra. Questa è una storia che mi ha raccontato Pierluigi Serra, che è l'autore di Maghe e streghe di Sardegna. Lui va proprio alla ricerca di tutti questi episodi al limite del paranormale che si raccontano nei paesini della Sardegna più profonda. E adesso torniamo alla musica con Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Jackson, indimenticabile con Beat It. E gli ultimi dati del World Tourism Barometer, una ricerca seria, stilata da United Nations Tourism, dice che tra gennaio e giugno 2026 circa 690 milioni di persone hanno viaggiato all'estero, 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Volete sapere quali sono le mete che stanno attirando sempre più turisti? Sì? Ve lo dico, ma dovrete aspettare dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
14: ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.

0: nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.

Prendila così, un classico di Lucio Dalla. Non possiamo farne un dramma. E parliamo di turismo nel mondo. Sembra che il 2026, almeno nella prima parte dell'anno, sia stata per il turismo un'ottima annata. Tra gennaio e giugno 26 hanno viaggiato all'estero 3 milioni di persone in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Ci sono paesi che hanno incrementato l'incoming turistico di un terzo addirittura. Vediamo l'Hit Parade a partire dall'ottava posizione. Corea del Sud più 21%. Ci devo andare in Corea del Sud. Uzbekistan più 25, Mongolia più 27, Palau, Vanuatu nel Pacifico più 30, Bhutan interessantissimo più 31, Paraguay, e lì ho rischiato di andarci davvero, più 34, ma il numero uno è El Salvador, più 37% di incoming turistico, e questo nel primo semestre del 2026. E adesso sentiamo Robbie Williams su Radio Monte Carlo.

0: Era Body Talk da Imagination. State ascoltando In Viaggio con Di Maggio. E avete mai sentito parlare del lipstick effect? Parliamo dell'effetto rossetto tra poco.
1: In Viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
13: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
20: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
22: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
24: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Era Alan Parsons Project, High in the Sky, qui su Radio Monte Carlo, e lipstick effect si è sempre verificato nei tempi di crisi, cioè quando l'economia va male e ci sono meno soldi da spendere, quel poco budget che si ha a disposizione si spende per piccoli lussi, come i rossetti di marca carissimi, vero ragazze? E adesso forse siamo di nuovo sull'orlo di una crisi, e stavolta oltre ai rossetti sono i profumi di nicchia ad avere un successo incredibile, e il tipo di profumi che fino a poco tempo fa avremmo detto che erano fuori mercato, tanto erano cari. I soldi guadagnati con i lavoretti, quelli che noi boomers mettevamo da parte per il motorino, i ragazzini di oggi li usano per piccoli lussi inaccessibili. E naturalmente sono gli adulti a trainare il mercato, perché comprare il piccolo bene di lusso ci dà, se vogliamo, l'illusione che tutto vada bene. Il nuovo indicatore della crisi economica sembra sia il boom delle vendite di profumi, meglio sia esclusivi e di nicchia. È il momento del perfume effect. E se non puoi essere ricco, almeno profuma di ricco. E adesso ascoltiamo Lenny Kravitz.

0: close, so close.
1: E siamo ai saluti. Tra poco sarete con Nick the Nightfly. Che saluto, ciao Island. Ringrazio in regia Milano Luca Onere e vi aspetto domani per cena. Non portate nulla, la musica la mettiamo noi. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Questo è il sound che apre Monte Carlo Nights questa sera, la musica di un giovane cantautore americano, chitarrista, cantante che abbiamo scoperto qualche anno fa, poi è passato a trovarci dal vivo a suonare per noi l'altro anno. Questo brano fa parte del nuovo album appena uscito, si chiama Too Close for Comfort. La musica di Aaron on Monte Carlo Nights, che prossimamente avremo il piacere di sentirlo raccontare questo suo nuovo album. Buona serata da tutta la Night Team on Radio Monte Carlo, Marco Fulon, Beppe Ungro, la programmazione musicale e regia insieme con me c'è Riccardo Brambilla stasera. Ciao Ricky, un abbraccio a Maurizio che ci racconta anche sempre delle cose molto interessanti per quanto riguarda i suoi viaggi in giro per il mondo. Noi vi faremo fare un viaggio adesso fino agli Stati Uniti con la voce e la chitarra di George Benson. Pensate, questo brano fu registrato 50 anni fa ed è stato scoperto solo 2 anni fa. George Benson con The Robert Farnon Orchestra e ascoltiamo la loro versione di un brano che ebbe molto successo proprio negli anni 60, si chiama Love is Blue. Un abbraccio da Nick, buona serata, relax, the best music is here every night on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Ascoltiamo George Benson, nice one.
1: Blue

0: Ah, yes. Musica nuova on Monte Carlo Nights di questo straordinario artista americana, batterista Terry Lynn Carrington. Un nuovo album suo si chiama Trip the Night Fantastic, e insieme con lei in questo brano particolare una delle voci più interessanti della nuova scena di jazz vocale, bravissimo Michael Maio, che abbiamo avuto anche il piacere di ospitare al Blenheim di Milano. La musica in arrivo è quella degli Toto, un grande successo che io amo particolarmente, e lo facciamo ogni tanto con la mia big band, con The Nightfly Orchestra, e quest'anno lo faremo sicuramente al Blenheim di Milano in dicembre, quando torniamo per il nostro appuntamento 2-3 serate dal vivo. Vi do appuntamento in dicembre, e fra poco ascoltiamo questo brano degli Toto, che forse avete già indovinato il brano di cui sto parlando. Fra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
16: Mario Pionde torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
17: Meraviglia di pubblico, grazie!
16: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

On Monte Carlo Nights, un grande successo degli Toto che abbiamo sentito anche dal vivo qualche anno fa ad Umbria Jazz. È stato uno dei concerti più belli. Poi quando un gruppo come loro fanno i loro grandi successi, tutta l'arena di Santa Giuliana Perugia era in piedi a cantare con loro. Giorgi Porgi, e come vi dicevo prima, ogni tanto lo facciamo insieme anche con la mia big band, e lo faremo questo inverno sicuramente in dicembre al Blue Note di Milano, e siete tutte invitate per sentire l'energia di una big band. La musica adesso è una novità nel nostro programma, un gruppo che arriva dalla Corea del Sud che si chiama Oh and Kim and the Dirty Jazz. L'ospite loro, un super ospite, è la cantante americana Melody Gardot, e ascoltiamo questa affascinante novità che si chiama When Colors Turn Grey, ovvero quando i colori diventano grigio. On Radio Monte Carlo, new music from Oh and Kim and the Dirty Jazz with Melody Gardot.

0: Una voce davvero straordinaria, uno strumento musicale, la voce di Samara Joy. Questo è Three Little Words. E se ci penso, quando abbiamo scoperto Samara Joy, forse era 5 anni fa, ad Umbria Jazz, è venuto a cantare nel nostro programma con Emmett Cohen. Per la prima volta è venuto in Europa a un grande festival jazz e in 5 anni ha vinto 5 Grammy Awards ed è diventato una delle cantanti, una delle voci del mondo del jazz più richiesto. Fra poco invece una novità che dovete ascoltare insieme con me. Dall'album nuovo di Michel Ndeghe Ocello e ascolteremo un brano che ebbe molto successo negli anni 70 di Dennis Edwards, che faceva parte di The Temptations, e insieme con lui in quella versione originale c'era Saida Garrett. Noi abbiamo una versione speciale di farvi ascoltare fra poco.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Cutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, te lo conosci.
18: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
22: Prossimamente live, in concerto.
0: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks e Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
22: Infolani, bluenotemilano.com.
23: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Ed ecco un tema musicale che forse avete riconosciuto, che arriva dal cinema, dal film Lezioni di piano, musiche di Michael Nyman, un brano che risale a 1993, più di 30 anni fa, on Radio Monte Carlo. Buona serata, un abbraccio, benvenuto, e adesso voglio farvi ascoltare un brano del nuovo disco molto interessante dal bassista, cantante e produttrice americana Michelle Ndege Osello. Il nuovo album si chiama Sinonimo ed è un disco pieno di ospiti molto affascinante, qui insieme con lei la bravissima cantante inglese Leanne LaHavis, e c'è una nuova versione di un successo degli anni 70 di The Temptations e anche Syeda Garrett, Don't Look Any Further. Sono sicuro che conoscete il brano appena parte, e questa nuova versione è molto saporito, ascoltiamola. Michelle Ndege Osello con Leanne LaHavis, Don't Look Any Further on Monte Carlo Nights.

0: Lovely Day on Monte Carlo Nights, e noi siamo anche Lovely Night, un grande successo questo di Bill Withers nelle mani del chitarrista americano Mr. Lee Ritenour dal suo album Smoking Mirrors. Il nostro volo continua fra poco con la voce degli Simply Red, Mick Hucknall, ma non con un brano degli Simply Red.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. La radio italiana del Principato di Monaco.

Ah yes, ed ecco una voce a Monte Carlo Nights che si riconosce subito, una di quelle voci che può cantare l'elenco telefonico che non esistono più, c'è tutta un'altra storia, però è una voce così. Mick Hucknall degli Simply Red, che ha partecipato a questo album dedicato all'inventore della chitarra Les Paul, proprio Mr. Les Paul, e insieme con Joe Bonamassa, Slash, Hiram Bullock, John Osborne e altri chitarristi hanno reso omaggio a questo leggendaria figura della musica rock. Buona serata, e adesso musica che arriva dall'Italia, dal pianista, compositore italiano Francesco Cavestri, che saluto. Francesco ha fatto un disco molto bello, si chiama Noè, e da questo album ascoltiamo il brano A Breath Before Dawn, un respiro prima dell'alba, on Radio Monte Carlo.

0: Ed ecco un sound che ci arriva dagli anni 80 dal gruppo Pages, e poi questo gruppo poi sono diventato gli Mr. Mister nella loro percorso artistico negli Stati Uniti. Il brano era You Need a Hero e la musica che ascoltiamo fra poco è stato un grande successo dagli Tears for Fears insieme con Oleta Adams, e nuova musica anche in arrivo da una voce dal mondo del jazz soul americana, la cantante Ladysy.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: eni.it.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Meraviglia di pubblico, grazie!
3: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

In Chains nel remix di Yakata, e questo fa parte di una delle tantissime compilation, vi ricordate, penso tutte, le compilation Café del Mar oppure Buddha Bar e anche quelle bellissime di Monte Carlo Nights. Adesso un viaggio negli Stati Uniti con il sassofonista Bonnie James, che abbiamo suonato abbastanza spesso negli anni 90 nel nostro programma perché faceva parte del nuovo genere che era smooth jazz americano, che era una contemporary jazz più melodico, e lui era uno dei più bravi. Ancora fa dei bei dischi e il suo ospite qui è la bravissima cantante soul, jazz, rhythm and blues americana. Il loro brano che ascoltiamo si chiama I Belong to You, non da confondere con il brano di successo di Anita Baker, è un'altra canzone. Ascoltiamola insieme on Monte Carlo Nights, I Belong to You.

0: Ah, yes, I remember you. Abbiamo sentito la voce di Stacey Kent, cantante jazz bossa americano che conosciamo molto bene. Qui Stacey Kent è ospite insieme con la pianista italiana Francesca Tandoi nel suo nuovo album, si chiama Songbook Volume 1, super guest qui Stacey Kent in questo brano che si chiama Memories of Love, un brano scritto da Francesca che salutiamo, gli facciamo un in bocca al lupo per questo suo nuovo progetto musicale. Fra poco l'artista dove ha preso il mio nome d'arte, Donald Fagen, e poi c'è una cosa interessante di farvi ascoltare con il gruppo Lounge Chill Out della Germania, The Fuzz, che prendono un brano dal celebre pianista del jazz Oscar Peterson e lo reinventano, anzi la musica è di Joe Beam, ma l'interpretazione è di Oscar Peterson.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
11: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Si chiama Century's End, ovvero la fine del secolo. La musica è quella di uno dei più influenti artisti americani di un certo tipo di musica, dove si combina musica rock, pop, jazz, rhythm and blues e blues insieme. Donald Fagen, della colonna sonora del film Bright Light City, abbiamo sentito Century's End. Quello che ascoltiamo adesso è un esperimento con la tecnologia. Prendono l'interpretazione di Wave di Jobim di Oscar Peterson, uno dei più grandi pianisti del mondo del jazz, e lo fanno diventare lounge e chill out. Il gruppo si chiama The Fuzz con Oscar Peterson e il brano Wave B-Looped Remix on Radio Monte Carlo. Buon ascolto.

great music.

0: la voce di Georgia Smith on Radio Monte Carlo, raffinato e bravissimo artista che viene dalla scena musicale londinese, nel nostro programma con il brano The Price of It All. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte e stanotte andiamo dentro l'ultimo album di Pat Metheny, Side Eye 3, on Radio Monte Carlo.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Qui Touch of Jazz di un artista che è amico del nostro programma da tante anni, il grande chitarrista americano Pat Metheny, che abbiamo visto in tour quest'estate in Italia con Radio Monte Carlo. Questo brano si chiama Risk and Reward e insieme con Pat in questo progetto c'è Joe Dyson e Chris Fishman. L'album si chiama Side Eye 3 Plus, dove lui va anche alla scoperta di nuovi talenti, giovani artisti che danno anche lui, come mi ha raccontato nell'intervista, stimoli per andare avanti e cercare altre strade in questo meraviglioso arte che si chiama la musica. Abbiamo ancora delle cose bellissime di farvi ascoltare per tenervi compagnia questa notte, ma prima vi mando un abbraccio ovunque vi trovate in questo momento e vi dedico questo brano di Burt Bacharach, Raindrops Keep Falling on My Head, una nuova versione della cantante americana Gabriella Cavassa. Ospite al sax in questo brano c'è Joshua Redman. Il brano lo conoscete, ma forse non questa interpretazione e arrangiamento. On Radio Monte Carlo, Raindrops Keep Falling on My Head.

0: La musica dell'artista soul londinese Arlo Parks, l'ultimo album di Arlo si chiama Ambiguous Desire, questo brano si chiama Two-Sided. Fra poco la musica di Stevie Wonder al Monte Carlo Nights dal celebre bassista Nathan East.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La musica della notte di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Questo è una novità del cantante soul, new soul americano, che si chiama Leon Bridges, un artista che seguiamo dai suoi primi dischi. L'ultimo album di quest'anno si chiama Happiness Anytime, ovvero La felicità in qualunque momento. È un bel titolo. E il brano era Talk It Over. Fra poco, due grandi protagonisti della storia del nostro programma notturno, tastierista Joe Sampo e cantante jazz Al Jarreau.
1: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Questo brano si chiama Somehow Our Love Survives, ovvero potremmo tradurlo come In qualche modo il nostro amore sopravviva. La musica di Joe Sampo e la voce, il testo è quello di Algero, due artisti che ci hanno regalato dei dischi e le musiche davvero bellissime. Il disco di Joe Sample ha qualche anno, 1989. Il brano che ascoltiamo adesso invece è il nuovo di quest'anno dal cantautore affascinante americano Beck. Il nuovo disco si chiama Ride Lonesome ed è uscito da poco, e da questo album ascoltiamo il brano Disappearing Act, ovvero l'atto di sparire.

0: E questa notte, amici della notte di Radio Monte Carlo, vi salutiamo con un brano che si chiama Maggie, proprio come il nostro Maggie, che è in onda ogni sabato e domenica su Radio Monte Carlo con il suo viaggio nella storia del nostro programma, che fra poco compierà 40 anni di storia. Mi do pizzicotti. Allora, l'artista era Jeremiah Freites, dal suo album Piano Piano. Io mando un abbraccio a Riccardo Brambilla per l'assistenza tecnica, e voi ovunque siete, da Nick the Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ognuno nel proprio ruolo e nel proprio ambito si senta chiamato ad amare e servire la vita, ad accoglierla, rispettarla e promuoverla, specialmente quando è fragile e bisognosa di attenzioni e di cure, dal grembo materno fino alla sua fine su questa terra. Papa Francesco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco. Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Nelson Mandela.
2: Tunnels and corridors

0: Blue Moon.
1: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.